Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dove vanno a finire i tuoi pensieri? Quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza. Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri?

quello che avevi in cuore, quello che avevi in cuore. Ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire?

quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore, come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sembra di volare. Che bello quando a te e tu sei qua. Sta vita non c'è più, il mondo è un po' più in là. Se senti un botto non ti preoccupare, so io che ho preso in pieno e in faccia al cielo.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Allora, tu sei una scimmia, sei. No. Se ti dicono così perché c'è questo colore verdastro già della pelle nero, che
1: intanto mettiamo la sigla, perché...
2: no, Radio G Notizie.
0: La sigla ormai, via. Dici, allora.
1: Oddio, dimmi.
0: Allora, se ti dicono scimmia, come l'ho detto a questo, che fai tu? Che fai?
1: No,
0: quindi hai ragione.
1: Perché non è un problema?
0: E invece viene picchiato dal branco. Questi, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa queste cose non accadevano. Indagini per odio razziale. Un cuoco di 26 anni di Chieti aggredito a Francavilla, preso a calcio e morsi. Lui racconta: erano in 20, nessun testimone mi ha aiutato, ricercati almeno 5 giovani, almeno. Anche se erano in 20, però vengono ricercati in 5.
1: 5 vanno identificati, 5
0: se la cavano. Poi il voto tedesco, lezione su Vannacci, non mi pare, esattamente il contrario, non so se la intendo in senso negativo, quello è contento, ha detto, vedete come l'ultradestra avanza ovunque, quindi non sono solo io. Vabbè. Teramo pensa alla notte dei serpenti, lo vogliono portare a Teramo, o allo stadio, perché c'è uno stadio in grado di ospitarlo, o al parco, come diceva il sindaco di Notaresco, polemico tra cinghiali e zanzare. Invece c'è per te una notizia che arriva e riguarda la famiglia nel bosco. Tu pensavi che non ce l'avevamo, oggi ce l'abbiamo, eccola qua. Famiglia nel bosco, l'assistente sociale sotto processo disciplinare. Ma cominciano a rimballarsi le responsabilità e la tanto meno. Il sindaco di Palmoli aveva trovato la casa, erano stati vaccinati, venivano iscritti a scuola, tornavano con i genitori in quella casa, facevano tutto quello che facevano i bambini normali. E invece no, hanno creato un caso che dura ormai da quant'è?
1: Troppo,
0: punto. E quindi non finirà per ora. Intanto i bambini sono separati dai genitori. Commercio in crisi, ecco qua la notizia. L'ha detto anche Grimi, poi lo leggeremo. Commercio in crisi, chiusi 3.000 negozi in appena 6 anni. Nessuno se ne frega niente, Anche Giulianova, chiudono, ma nessuno se ne frega niente. Perché noi pensiamo ai piccioni uccisi, alle messe nere che accade a Nereto. C'è risposto del sindaco, ritrovamenti alla Fontana Vecchia. Quindi, cioè, uno in genere fa risposta al sindaco per dire guarda che è successo, lui a chi lo fa e non dobbiamo leggere.
1: Ha fatto risposta alla Procura della Repubblica.
0: Sta scritto?
1: Ma probabilmente chi fa l'esposto?
0: Voglio leggere, ma non leggo. Mettimi in condizione di leggere.
1: Prego, direttore.
0: Allora, piccioni morti e spennati e oggetti che riconducono a pratiche esoteriche a fare la scoperta, mica è stato uno qualsiasi, vedi? Mentre giù a Roma sono tutti i cittadini che scoprono e ci segnalano, invece chi è che l'ha scoperto?
1: Il sindaco.
0: Il sindaco Daniele Laurenzi, oddio, tra parenti, no? Che si è imbattuto nella scena durante alcuni sopralluoghi nella zona della Fontana Vecchia. Il primo cittadino ha presentato un esposto alla polizia locale. C'era poi la vicenda di Falce Martello che anima Montorio e c'è una fondazione Inaudi, che offre una nuova casa a Falce Martello. Vediamo le polemiche, lo prendiamo o no, lo mettiamo là. Futuristi a convegno,
1: veramente niente è successo.
0: Legittima difesa, Vannacci parla ai pescaresi perché è stato a Pescara. Questa è la prima pagina del Centro, giuro il muraglione. Ah, il muraglione su. Non sta messo bene il muraglione del santuario, è fermo così dal 2023, non ci sono i soldi. Come Brignano, cosa?
1: Vabbè.
0: Brignano.
1: Che Brignano?
0: Brignano.
1: Ah.
0: Palemme. Ma noi. Sta qualche manifestazione in meno.
1: Gli skateboard.
0: Qualche manifestazione in meno e un'opera in più per accomodarli, non da fare da capo,
1: Collega robot, l'Abruzzo sperimenta gli umanoidi, accordo coi cinesi di Egibot, gli impieghi, raccolta dell'uva, camerieri negli hotel e guardiani.
0: Vedi come te la faccio leggere questo con grande soddisfazione che non la leggo io. Quindi noi possiamo mettere la mattina pure uno che fa il notiziario?
1: Volendo, leggi sti cinesi quasi. Andiamo avanti, va. Diamo tutte le notizie sulla famiglia del bosco.
0: Eccola qua.
1: Quello interviene il robot e legge.
0: Casa nel bosco. L'assistente sociale finisce sotto processo. Si chiama Verusca D'Angelo. È accusata della presunta, quindi non è sicuro, violazione di 6 norme del codice deontologico. Ma mentre le faceva, dove stava? 6 ne. Non se ne accorgeva, no? E questa è la colpa di Giuseppe Lettieri, questo bravissimo collega, conoscevo dei temi dei messaggeri, il quale ha scoperto questa
1: un giorno
0: casa,
1: non un sapeva giorno, che fare,
0: non sapeva che fare, andiamo a fare una longita,
1: una passeggiata, magari andava a funghi, è acchiappato invece,
0: è questi,
1: l'asinello,
0: è
1: l'asinello, il cavallo,
0: l'asinello è tornato, eccolo qua.
1: Ma no, questa foto è vecchia, c'erano i bambini,
0: comunque lei era tornato, due foto con l'asinello, quindi è ormai diventato un simbolo,
1: sì.
0: Vabbè, contenti. Mi urlano scimmia e giù botta giovane cuoco ferito dal branco. Accade a Francavilla.
1: Mikey Sanchez, 26 anni, denuncia l'aggressione fuori dal locale. Calci, morsi, e il lancio di un motorino. Almeno 5 ragazzi in corso di identificazione. Le telecamere della piazza hanno filmato tutta la scena.
0: Funzionano.
1: A dove?
0: A Francavilla.
1: A Francavilla, sì.
0: A Francavilla hanno filmato tutto.
1: Vabbè.
0: A proposito, com'è che avete trovato qualcosa nelle telecamere private sul caso Cambetti, ma non sente più niente?
1: Sta facendo i soldi ai Bizza, vabbè. Ma che sta facendo i soldi a Vesu? Marsiglio
0: allora,
1: e PD uniti nell'esprimere sdegno.
0: Quindi abbiamo risolto, no? Si sono sdegnati, quindi quello non lo non
1: sta
0: parlano
1: posto,
0: più
1: posto,
0: niente.
1: Posto. Bravo, a posto. Sta a posto. Andiamo a vedere invece.
0: Eccolo,
1: qui.
0: Crisi ecco. Del commercio in Abruzzo, chiusi 3.000 negozi in 6 anni, allarme della Confesercenti, anche Gianluca Grimi ha fatto un post che abbiamo pubblicato su Facebook, da sempre capitale dello shopping, Pescara, perse 477 negozi persi. Vediamo un po'. Vedi un po'.
1: Che vuoi vedere?
0: L'Abruzzo, questi per terra, l'Abruzzo, le grafiche, i negozi chiusi, il grafico.
1: Come è cambiato il commercio negli ultimi anni? Allora, nel 2019 gli addetti totali, quindi i dipendenti, erano 40.000, 41.000. Nel 2025 è 38.000, quasi 39. Quindi abbiamo perso circa il 5%. Poi
0: dipendenti
1: 22.000 nel 2019 sono aumentati, sono 23.539.
0: Cioè quelli che hanno i negozi aumentano più personale, quelli che
1: no,
0: resistono.
1: Perché è aumentata la grande distribuzione che normalmente ha bisogno di più personale, quindi quella è la differenza, probabilmente.
0: Addetti indipendenti infatti, meno 19.
1: Esatto, qui sono diminuite le partite IVA sostanzialmente da 19 a 15 e 1000 e quindi sono scese del 19%.
0: Nei capoluoghi, nei quattro capoluoghi complessivo meno 14%.
1: Sì, perché dai e dai, andate nei borghi, sono andati nei borghi,
0: poi tornare, poi mi piace molto e poi le imprese totali meno
1: sono 40. Scese di 3.000 unità meno 15% pure questo
0: a posto. Vetrine spendi, manca la sicurezza,
1: ecco.
0: Lo dice Ralmi, attività penalizzati dalle tasse, forse questo, uno stop alla grande distribuzione, soprattutto quest'ultima cosa, è vero, perché da quando vanno Amazon girando te lo porta a casa e quindi sta a posto. E te questo
1: robot contadini e guardiani, la rivoluzione made in Abruzzo, per trans partnership per il mercato europeo tra l'imprenditore Pavone e il colosso cinese Egibot. No, arriveranno i robot.
0: Poi c'è uno che dice che basta non andare a schiantarsi, lascia stare. Gli scenari per il futuro quali sono?
1: Pescara diventa la capitale dell'economia e della politica.
0: Perché
1: il 24
0: dell'economia e politica. Vabbè,
1: 24 e 25 settembre torna l'Abruzzo Economy Summit,
0: fatto allora.
1: Con il ministro Tajani.
0: Bene.
1: Che è notoriamente il ministro degli esteri, quindi con Economy and Politics.
0: Poco, però viene da lui perché però ha detto che è preoccupato
1: per
0: il voto
1: quelle.
0: Questo è un pezzo che della collega di Teramo, appunto, Diana Pombetti, quale seguì con molta attenzione l'omicidio, quello che fu forse considerato il più efferato femminicidio dell'epoca, Melania Rea, uccisa dal marito Parolisi. Dopo Melania parla il padre, dice: è stata una strage, un femminicidio al giorno, non lo stiamo dicendo tutti i giorni, ma lo Stato non fa niente. No, nel video del papà Lorena tutta la disperazione di noi genitori, la ragazza quella che è stata buttata dal ponte. Che ieri però abbiamo dato il meglio di noi con i cantieri che sono chiusi oppure no, che lavorano, che bloccano Superstrada, qui siamo a Bruxelles, no, sulla 14, 12 km di delirio, cantiere sospeso, una figuraccia.
1: Primo giorno di lavoro in galleria tra Avezzano e Capistrello, va in tilt il traffico.
0: Però a luglio mettiamo il cartello, benvenuti in Abruzzo, con i nomi dello yacht, quello di giù non ho sbagliato. A proposito, è chiuso? è ancora estate, ma dopo la Marilena è chiuso lo yacht? Non è, finita, è finita l'estate, sei calda come la Marilena che ho perduto.
1: Che c'è? Vabbè, vabbè, già ci stanno
0: l'alternativa, l'alternativa.
1: Treni per i residenti.
0: Quelli che non sono residenti,
1: vengono
0: questi cani.
1: A piedi.
0: Bene, no, bene no, tu una notizia che ci mette su. Ah, ecco qua. Come no, come qua. L'assistenza sanitaria, tutti i lamenti, sono pronte 35 ambulanze in più. In Abruzzo l'emergenza funziona.
1: Cioè,
0: devi stare in emergenza, ma per prevenire siamo un po' in ritardo. Però, come al solito, sempre noi, l'ultima provincia, sembra una provincia del Regno abbandonata. Teramo, dice Pepe, è penalizzata. A noi ce l'hanno tolte 4 di ambulanze. Vedete, lo dice lui, così il regionale denuncia, in provincia neanche un presidio con medico a bordo.
1: Non vi sentite male, ma
0: vabbè, Montorio Albomano, c'è la polemica, appello della Fondazione Einaudi, donate a noi la falce e martello.
1: Col Germaster,
0: il presidente Benedetto scrive al sindaco titolante dicendosi disponibile a custodire il manufatto. Una società liberale non teme i simboli delle idee che ha combattuto e che continua a contrastare. Però lui dice che l'opera insiste, è in un deposito comunale, l'ordinanza per cui è stata tolta che era abusiva e pericolosa. Vabbè, ma quello lo vuole. Togliamo sta pole, daglielo e buonanotte. Se è abusiva e pericolosa,
1: qui ce lo ti fa. Non faccia contenta che
0: te. Sì, nel deposito comunale, vai, vai, vai, vai. Dove siamo adesso?
1: Di la ravetta e
0: siamo a Pescara, dove c'è stato il raduno di Futuro Nazionale. Nel 2023 salutò la sala del municipio gremita di militanti della Lega. Lui stava con la Lega dicendo grazie Perugia. Poi si scusò. Invece di dire grazie Pescara disse grazie Perugia. Poi si scusò, poi stava là, guardate che sia Pescara, Pescara. Oggi è tornato e ha parlato delle armi della legittima difesa. Sabato va a Pescara, c'è il futuro, il convegno nazionale e il generale Bilio. E ricordiamo che probabilmente sarà nominato Tony, coordinatore regionale di Gian Vittorio. A Pescara, un po' più decentrati, il Movimento 5 Stelle in PES parte forti di argomenti veri, eccoli qua, Tele Meloni, caro vita e l'affare dei rifiuti, però ti ha messo di lato. Vabbè, però può accadere, no? E il Movimento 5 Stelle, Campolargo, ci credi tu al Campolargo? Andiamo alla politica internazionale, parla lui, Marto, guarda che faccio per te. Arrendermi non è un'opzione. Merz sotto shock il giorno dopo la svolta a destra, la CDU si dice scossa non fondamentale.
1: Scossa nelle fondamenta?
0: Vabbè.
1: No, come non fondamentale? Allora
0: sì, al contrario. A Magdeburgo però la città si è svegliata divisa e cauta.
1: Cioè che
0: buongiorno, scusa, come ti sei svegliato stamattina? Cauto.
1: Senza che è sceso col piede destro, piano piano verso il bagno, controllando di non scivolare.
0: Oh, eccoli qua invece, loro, la FD, come si pronuncia?
1: I nazisti, basta tradurre pure in italiano. I nazisti
0: puntano a governare, Sigmund, già fa paura il nome. Apre al dialogo, con chi? Non ci vuole dialogare
1: nessuno. La sinistra, l'estrema sinistra, questi cinque qua, hanno detto che forse danno appoggio esterno ai nazisti. Capito?
0: Vabbè,
1: giovani delusi e in difficoltà. Quelli li hanno votati. Giovani delusi, in difficoltà e ignoranti, perché pare che sia a bassa scolarizzazione.
0: Sì, è vero. Allora. Andiamo avanti. E troviamo che il voto in Germania ha effetti in Italia. Volano le estreme, agitazione nel centro-destra. Il timore della maggioranza è che si registri un effetto domino in Italia con l'avanzata di Vannacci. Preoccupazioni di Meloni per i risultati in Sassonia. I moderati della coalizione contro Salvini, perché è stato l'unico che ha detto
1: meno male.
0: E quasi fatene con il ministro.
1: Traballano
0: gli equilibri in Europa, sale la tensione, PPE sotto accusa, ma non fa niente, quelle che la
1: popolari europei
0: e quelle che si tu il golf te lo fai più lungo, cara
1: von der Leyen.
0: Non lo devi tirare.
1: Poi nuovo round sulla legge elettorale, questo è un altro mistero, perché visto che ci abbiamo avuto il governo più longevo della storia d'Italia, perché si deve cambiare la legge elettorale?
0: Fate le stesse cose, no? È andata bene.
1: Qua
0: è bellissimo. Antisemitismo PD dovrebbe cambiare, spaccato domani voto in commissione.
1: Non il Campolargo spaccato, proprio dentro l'UPD.
0: Come a Giulianova. dove non fanno niente, perché non vogliono che si ricombatti, perché poi vengono in mente, magari, come dice il sindaco, di cercare un candidato per la regione.
1: Per la regione, poi beve, va.
0: Quindi noi di terra vogliamo far vibrare di fuori, veniamo a Giuliano a prendere i voti.
1: Certo, quello.
0: Posso dire di voi Mbappé, che
1: beh, sì, non
0: riuscite a trovare un candidato, Roseto lo fa con la Lupavone, lo fa tre della Val Vibrata, due a Teramo, uno a Cambri, Mariani, e noi niente, a posto.
1: Allora, la guerra in Ucraina, si fanno progressi, pare, verso i colloqui a tre. Trump incontra i suoi inviati che registrano un'apertura della Russia dopo le elezioni della Duma. Prendono tempo, no. Mladic, il criminale di guerra che ha ucciso migliaia onori di Stato e migliaia di funerali. Quindi a questo punto direi che la Serbia può stare fuori dall'Europa, no? Oppure dobbiamo prendere pure questo? No, direi.
0: La Turchia?
1: No, in Europa no.
0: In
1: Libano piovono nuovi raid israeliani. L'esercito israeliano accusa Hezbollah di aver sterminato una famiglia, tra le vittime anche due donne e due neonati.
0: Due neonati, complimenti.
1: Vabbè, ma è successo.
0: Quella pace. Dice che stava per andare in Ucraina, uscite in indiscrezione. Ma poi non c'è andato.
1: Beh, no.
0: Il Papa va là, quello lo Papa va là, ma casca le bombe, ogni mattina.
1: Come minimo ti fanno santo, perché fanno sono santo, una frega di santi ingiustificati, ci stanno.
0: Oggi che è? 8?
1: 8.
0: E niente, ci sta la chiesa nostra, queste piccoline viene qua. Natività della Beata Vergine Maria, perché che santo ci sta? Adriano, Capanna?
1: Sì.
0: No, non credo.
1: Come no?
0: Fausto e Isacco. Quindi qualcuno di che
1: addirittura Isacco,
0: qualcuno di che martire sarà morto.
1: Sì.
0: E questo sono i santi. Forza, su, vai Papa, vai.
1: Bonino in ospedale, problemi respiratori, grave ma vigile.
0: Allora, la leader di Europa, portata all'urgenza al Santo Spirito, i medici rassicurano, risponde bene alle terapie. Invece, come tu sai, le cose non vanno bene con Di Battista, perché è un ictus, quello porta un'emorragia cerebrale quasi sempre, e l'hanno operato per quello, e quindi non si può muovere. È una cosa seria, Paolo, vai bene, pressione, tutto a posto.
1: Tutto a posto, non mi tirare un po', per cortesia, che da quando ti conosco, da quando è malattia mi scende.
0: Esatto, però grazie a quello riesci a...
1: Beh, era meglio morire improvvisamente.
0: Non mi piace.
1: Lorena...
0: Quando voi vedete il manifesto improvvisamente, a me è un incidente. Ma cosa c'era? State attivate le analisi. Ogni mattina ve lo dico, se non volete fare, dai.
1: Lorena,
0: abbiamo scoperto che il povero
1: ancora il povero per niente, perché Albani sta benissimo.
0: Albani sta qua, ma aveva 120 130 di minima, è una cosa terribile, poteva morire qua in diretta, chi lo ricordava? Grazie. Poi
1: magari qualche giorno non avremmo parlato della famiglia del Bosco.
0: Esatto. È andato dal medico, c'è la pressione alta, gli ha dato la cura, la sta a fare, sta benissimo,
1: sto benissimo.
0: Però il commento ha scoperto anche altre cose di cui non parleremo. Vabbè.
1: Lorena ha buttato
0: tutto.
1: Colesterolo,
0: comunque stai a fare con le
1: sto facendo tutto.
0: Quante masticca al giorno? 5?
1: 6.
0: 6.
1: Lorena buttata giù da viva, la conferma arriva dall'autopsia, purtroppo. Poi la vitola al riesame, amico di Ranucci, per riscattare.
0: Dicevo, dai, fermati, salvati, tu sai quello, pensava all'ergastolo, pensava, come dice. Ma io anche se mi salvo, signora vita, facciamo la fine.
1: Credo che quello fosse l'ultimo dei suoi problemi, aveva ucciso una donna, forse era reso conto che l'amava pure. Guarda, quindi
0: che l'amava, sì,
1: si è lanciato, si è lanciato come un
0: audio rubati a Bova, chiuse le indagini. E allora no? Rolbo, se qua vuoi rubare, non lo facevi questo,
1: quale facciamo gratis?
0: Questa pubblicità mattutina.
1: Teramo,
0: la notte dei serpenti a Teramo ci prova la storia a Pescara. Apriamo un confronto, ci sono i mali motivi. Il successo del concerto, i numeri record della Rai, la risposta della città quando hanno fatto la cosa in piazza, e poi lui che è di Teramo, le radici di Melozzi.
1: Pure il parrucchiere,
0: diciamo. L'assessore di Padova dice: si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Allora fatelo, perché così poi lui non ti abbraccerà più come fa ripetutamente con Marsiglio, ma lo farà con D'Alberto.
1: Ma D'Alberto pure finisce,
0: ho
1: no?
0: Ho capito, appunto.
1: Perché poi quando è in regione viene a prendere voto Giuliano pure lui.
0: Però lui, dopo aver risolto il problema dopo 10 anni dei bagni, dei marciapiedi, dopo 4 anni sembra D'Alberto risolto i problemi della... Ci mette gli anni, però lo risolve.
1: Vabbè, come con il recinto
0: della caserma.
1: Anzi, oggi usciamo un po' prima dell'appuntamento che abbiamo. Passiamo giù e facciamo una foto.
0: Perché
1: sì, dobbiamo ricordare, almeno una notizia ce l'hai.
0: Ma tu hai detto che deve essere fondamento, tu me l'hai detto?
1: Sì, l'hanno gettato, prego, vedi un po' chi è.
0: Pronto? Mi stanno avanti col lavoro allora.
1: Pronto?
0: Nessuno. Ma tu, allora, quindi andiamo a fare la foto?
1: Andiamo a fare la foto dei fondamenta del recinto.
0: Vabbè. Vabbè, ragazzi. Santuario, non quello nostro dove accomodare il muraglione. Il comune pensa alla rimozione di 60 parcheggi blu, che vuol dire
1: che lascia quelli bianchi,
0: lascia liberi,
1: avviciniamo la gente a Dio.
0: Assessori, noi abbiamo un PUT, che non è il piano delle puttane, è un piano urbano del traffico che risale al 2008, l'abbiamo scoperto grazie al terribile, come si chiama quello là?
1: Via Town D, credo.
0: Sì, ma lui
1: Fra
0: Martino, come si chiama? Dai,
1: chi è?
0: Quello che viene, che porta avanti la battaglia.
1: Frattesi,
0: il giocatore della Lazio,
1: non mi ricordo, non mi viene.
0: Anche lui, manca a me. Vabbè. Abbiamo scoperto che è dal 2008 e dal 2008 non si fa niente, va veloce un gol 2008-2026,
1: 18 anni.
0: Non ci abbiamo un parcheggio, però che cosa hanno annunciato che vogliono fare?
1: Che vogliono fare?
0: Beh, lo sai tu, il tuo ponte
1: sullo stretto, l'isola pedonale.
0: L'isola pedonale, ma soprattutto il lungomare.
1: E pare anche che per fare l'isola pedonale regaleranno un corso da paracadutisti a tutti i giugliesi, perché ovviamente per arrivarci all'isola pedonale, non potendo parcheggiare nelle vicinanze, si lanceranno dai C-130.
0: Tra l'altro si era detto che la cosa andava fatta in contemporanea e via Ravenna, dove è tutto fermo.
1: Però ci sono svariati progetti per farla, quindi può essere...
0: Ragazzi, noi stiamo molto attenti a queste cose. Non ve la cavate di arboretti ogni tanto, no, c'è tutte le mattine, c'è il più pericoloso di noi, chi c'è? 365 giorni.
1: Ma pure quando è festa,
0: vabbè, anche festa. Oh, per fortuna però a Teramo hanno bisogno di un comandante della polizia, non so se questo parteciperà, però polizia locale, via al concorso da comandante.
1: E ne hanno soprattutto bisogno perché a scuola vanno a rubare a Teramo e mangiano e rubano snack e merendine.
0: Beh, ragazzi, non si può fare.
1: Pare sia stato Arsenio Lupin. Andiamo.
0: Allora, i servizi, la casa di riposo, volete pagarti di
1: più? Veramente questo è scandaloso.
0: Mancano ancora dei documenti.
1: Scandaloso, uno scandalo. Il lavoro si paga sempre, ragazzi. Quello che fa
0: tanto.
1: Siete mangiati, questo è quell'altro mondo.
0: Come li si volete a D'Alema? Gira perché nella chiesa di San Donato sono famosi i talebani e gli aquilani, noi invece come siamo messi con le chiese? Ma la chiesa delle Misericordia
1: sono tutte benissimo, non mi pare che c'è
0: A Mociano c'è una palazzina inagibile da 9 anni e gli abitanti non sanno che fare, sono ufficialmente sfollati, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrogeologico, poi il sisma, l'edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione.
1: Sì, è sopra la collina di Giulianova, qui a Marina di Mociana. Marina di Mociana.
0: Intanto i detenuti che curano gli spazi pubblici. No, qua non ci rimandiamo, che qua è pericoloso.
1: No, un'altra cosa.
0: Comune di Atri e carcere di Cassogno avviano il progetto di reinserimento. Quelli vanno su, troveranno la salita che non è risolto,
1: no,
0: e tornano in carcere
1: sì.
0: Dove ogni tanto arriva, non si sa come, un po' di droga con un telefonino. Intanto c'eri tu,
1: no,
0: successo
1: no.
0: Per la festa di San Gabriele a Montorri, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e alle iniziative per le famiglie. Andiamo a Nereto, piccioni uccisi e simboli esoterici, si indaga su presunte messe nere, l'ha scoperto il sindaco in maglia verde.
1: In foto.
0: Con la foto. Però questi sarebbero...
1: Non lo so, ho trovato carcasse di animali e oggetti, ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Ecco, vedi? Pure qua, ma forse con le telecamere risolve il problema.
0: Questa è una cosa che è un argomento che ci interessa molto perché
1: affitti
0: influisce sulle cosiddette presenze. Leggi un po' che
1: a Martinsicuro, affitti estivi in calo, le richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di sparire.
0: Perché adesso devono denunciare,
1: A parte quello che devono denunciare, quindi probabilmente non denunciano, quindi sarà sempre uguale, ma al di là di quello, probabilmente è dovuto al fatto che siccome si riducono le vacanze e gli affitti di case costano tantissimo, la gente preferisce andare poi in albergo o in campeggio.
0: Tu non eri nato quando la gente veniva in vacanza un mese.
1: Ma non ero nato, c'avevo pure i bagnanti io sotto casa.
0: Un mese. In Settecento l'evento del triathlon
1: ad Alba Adriatica,
0: ci stava anche Fabio Massetti,
1: primeggiano Statef, Mercatelli e Facco
0: e Franco Balestrieri
1: Facco e Balestrieri,
0: un duo
1: canoro, due a cappella.
0: Allora dove siamo? Siamo a noi, Muraglione, allarga la crepa, ma niente fondi per intervenire. Parcheggio sottostante da tempo, è stato interdetto la sosta, tempi lunghi per l'intervento. Il muro di contenimento è lesionato al 2023. Per il momento il comune non ha risorse.
1: Se non ricordo male, la prima intervista che facemmo a Di Candido, assessore, la facemmo proprio sul Muraglione, sopra il Muraglione.
0: E si parla di Di Candido, il quale aveva trovato 100.000 euro per fare qualcosa. Ma non si sa. Tutte le cose di Di Candido sono sparite. Anche il progetto per il lungomare sud.
1: Perché quelle lavorate, là ci sono lavorate sopra.
0: Non l'aveva fatto, non si parla più. Appena è morto politicamente.
1: Non è morto, che è morto?
0: Morto politicamente. Già l'hanno messo fuori.
1: A Colleranesco
0: invece ovviamente ci si muove, qualcuno si muove, tutti si muovono tranne il palazzo. Colleranesco, una mozione in consiglio, cioè il governante, per garantire sicurezza a pedoni servono dissuasori e una rotatoria. Non è stato fatto niente. La gente può tranquillamente attraversare ed essere investita.
1: Ah, scusate, siccome ho letto attentamente la mozione, non è per rigirare frittate, ma
0: non rigirare frittate.
1: No.
0: Che sei famoso.
1: L'autovelox, anche quella che calcola la velocità media, non si può mettere su quel tratto perché è vietato nei tratti sotto 50 km/h. Quindi la terza proposta
0: non è fattibile.
1: Toglietela.
0: Però le altre si possono.
1: Vergilius.
0: Le altre facciamo qualcosa. Abbiamo visto le cose che lampeggiano davanti alla palestra.
1: Voglio dire, ci avete affogato di dossi, di passaggi pedonali sollevati sul lungomare. Boh, uno qua non c'è niente.
0: Ricordiamo che hanno messo i dossi anche in una strada di Villa.
1: Perché la scuola, ovviamente, la scusa non può essere che ci passano le ambulanze per andare a Teramo e quindi non si possono fare i dossi, perché sul lungomare ci passano le ambulanze e li shakeriamo come un cocktail quelli che ci passano, quindi.
0: Allora, giustamente, a Teramo un riconoscimento targa alla memoria di Sandro Galantini è stata consegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo, mentre il giorno 9 ci sarà, credo stasera, un concerto per Pino Daniele, sì, oggi lo spettacolo per ricordare e celebrare l'indimenticabile artista. Andiamo adesso a Roseto.
1: Palestra chiusa e piena di muffa, i lavori slittano all'anno prossimo.
0: Io non farei questi ritardi, Mugna, si vota.
1: Beh, appunto, no, proprio perché si vota l'anno prossimo.
0: Rimane in presto.
1: Sì, ben fatto.
0: Che avete fatto per l'ultima cosa?
1: Guarda, la palestra, guarda, stava la muffa, palestra. L'abbiamo tolta.
0: Oggi ci facciamo una cosa elettorale, un'assemblea.
1: Ah. Urbanistica, cambia il dirigente, un nostro ex
0: Malatesta
1: lascia l'incarico ma resta in comune, ne sarà assunto uno a scavallo. Mi piace, la di scavallo piace.
0: Scavalco, ma perché se ne andò Malatesta?
1: Come lo stesso motivo perché se ne andò quell'altro prima.
0: Perché se ne andò quell'altro prima? Perché se ne vanno?
1: Faceva cascare i capelli.
0: Qualcuno invece rimane, si muove.
1: No, un bullonato comunque. Vabbè, già lo scettro.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Verde pubblico, il comune affida l'analisi a un agronomo.
0: Ma avete chiesto a Conalpa?
1: L'agronomo sceglie quello che vuole, ma devi chiedere a Conalpa. Cordoli della ciclabile da sistemare a lungomare nord, che sta un po' messi così. Poi in 300 per l'evento sotto le stelle del Borsacchio.
0: Bene. Adesso abbiamo Silvia, ancora più a sud.
1: Penso di Pineto.
0: La Pineta, sì, la partita Catucci più sicurezza il comune fa scattare il piano, quindi siamo ancora agli inizi.
1: Amici, quando va veloce, Pini.
0: L'amministrazione risponde ai due comunali cittadini, la pista ciclabile, sembra là, non sarà allargata. L'assessore Martella.
1: Assessora. L'assessora.
0: Vabbè. L'intervento riguarda praticamente la fruibilità di tutta l'area verde.
1: Ecco.
0: E lei sorride. L'ha chiamata assessore, sta
1: tranquilla.
0: Vabbè. Via i controlli nei giardini delle scuole. È stata chiesta da Perizia dell'Albani perché è esperta.
1: Dei giardini?
0: Sì, no, delle scuole.
1: Ah.
0: A Fondanelle però la materna resta nell'ex primaria. Però se la voleva andare dice qua ti attocca.
1: Poi come c'è rimasto a Fondanelle. Pescara, Maria uccisa a rave al via oggi gli interrogatori dei 17 testimoni. 43enne svizzero resta l'unico sospettato per la sparatoria al Araurer. Addio a Martella, una vita nella misericordia. Il volontario se ne va all'età di 50 anni. Ci se ne manca a Pescara. Allora, vediamo gli approfondimenti su Montesilvano. La prima campanella, scuola tra rientri e cantieri, PNRR, oggi torna in classe l'Alessandrino.
0: Benissimo, andando in consiglio, Bucci su Ben Verrocchio, e c'è stato un grande successo per il mercatino dei bimbi, cosa che ha avuto un grande successo anche a Giulianova nella manifestazione di Corso Garibaldi, ricordiamolo. Sulmona, Morrone, ora un nuovo allarme, crescono i rischi geologici. Trovato senza vita nel suo locale, lui invece è caduto da una scala, muore a 72 anni. Non saliti, dico pure la di scala.
1: Ti bevi, come maldestro tu. No, ma pure un gradino pericoloso.
0: Sì, ma mi ha paura, sono contento quando ci sta il passamano. Prato alla Perigna, defibrillatore senza manutenzione, morto un 75enne colpito dai bacchi. Questo è gravissimo, quello è andato là pensando che potesse salvarlo e quello non funzionava.
1: Strage di cani e gatti e caccia al colpevole a Cocullo, sono 11 gli animali domestici trovati morti.
0: L'ultimo titolo di questa pagina.
1: I cuccioli di Amarena sono diventati grandi, sci benedette Cristo, e dal parco fanno sapere che hanno chi cuccioli? Dal parco fanno sapere che hanno preso strade diverse ed è un bene per la prosecuzione della specie.
0: Se non stanno più con la mamma.
1: Sta morta la mamma che è Amarena.
0: È vero. Beh, allora
1: Si sono cresciuti e hanno preso la loro strada, uno sta a fare l'ingegnere e un altro da folgorare.
0: Come dire, tutti hanno potuto continuare tranquillamente a vivere, quello quando era 77 costituzione di parte civile. Allà, altro caso di Wasnail, in città dove, a Chieti, è il settimo in tutta la provincia.
1: Niente quindi praticamente, no?
0: No.
1: Zia e nipoti morti, attese autopsie e perizie dopo l'incidente
0: stradale.
1: Guarda
0: che ti fa la d'annunzio.
1: Nella rete della cyber security, ennesimo traguardo per l'Università Abruzzese che entra a far parte del progetto nazionale NCC-IT.
0: C'è un'edicola da tempo abbandonata vicino al promenade in base da piante e quant'altro, ma si può togliere, chiedo. Venezia, e qui invece la mostra del cinema. Poi commozione ieri in Laguna per il docufilm su Martinelli, quella è roba nostra, sì. Sì,
1: sì, è roba nostra.
0: Abbiamo fatto due o tre pagine, non te lo ricordi? Sì.
1: Due o tre edizioni.
0: Sì, una cosa di noi c'è qua. Con i virtuosimi di Re e Moroni si apre a Pescara il Liberty Festival. Domani a Lanciano invece il concerto dei Pops, credo che faranno musica pop. Quindi sì, storica band cittadina, quindi ormai chiunque va. Vai avanti. Perché ci siamo noi.
1: Noi chi?
0: Noi Giulianova.
1: Mi pare.
0: Sì, torna indietro.
1: Lo sport.
0: E tu corri.
1: No, che corre? Quella pagina, una pagina sono andati, ecco.
0: Abbasso. A Giulianova il libro di Francioni con la G tagliato sulla presentosa Gioiello d'amore organizzata dal Circolo Culturiamo. La presentazione di questo libro si chiama La presentosa è dedicata a questo gioiello. Va bene?
1: Vabbè.
0: Mattiucci ha avuto questa idea, ha fatto bene.
1: Fatto bene.
0: Non può stare, diremo vabbè. Inter, subito all'esame reale, stasera c'è la Coppa Chivu, una gara speciale. Alle 21 nell'azzurro al Bernabeu, quindi siamo in trasferta, contro l'ex Mourinho. Vogliamo fare la storia.
1: E il Napoli intanto affronta lo scoglio Arsenal. Chimi festeggia il giorno dopo sul kart. Formula 1, il pilota bolognese si gode il relax in pista.
0: Travolto dalle polemiche la Lazio perché perse in casa la partita di Coppa con il Mantova. Allora, molto probabilmente preparazione pesante, figuraccia col Mantova. Ieri sera il secondo tempo gli ha passato sopra l'Udinese soltanto correndo. Quelli fermi non riuscivano a fare niente, quindi la presa è stata in vantaggio. La Lazio ha pareggiato e poi ha vinto. Ha fatto una bella preparazione il dottore.
1: Volesse il cielo.
0: E sta prima in classifica insieme alla Roma e all'Inter.
1: Volesse il cielo questa fatta.
0: Fiorentina, ufficiale il ritorno di Vanoli. L'avevano tolto, l'aveva salvata la Fiorentina. Per ringraziamento te ne devi andare. E abbiate grosso, e adesso hanno tolto grosso. Dopo due giornate, mi pare un po' poco. Tre. Buongiorno a tutti, perché parliamo di Pescara e ogni volta che le cose vanno male il presidente dice questo Pescara è forte, arriveranno belle gioie.
1: Ciao, bella gioia. Pineto ancora a caccia della prima vittoria sabato al Mariani Pavone, è attesa la Samba.
0: Che persino in casa si potrebbe provare.
1: Forse.
0: Perché avete preso un golletto, due l'avete piato improvvisamente. Teramo, quali sono le novità?
1: Modulo nuovo, sogni e gol. Il Teramo va già di corsa. Carpani sale in cattedra, miglioriamo i dettagli. Ora il derby con il Notaresco.
0: Il Notaresco pensa già a sabato, ci mancherebbe la prossima partita perché te la pensa a domenica. È
1: vendemmia.
0: Fatta per Merlini, si acquista ancora, ha comprato Merlini.
1: Cesare.
0: Cesare. No, un attimo.
1: L'Aquila, tre punti molto pesanti.
0: Ho capito, ma cos'è? Ah, vicepresidente
1: della Cesare.
0: No,
1: ma un po' più alto, ma
0: non lo fanno i
1: sì, sì. D'Ercole, Giulianova, testa bassa e lavorare.
0: Beh, questo vabbè, qualcosa ha detto.
1: Direttore sportivo parla dell'esordio amaro con il Fossombrone.
0: Ma tu questi giocatori, sì, li ho scelti, ma non li riconosco adesso per come li ho presi. Questo è. Va bene, allora Sand avvio scoppiettante. Oddi, un ex, poi dice: potrà dire tanto. Il Lanciano si secca le ferite e prepara il riscatto. L'esordio opaco a Foligno ha dimostrato le difficoltà del torneo. Sabato di Frentani ospitano il Trestina, e qua deve approfittare del Trestina. E che ha perso in casa 5-2 col Senigallo, dove andiamo noi. È l'avversario da non incontrare in questo momento. Un bel Trestina ci portava più tranquilli, no? Bagnoni, in eccellente, quando aveva detto me ne vado perché non ci sono le punte, ieri l'ha detto.
1: Rientrato il caso, il Chieti prende due punti. Quindi c'ha ragione, aveva detto che lo voleva punire, la multa.
0: Ha detto mancano le punte, non è che uno dice una, no? Gli mancavano tutte, e l'ha presa, chi ha preso? Domani dice vabbè.
1: Ha chiesto scusa ma sarà multato, ho capito, ma le due punte però l'avete preso, quindi mancava.
0: Quindi aveva ragione.
1: Dai su, chi è? Che Gianmarioli, su dai, a fare un trapianto di capelli e chi mi viene la multa.
0: E così ha fatto. Ma tu le 24 ore l'avete presa?
1: Appunto.
0: Ma, ci sta il basket? Parli di no?
1: No, vabbè, quante cose possono dire su una partita che perdi, non è che puoi innanzare.
0: Ma poi è amichevole ancora.
1: Appunto.
0: Messaggero.
1: Allora, Messaggero Abruzzo.
0: Se casa il bosco in radice.
1: Non c'è niente in dire, tutti i giornali ce lo sono.
0: Per il nuovo anno scolastico la stangata da 1.400 euro, le stime dei consumatori a Pescara, libri e cartoleria sono aumentati del 2,6%. Va bene? Mm-hmm. Insulti razzisti e omofobi, là non c'era omofobi a fuoco. In cinque gli spezzano il polso.
1: Forse
0: Francavilla al mare, carabinieri a caccia della banda. La Fondazione Einaudi vuole ospitare a Falcio e Martello, mettiamo subito dopo quello perché è uguale, la gravità di no. La Galleria del Salviano, lunghe code per i lavori.
1: Poi chiudo la mia ferramenta, troppi problemi.
0: Abbiamo appena visto che ne sono quante è una percentuale altissima di quelli che chiudono.
1: 19%.
0: Allora,
1: troppe zanzare, serve subito la disinfestazione all'Aquila. Pescara, svolta irregolare, il giudice annulla la contravvenzione.
0: Svolta irregolare, il giudice annulla la contravvenzione.
1: In prima pagina.
0: Giù, sul Mona ha un infarto e il defibrillatore non funziona, questo è gravissimo, non grave. L'evento, c'è la regata con Valoni, le squadre di Termoli e Vasto sul podio, quindi Pescara ha partecipato, ma hanno vinto Vasto e Termoli. Alex Britti, ultimi concerti. E la star agli eventi Scalini. A chi ti scalo dovrebbe essere?
1: Probabilmente sì. Pescara un pari per rilanciarsi senza giocatori in porto, come Parigi
0: di pareggiare in casa con Ravè, Parigi casalingo.
1: Ma parla fatti. Ecco, il nuovo anno scolastico per le famiglie è stangata da 1.400 euro, le stime dei consumatori a Pescara libri e cartoleria aumentati del 2,6%, a Teramo la voce effetti personali che comprende gli zaini arriva quasi all'8%.
0: I bianchi,
1: gli comprate i
0: bianchi. Di bianchi.
1: West Nile, c'è un problema nuovo a casa Chieti. È il settimo contagio registrato.
0: La CNA dell'Umbria chiama il Centro, il giornale. E serve un progetto per l'innovazione.
1: Com'è? Come chiama il Centro?
0: Il Centro, pronto?
1: Sul Messaggero.
0: Pronto Telese?
1: Chi è il Centro?
0: Non so quale Centro, il Centro non certo il giornale, dai su. Anche perché c'è un rosso in Umbria.
1: Con la CNA Umbria.
0: Ho capito.
1: Ciao niente. Vai.
0: Evade dai domiciliari, ruba sotto l'ombrellone, scippa una donna.
1: E poi è stato abbattuto. No, è un 48enne, ha compiuto due furti in una giornata, arrestato dalla polizia. Non è stato abbattuto.
0: Multato per aver invaso la corsia. Non sono passato con il rosso. Il giudice di pace annulla la sanzione.
1: Quattro colonne sotto seconda pagina.
0: Eh beh, vero, verbale
1: da 100 euro e tre punti in meno sulla patente.
0: Ne recuperati, no? Sì. Abruzzo Economy, un po' di meno. Stavo.
1: Chiude il vice premier Antonio
0: Tajani.
1: Sì, Antonio Tajani.
0: Ma i dove andiamo? A Pescara Provincia. Chiude storica ferramenta e l'ennesima luce spenta. commercio nel capoluogo, persi 500 negozi in 6 anni, servono zone di prossimità,
1: cioè
0: due porte nessuno, regate dei comparti.
1: Gianluca Grimi, sono una vera infrastruttura sociale, Lido, Legnini, bisogna intervenire.
0: Io, ah? Come ve l'ho sdoganato Grimi subito appena c'è la cosa con me. Pronto Grimi?
1: Regata dei Gonfaloni, un successo alle squadre di Termoli e Vasto sul podio.
0: Ho visto questo già.
1: E che devo dire?
0: Gall'Aquila, c'è un autolavaggio sotto accusa, 12 ore di lavoro al giorno, stipendi bassi e niente ferie. Ho preso schiacciato un cancello, ho visionato le immagini delle telecamere, quindi anche là funzionano.
1: L'Aquila è il set di una serie TV su una giudice che risolve casi.
0: Meno male.
1: Beh, una cosa.
0: Facciamo una riforma?
1: Nuovo distretto dell'ARPA. L'ARPA sarà un luogo di tecnologia, scienza e moderni servizi. No, l'ARPA con i pullman, no?
0: Poi abbiamo cose che residenti.
1: L'assessore imprudente in foto con la palma.
0: Beh, chiedono disinfestazione, nuove fastidiose mosche zanzare. E venga la moda.
1: Qualche ciuffetto che sono
0: perché le scarpe senza calzini. Vabbè, sono particolari minimi.
1: I residenti chiedono la disinfestazione, nuove nuvole fastidiose di mosche e zanzare all'Aquila.
0: C'è una nuvola piena di zanzare e di mosche. Vabbè. L'assessore Taranta, maschio, se no tu mi riprendi, comprendo i disagi, però non ci sono allarmi. Ho utilizzato il metodo naturale contro larve e insetti.
1: Aspettiamo che arriva l'inverno, quello è il metodo naturale, smore e storia.
0: E poi però è strano, Gabriele, tu l'hai detto perché non ci sta di manager, no? Perché non piove.
1: Non piove, ma all'interno è piovuto però.
0: Quindi perciò quelli non si formano, anche quelle cose dei vasi sono.
1: Zascicate, quelle si asciugano velocemente.
0: Bene, allora andiamo avanti.
1: Con i Lego, ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con i Lego ho realizzato con le maggio. Ora mi piacerebbe fare il forte spagnolo.
0: Compri
1: i mattoncini e fallo.
0: Non fa niente, quindi si diverte.
1: Tale lui. Maurizio Lampis, il Lego Builder sardo.
0: Vedere Saviano in tilt, ecco i problemi. Auto in coda più di un'ora, anima la parola, sì. Ieri mattina il senso unico alternato ha causato problemi agli automobilisti. Il picco del disagio tra le 13 e le 16 con tutto il sole a picco.
1: Giornata della buona salute, controlli gratis e informazione ad Avezzano. Infarto per un 75enne, defibrillatore fuori uso, l'uomo ha avuto un malore a casa e un conoscente ha cercato di recuperare il dispositivo per salvarlo.
0: Guarda un po', ferita, curata con l'acqua.
1: C'è l'esposto dei genitori. Il bimbo dei 3 anni era caduto battendo la testa in ospedale, usata una bottiglietta d'acqua per medicarlo. Stava da pure solo il bacio.
0: No, ma stavi in ospedale.
1: Il medico in servizio avrebbe bevuto la garza con l'acqua della bottiglia dalla quale aveva appena bevuto. E appunto, poteva darlo quasi direttamente, come si fa con i bambini, passa la buo.
0: Sì, però poteva fare un po' meglio in realtà, Non è drammatico, ma... A Chieti, c'è Legnini, sì, eccolo qua. Consiglio, ecco le strategie del governo targato Legnini, un bel comunicatore, probabilmente quando fanno qua.
1: Il 10 la seduta per la discussione sul DUP, tra le priorità tasse e risanamento dell'ente. Sapere scientifico ed esperienza manageriale, accordo tra la D'Annunzio e la Federmanager. Cybersicurezza l'Ateneo nel Centro Nazionale di Coordinamento Italiano.
0: Insulti razzisti muovi al cuoco in 5 dispezzano il porto. Il ragazzo è stato colpito alla testa e morso.
1: Ne avrà per 40 giorni.
0: Non siete omofobi, razzisti, perché andate a mosticare uno con la pelle nera?
1: Non si
0: spiega. Stop a quei convegni dell'estrema destra, non posso fare niente, dice il sindaco di Ortona, hanno tutti i permessi, infatti il comune tira dritto. Ortona, polemica e scontro politico sui 3 giorni organizzati dalla cittadina, città simbolo della resistenza, Melilla, quegli incontri da vietare, beh, gli facciamo un bel. Mannacci non è Mannacci, estrema destra, quindi può andare, come si chiama quello?
1: Sigmund.
0: Noi siamo per Sigmund. Parlavi in Italia, quello è più bello e cosa. Famiglia del Bosco! Avete bucato! Hanno bucato il procedimento penale disciplinare.
1: Tutto fermo, slitta il ritorno dei bambini.
0: No, tutto fermo, no, c'è un procedimento disciplinare.
1: Quella di ieri di Pillone che si è lamentato.
0: Fugge in continuazione, apertura sulla fondazione Einaudi, pronta a dare asilo alla faccia del martello. Una mela, perché è una cosa di terra. Nozze Calanghi altri, la riserva di Veneto, riapre la Madonna delle Grazie a Teramo. Dopo 2 anni di restauri e lavori, oggi la cerimonia con i fedeli. Ci vai tu?
1: No.
0: No.
1: 3 detenuti al lavoro per la cura della città ad Atri.
0: Ad Atri.
1: Qua ci metterò un numero, di là c'è un generale.
0: Di Teramo.
1: Qua sono 3.
0: Di Teramo.
1: Ecco, Madonna delle Grazie.
0: Questo.
1: E Teramo, non è
0: sono esperto. La vedo.
1: Poi Nozze Calanchi, la riserva diventa luogo d'amore.
0: Tu vai là e ti baci mentre quelle
1: c'è devi portare, bella, ti devi portare la sposa, non la trovi là.
0: Ma ci sono stati gli incendi.
1: Ma te la devi portare la sposa, mica la trovi là.
0: Così d'apposta. Dove a posto è bene così da far apposta?
1: Alex Britti, star degli agli.
0: Eventi scalini, no, a chi ti scalo arriva Alex Britti, che è la notizia? Va bene?
1: Degli eventi scalini, però con... vabbè.
0: Ad Avezzano pomeriggio con la hit di Ivan Graziano. Pescare un pa e ancora un pari per il Reggio Gravelli in casa.
1: Che puoi da me?
0: Vabbè. Pineto a Perugia, il gol negli ultimi 20 metri. Il gap. Hanno problemi il... là. Negli ultimi tutti il resto.
1: Posto una meraviglioso Magnani, l'arma in più dell'Aquila, sono un giocatore sanguigno, dice. Al mio gol è esultato tanto, ma non volevo mancare di rispetto alla mia ex squadra.
0: Teramo, la vittoria e 3 modi di giocare.
1: Una squadra versatile che ha saputo interpretare l'incontro, dicono. Giulianova, resettare, Sant, che orgoglio.
0: Mi dobbiamo ancora chiedere di quel telefono, perché se ne io. Non lo so, ce l'ho il numero.
1: Prima di eccellenza, abbasso la copertina, poi.
0: Ti prego, prego.
1: No, che storia che dai su.
0: No, mi fai sentire da Ciro.
1: Che?
0: Dai.
1: Lo devi fa?
0: Vai, dai. Non lo sapevi, ma te lo dico. Prima di eccellenza, abbasso la copertina. Adesso andiamo un po' a vedere.
1: Roseto, il basket, presentata alla squadra tra l'entusiasmo dei supporter.
0: Sì, supporto la prima pagina
1: del 74. Voto in Germania, shock dell'Europa. Merz dice vado avanti, proteste in piazza. La Russia gioisce, CDU umiliata.
0: Ma la Russia condanna che le
1: sue. Ma dirti le problemi che te la Russia si mette a festeggiare. Sì, tutti filo putiniani sono come Salvini filo putiniano, no, Vannacci filo putiniano. Non è un'offesa, così lo dicono loro. Quindi
0: anche la Russia, il comunismo, più niente.
1: Ma no, in Germania. Mosca, piccoli. No, piace a pietà, dai tu. Ha fatto milioni di morti. Esce per. Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi però minaccia la Norvegia. Che sta là tranquilla e serena, al freddo. Dice, il piano della difesa per le terre rurali. Per favore.
0: È ritornata a noi.
1: Olè.
0: È conquistato.
1: Il ristorante del.
0: Ma anche si fa. No. Internazionale no.
1: Non può fare niente. Ma... Moderati.
0: Ma se vado là e canto poi mi accolgono. Là.
1: Quale? Dipende quale canti.
0: Sigmund.
1: Dipende quale canti, perché.
0: Canto questo, la seconda.
1: Sì. T'accolgono. Il ristorante del fratello maggiore ad Artena, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy.
0: Ah, vedi che hanno fatto?
1: Hanno acceso il pub. Francavilla al mare, insulti razzisti omofobi, picchiato un cuoco, qui lo riportano. E poi abbiamo Lazio infinita, rimonta show, e nella foto c'è Frattesi.
0: 3 gol, 3 partite.
1: Vabbè. Lorena.
0: Linder se l'è tolto.
1: Lorena gettata via dal viadotto, prima esito dell'autopsia sulla donna, uccisa sulla 1. Poi Scamarcio, meglio genitori fragili che supereroi, questa è la sua idea. Beh.
0: No.
1: Ma
0: fragili siamo bene.
1: Meglio genitore. Come genitore, il sereno, né il supereroe, né essere fragili.
0: La Russia gioisce.
1: Allora.
0: La Russia gioisce. Ma se posso sentirti cosa? Che gioisce con la vittoria di estrema destra. Beh, salutiamo gli amici, va?
1: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Sandro Vagnoni, a Lorena Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, buondì, Valentina Campetti, poi Paoli Gaetano Panini, buon lavoro e buongiorno.
0: Avvocato, buongiorno.
1: Avvocato
0: Umile,
1: buongiorno a tutti. Max Rastelli, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
0: Ieri sera.
1: Alessandro Di Macedonia.
0: Ieri sera?
1: Mm.
0: Ieri sera.
1: Comunque non si vedeva la diretta calcistica su Facebook, io però l'ho vista, che vi devo dire. Comunque siamo tutti in attesa della trasmissione della schedina per vedere la bella Cinzia. Questo si nasconde sotto uno pseudonimo, perché è famosissimo Alessandro Magno Di Macedonia. E ci mette pure la statua.
0: Vedi che alcune parti non si vedeva, l'ho detto. Eppure siamo arrivati a 5.000 visualizzazioni.
1: Buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Nanna Maria Ruggeri, ad Adriana Tondo, a Betty Alma, a Luigi Anni, a Paola Cicconi, a Andrea Serafini che dice io Albani ieri l'ho visto e sta un trionfo. Vedi, c'è gente che mi apprezza.
0: Dove t'ha visto?
1: Non lo so.
0: Ma non ti hai fermato?
1: No.
0: Ma pure mo.
1: Alessandro Forresi ci saluta.
0: Grazie.
1: Ci saluta per ricordarci che
0: sono
1: lui.
0: Io.
1: Ci scusiamo entrambi.
0: Scusa,
1: ci scusiamo entrambi.
0: Perché ormai tu sei diventato famoso per questa puntualizzazione di via Town di Revel. E quindi ci è rimasto impresso quello e sei sceso in secondo. Attenzione al 16 settembre che arriva la sentenza. Vai. Tanto non cambia niente, hanno detto, quindi. Non di lui.
1: Beh, vabbè, lo dicono prima, quando si arriva una sentenza come deve arrivare, che non cambia niente, cambia. Rossella Matiucci, buongiorno Andrea Serafini, Roseto, quattro pezzi di amministrazione usciti in due mesi, ma tutto tace, è vero, se ne sono andati un paio di assessori, un consigliere.
0: E anche la segretaria comunale.
1: E anche la segretaria comunale.
0: Gli altri, visto che uscivano tutti.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
1: io le del re, buondio.
0: Oh,
1: io, è vero che ci sono le nuvole di zanzare all'Aquila, quindi in Giacron.
0: Mosche e nuvole.
1: Mosche e zanzare.
0: Sì. Chiodi Luigi Anne.
1: Buongiorno a tutti.
0: In diretta dal campo di zona Orti.
1: È un po' che non viaggia.
0: Con la pista. A proposito,

0: Va bene, sì.
1: Vai.
0: Gabriele. Oh.
2: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più.

0: Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Asso di Pic, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
2: Buongiorno di nuovo signori ascoltatori, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, buongiorno ai cittadini di Colleranesco. Ma l'avete visto come sta via Filetto tutta bucata? Sì, ditelo là, a Filippone. Che colle Filippone, voi vedete che sta all'opposizione, no?
3: Buongiorno!
2: Filippone sta all'opposizione o maggioranza?
3: È sempre stato socialista. Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Che ci dici, che ci dici, che ci dici?
4: Allora,
2: mi sta pensando?
4: Mi senti?
3: Sì, vai.
4: Ti sento, un po' di rumore. Allora, il tempo continua a essere soleggiato, caldo, umido, anche di notte, quindi sono delle situazioni prettamente estive che continuano e continueranno per oggi e domani, quindi altre 48 ore di caldo molto intenso. Da giovedì le correnti cambiano perché una perturbazione proveniente finalmente dal nord Europa domani sarà sul nord Italia e porterà delle piogge e dei temporali sull'arco alpino e poi ovviamente anche sulla Pianura Padana, e poi scivolerà lungo lo stivale interessando da giovedì dopo pranzo anche le regioni adriatiche. Okay. Ci sarà un rinforzo della ventilazione, ci saranno rovesci sparsi a macchia di leopardo più intenso sulle aree interne, ma soprattutto ci sarà un refrigerio generale di 7-8 gradi delle temperature che scenderanno fino a 24-25 gradi. La perturbazione avrà i maggiori effetti venerdì, quando nel pomeriggio ci saranno delle piogge e dei temporali anche sulle aree costiere e le temperature scenderanno ancora di 2-3 gradi. Tra venerdì e sabato le massime potrebbero non superare i 22-23 gradi, quindi ci sarà praticamente l'arrivo di correnti autunnali. Finalmente
3: il tempo suo,
4: verrà accantonato definitivamente il caldo. Vedendo gli spaghi non si scorgono altre ondate di caldo, quindi direi che per i prossimi 15 giorni non ci
3: siamo tranquilli. Senti una cosa, ma le piogge riusciamo a vedere se saranno moderate o forti? Perché mi preoccupo per le piante che sono nate nei tombini, che vanno ogni tanto un po' d'acqua,
2: hanno bisogno. Ci hanno mandato una rassegna di
4: venti. Allora, saranno deboli giovedì e deboli sabato, moderate nella giornata di venerdì pomeriggio. Giulianova, parliamo della costa.
3: Quindi si salveranno le piante nate nei tombini, va bene.
4: Niente di particolare. Avranno un carattere un pochino più corposo, più vigoroso. All'interno la pioggia più intensa. Attenzione al vento: il vento la farà da padrona. Le raffiche di prima di maestrale, poi di tramontana, e venerdì di bora accompagneranno.
3: La bora, addirittura, quanto è bella la bora, porta freddo.
4: Addirittura arriverà la bora venerdì pomeriggio.
3: Va bene. Va bene, Bora. Allora.
4: Real Madrid e Inter stasera, partita di cartello, insomma, vediamo prima partita subito. Real Madrid, la squadra più forte di quelle che ci sono capitate.
2: Vediamo.
4: Vedremo la partita senza Di Marco, però insomma, speriamo insomma di reggere.
3: Va bene. Allora ci aggiorniamo a domani.
4: Grazie.
3: Buon lavoro.
2: Ciao. Bene. Infissi e finestre, certo, per attenzione infissi e finestre che va.
3: Per il vento.
2: Attenzione, tira fuori il pene. Attenzione, evitate tutto ciò. La pagina degli auguri, velocemente, perché vogliamo fare gli auguri il più possibile a tutti. Intanto vi ricordiamo che oggi, attenzione Gabriele, trovato,
3: sì.
2: Al caffè, vai.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni, Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
0: Ma il caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione.
3: Marcaffè
0: è il migliore bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Ricordavamo prima che oggi la chiesa ricorda la nostra chiesa, quella piccolina.
3: Questa diceva messa, ma
2: sì, Natività della Beata Vergine Maria, così si chiama. Questa celebrazione.
3: Mi sono sposato io.
2: Che ricorda.
3: Non me l'ha portato, però.
2: Cristo, le prerogative della madre, è stata introdotta da Papa Sergio I. Se non sbaglio si chiamava Sergio, un nome normale, nel secolo VII però. Nel solco della tradizione orientale, la Natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria che preannuncia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. Va bene, altri santi che la Chiesa ricorda sono Adriano, allora facciamo gli auguri a Adriano Capanna,
3: tanti auguri.
2: Adriano si chiama, lui ti chiami così, non sfuggirai ogni volta che c'è qualcosa che si possa far avvicinare a te. Fausto, Leali e Isacco Newton, Isacco è morto però, quindi li facciamo fare i compleanni.
3: Allora, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mario Sebastiani, Loretta Cinti, Luigina Farina, Carla Bonino, Pier Giorgio Cipolletti, Lamberto Menghini, Francesco Palandrani, Alessandro Perazza, Daniela Di Raimondo e Federico Lelli.
2: Scusate, io devo essere obiettivo, no? Volevo sapere se esiste Carla Bonino.
3: Vabbè.
2: Perché noi abbiamo un vecchio elenco. Dove c'è Carla Bonino, però io non credo che c'è una che si chiama Carla Bonino. Se c'è o la conoscete,
3: doppi auguri,
2: chiamateci. No, perché voglio salutare Carla Bonino, c'è qualcuno che non conosciamo. Vabbè. Oh, però oggi vogliamo fare gli auguri speciali a una coppia di sposi, perché non è la normale. Si chiamano Federico Mattiucci e Noemi Tribuiani. Si sposano in comune alle 16.30.
3: Tanti auguri.
2: E ad ufficiare sarà Daniele Di Massimo Antonio.
3: Tanti auguri.
2: Perché questo ragazzo, questo Federico, è stato in pratica cresciuto dalla zia di Daniele, e cioè da Eva. Eva l'ho cresciuto come un figlio, e quindi lei è molto contenta che oggi lo potrà accompagnare all'altare.
3: Tanti auguri.
2: Che non c'è l'altare perché ci sta, si fa nella sala consigliare.
3: A tavolo.
2: Nella sala consigliare, famoso tavolo, dove Daniele comanderà oggi finalmente e potrà sposare Federico e Noè.
3: Senza Mastrilli che lo interrompe.
2: Senza Mastrilli che lo interrompe, giustamente.
3: E senza, pure lui, a sto punto pure lui è sempre stato socialista.
2: E senza i vigili che lo strattonano. Allora, tanti auguri a Federico e Noemi. Tanti auguri per questo bel matrimonio, dalla nonna Eva in particolare, che è stata veramente di tutto per lui, e ne contenti, siamo contenti con te. Brava Eva, buona giornata anche a te.
3: Allora
2: ragazzo, buoni stacchi.
3: Sì.
2: Oppure il giornalone, devi scegliere.
3: Facciamo un po' di no, giornalone tanto non c'è niente, c'è un po' di stacchi.
2: Vabbè, sigarette come siamo messi?
3: Ma me la faccio una sigaretta, sì.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
1: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
1: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
2: Di passare al manacco del giorno, grazie a Vincenzo Iaconi, vediamo un po' di fare una capatina a Tigre. Tigre amico a Colaranesco e Tigre di via Bompardo, parliamo di bevande, bibite San Pellegrino, la famosissima aranciata, c'è ancora, tu vedi di no, eccola qua, 1,19. La birra Peroni a 0,89, invece la birra Moretti 0,99, un po' di meno. Poi abbiamo lo sconto unica per quanto riguarda le bevande della yoga famoso, arancio, mix di ace, multifrutti, yoga zero a 0,65. La famosissima Schweppes 0,99. Poi abbiamo un po' di vini, ti ricordi tu? Spumante Brut Trento Doc Rotary 7,90. Abbiamo poi Verdicchio Doc Terre dei Conti 3 litri 7,90 e infine il Pinot Rosa famoso, il Pinot Maschio a 2,99. Questo ed altro trovate da Tigre Amico a Colleranesco, poi al Tigre di via Bonpadre a Giulianova Alta.
3: Allora è il momento del manacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi l'8 settembre è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, proclamata dall'UNESCO nel 1966 e celebrata ogni anno dal 67. Almanacco nel dettaglio: alle 8.01 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, è sceso, vento a 5 orari, la massima sarà di 31 gradi, La qualità dell'aria, un indice di 56, è peggiorata rispetto a ieri, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.35, tramonto alle 19.29, il culmine alle 13.02, la durata del giorno 12 ore e 54 minuti. La luna è sorta alle 3.03, tramonto alle 18.11, la fase lunare è calante, visibile al 23%. Nati oggi, l'8 settembre del 1926, 100 anni fa, nasceva Sergio Pininfarina, designer, imprenditore e senatore a vita. L'8 settembre del 1946, 80 anni fa, George Tickner, chitarrista e cantatore statunitense dei Journey. Poi ascolteremo Don't Stop Believin'. 8 settembre del 71, 55 anni fa, Martin Freeman, attore, ha partecipato a film come Guida Galattica per autostoppisti, il libro è meraviglioso, Sherlock e lo Hobbit.
2: Oh, adesso accade oggi la storia di un giorno. 8 settembre del 1796, 230 anni fa, l'armata Italia
3: d'Italia,
2: di Napoleone Bonaparte d'Italia, incrocia gli austriaci sulle rive del Brenta, all'altezza di Bassano.
3: Sul ponte di Bassano,
2: Noi
3: ci daremo
2: la mano. Noi ci daremo
3: basta.
2: E un mazzolino di fiori. Vabbè, lo incontra lì. E il feldmaresciallo Dagobert von Furmes a guidare le truppe imperiali impegnate nel secondo tentativo di liberare la fortezza di Mantova assediata da mesi. La manovra francese è rapida, aggressiva, calibrata. Bonaparte spezza le linee nemiche, costringe gli austriaci alla ritirata e li respinge verso Vicenza. La battaglia si chiude con una vittoria netta che consolida il controllo francese sul Veneto e segna un altro passo della fulminea avanzata napoleonica nella campagna d'Italia. Non è che stiamo sembra in ogni caso eravamo occupati da qualcuno, però questo è un po' meglio rispetto a quello che ricorda Sigmund
3: von Münster.
2: Mamma mia. Andiamo.
3: 8 settembre 1959, 75 anni fa, a Copenaghen, 11 organizzazioni professionali provenienti da Europa, Stati Uniti, firmano l'atto costitutivo della Confederazione Mondiale di Fisioterapia.
2: È importante, sai.
3: È la nascita di un organismo internazionale che punta a coordinare, valorizzare e dare voce alla fisioterapia nel mondo, definendo standard comuni e promuovendo la formazione dei professionisti del settore. L'iniziativa, sostenuta da paesi come Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, segna l'avvio di una collaborazione globale destinata a rafforzare il ruolo della fisioterapia nella prevenzione, nella riabilitazione e nella salute pubblica.
2: Molto bene.
3: 8 settembre del 1966, sulla rete statunitense NBC, debutta una nuova serie di fantascienza destinata a diventare un fenomeno culturale. Si apre con le parole spazio, ultima frontiera, e introduce al pubblico all'universo di Star Trek, altra bella serie, con il primo episodio intitolato The Man Trap,
2: cioè l'uomo tra pattoni.
3: No. La trappola dell'uomo. La produzione propone un futuro di esplorazione, diversità e cooperazione interplanetaria guidato dall'equipaggio della USS Enterprise. L'esordio non è clamoroso nei numeri, ma la serie conquista progressivamente una comunità di appassionati che ne farà un simbolo della fantascienza televisiva e un riferimento alla cultura pop. 8 settembre 1976, 50 anni fa, a New York,
2: la frontiera e far contro il nemico una barriera.
3: A New York il finanziere Michele Sindona viene arrestato dalle autorità statunitensi. L'inchiesta lo accusa di bancarotta fraudolenta, falsificazione di documenti contabili e appropriazione indebita nell'ambito del crack della Franklin National Bank, una delle più gravi crisi bancarie americane dell'epoca. Per ottenere la libertà provvisoria viene fissata una quozione di 3 milioni di dollari, mentre il caso, già seguito con attenzione in Italia per i suoi legami con la finanza e la politica, diventa un affare internazionale destinato a trascinarsi per anni.
2: E poi viene trovato suicida sotto un ponte.
3: Suicida.
2: Così dicono.
3: Con le pietre in tasca. Frasi famose. Queste sono di Pininfarina. Una tua bella è quella che rimane bella nel tempo. Ogni progetto deve avere un'anima, altrimenti è solo tecnica. Le frasi sono di Sergio Pininfarina, nato con il cognome di Farina, poi si era cambiato perché Pinin. Data di nascita 8 settembre del 26 a Torino, data di morte 3 luglio del 2012. È stato un imprenditore, carrozziere e designer italiano. Bene, grazie Vincenzo. Armistizio è passato a volo d'angelo, forse perché tante volte ne ha parlato, oggi l'ha saltato.
2: Vuoi ricordare tu?
3: No. si ricorda l'armistizio?
2: No, me lo ricordi e leggilo, tra l'altro.
3: Che devo leggere?
2: Armistizio 8 settembre.
3: Ma no, non me lo ricordo. C'è stato l'armistizio, ci siamo arresi agli americani.
2: No.
3: E abbiamo fatto pure bene. Allora.
2: No, fermo.
3: Che?
2: Leggere, devo leggere.
3: Beh, trova allora, su.
2: E appunto. Con calma ritroviamo armistizio 8 settembre, perché bisogna dare qualcosa a chi non lo sa, per tutti i giovani che non apprezzano forse le date importanti che abbiamo oggi. Settembre andiamo, è tempo di migrare. Qui siamo con quale poeta?
3: D'Annunzio?
2: Sì. Allora, l'8 settembre del 43, ecco qua, fu reso pubblico l'armistizio di Casabile, con cui il Regno d'Italia annunciava la resa incondizionata agli alleati della Seconda Guerra Mondiale. La firma, l'accordo era stato firmato in segreto il 3 settembre, un po' prima, lì in Sicilia, dal generale Giuseppe Castellano per l'Italia e dal generale Walter Schmidt per gli alleati. E quindi ci liberiamo dei tedeschi definitivamente?
3: No, poi inizia la guerra civile.
2: Cominciano le cose drammatiche, quindi abbiamo fatto una parte, ma non quella.
3: Che finì col pelato appeso. Andiamo avanti.
2: Cose brutte.
3: Allora, salutiamo gli amici. Per favore.
2: È ritornata a noi.
3: Abbiamo. Allora,
2: siamo arrivati,
3: salutiamo gli
2: ciao,
3: amici
2: ragazzi.
3: Che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domani.
2: Si è perso quella trasmissione di ieri sera, molto bella, facevo lunedì alle 19:30, che molto arrivato in ritardo, hanno letto la cosa. Non hanno letto l'anticipo. Era alle 19:30, torneremo lunedì prossimo. A Ferraggio alle 18:30 potete ascoltare la replica. Oppure andate sulla pagina Facebook, lo vedete, trovate subito in primo piano la foto dell'avvocato Berardo D'Antonio e capite che la trasmissione è quella. Grazie e buona giornata.
3: Oh, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è Don't Stop Living dei Journey.

0: il brano che ha scelto Vincenzo per il nostro almanacco, per chiuderlo degnamente. Noi lo ringraziamo, auguriamo una buona giornata a lui e a tutti voi.
1: E noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali.
0: Campo Sergio Pininfarina era morto.
1: È morto,
0: 2012. La sua anima, anche un saluto.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

La nostra mattinata italiana, avrete tutto il ritmo di musica, come va? Sì, facciamo solo un po' di musica. Un cia cia cia va bene per cominciare, proviamoci.

ascoltare un bel cia cia cia, un famoso diventato, ridiventato famoso perché già era famoso con le versioni di Alla Valente, e il bongo cia cia cia.

recente, quella composta da Gianni Morandi e Jovanotti insieme, l'hanno cantata insieme, si tratta di Evviva!

del gruppo di cantanti per questo brano, che poi è stato in realtà attribuito a solo alla Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro e lei, in il brano intitolato Mille

0: classicissimo Volare di Modugno nella interpretazione dei Gypsy King a tutto ritmo anche in questo caso.
1: Penso che un sogno parassi

0: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.
1: C'è il sottocosto.
2: Sottocosto Grandi Marche.
1: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Buongiorno da Radio G Giulianova.

In Italia ci sta il mare per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma

0: però poi torno ogni tanto, se mi fanno entrare.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: all'Oasi c'è il sottocosto.
1: Sottocosto grandi marche.
0: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta la Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno Mare Blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
2: Radio G 90.3.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa, se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare, se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare, o essendo calunniato a non rispondere con calunnie, o essendo odiato a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono né parlando troppo da saggio, se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte e umiliarti e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a fare un solo fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un solo colpo a testa o croce, e perdere e ricominciare da dove iniziasti senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più, ed a resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete resisti, se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto Grandi Marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana Padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo. Vongole polpa a 5,90 € al pezzo. Seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio Ginotizia. Allora, tu sei una scimmia, sei. Se ti dicono così perché c'è questo colore verdastro già della pelle nero, che
1: intanto
0: dici,
1: mettiamo
0: tu?
1: La sigla per
2: Radio Ginotizia.
0: La sigla ormai, via. Dici, allora.
1: Oddio, dimmi.
0: Allora, se ti dicono scimmia, come l'ho detto a questo, che fai tu? Che fai? Quindi hai ragione.
1: Perché non è un problema.
0: E invece viene picchiato dal branco. Questi, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa queste cose non accadevano. Indagini per odio razziale, un cuoco di 26 anni di Chieti aggredito a Francavilla, preso a calcio e morsi, lui racconta, erano in 20, nessun testimone mi ha aiutato, ricercati almeno 5 giovani, almeno, anche se erano in 20 però vengono ricercati in 5.
1: 5 vanno identificati, 5.
0: Se la cavano. Poi il voto tedesco, lezione su Vannacci, non mi pare, è esattamente il contrario, non so se la intendo l'intento negativo, quello è contento, ha detto, vedete come l'ultradestra avanza ovunque, quindi non sono solo io. Vabbè. Teramo pensa alla notte dei serpenti, la vogliono portare a Teramo, o allo stadio, perché c'è uno stadio in grado di ospitarlo, o al parco. Come diceva il sindaco di Notaresco, polemico tra cinghiali e zanzare. Invece c'è per te una notizia che arriva e riguarda la famiglia nel bosco. Tu pensavi che non ce l'avevamo, oggi ce l'abbiamo, eccola qua. Famiglia nel bosco, l'assistente sociale sotto processo disciplinare. Ma cominciano a rimballarsi le responsabilità, era quando meglio. Il sindaco di Palmoli aveva trovato la casa, erano stati vaccinati, venivano iscritti a scuola, tornavano con i genitori in quella casa, facevano tutto quello che facevano i bambini normali. E invece no, hanno creato un caso che dura ormai da quant'è?
1: Troppo,
0: punto. E quindi non finirà per ora. Intanto i bambini sono separati dai genitori. Commercio in crisi, ecco qua la notizia. L'ha letto anche Grimi, poi lo leggeremo. Commercio in crisi, chiusi 3.000 negozi in appena 6 anni. Nessuno se ne frega niente, Anche Giulianova, chiudono ma nessuno se ne frega niente. Perché noi pensiamo ai piccioni uccisi, alle messe nere che accade a Nereto. C'è il risposto del sindaco, ritrovamenti alla Fontana Vecchia. Quindi, cioè, uno in genere fa risposta al sindaco per dire guarda che è successo, lui a chi lo fa e non dovevo leggere.
1: Ha fatto risposta alla Procura della Repubblica.
0: Sta scritto?
1: Ma probabilmente chi fa risposta?
0: Voglio leggere, ma non leggo. Mettimi in condizione di leggere.
1: Prego, direttore.
0: Allora, piccioni morti e spennati e oggetti che riconducono a pratiche esoteriche a fare la scoperta, mica è stato uno qualsiasi, vedi? Mentre Giulianova sono tutti i cittadini che scoprono e ci segnalano, invece chi è che l'ha scoperto?
1: Il sindaco.
0: Il sindaco Daniele Laurenzi, oddio, tra parenti, no? Che si è imbattuto nella scena durante alcuni sopralluoghi nella zona della Fontana Vecchia. Il primo cittadino ha presentato un esposto alla polizia locale. Allora
1: lo so.
0: Una cosa tra di te. C'era poi la vicenda di Falce e Martello che anima Montorio e c'è una fondazione Inaudi, che offre una nuova casa a Falce e Martello. Vediamo le polemiche, ce lo prendiamo o no, lo mettiamo là. Futuristi a convegno, Vannacci,
1: veramente niente è successo.
0: Legittima difesa, Vannacci parla ai pescaresi perché è stato a Pescara. Questa è la prima pagina del centro, il muraglione su. Non sta messo bene il muraglione del santuario, è fermo così dal 2023, non ci sono i soldi. Come Brignano, cosa?
1: Vabbè.
0: Brignano.
1: Che è Brignano?
0: Brignano.
1: Ah.
0: Salemme. Ma noi. No, sta qualche manifestazione in meno.
1: Gli skateboard.
0: Qualche manifestazione in meno e un'opera in più ad accomodare, non da fare da capo,
1: Collega robot, l'Abruzzo sperimenta gli umanoidi, accordo coi cinesi di Egibot, gli impieghi, raccolta dell'uva, camerieri negli hotel e guardiani.
0: Vedi come te la faccio leggere questo con grande soddisfazione che non la leggo io. Quindi noi possiamo mettere la mattina pure uno che fa il notiziario?
1: Volendo, leggi i cinesi quasi. Andiamo avanti, va. Vediamo tutte le notizie sulla famiglia del bosco.
0: Eccola qua.
1: Quello interviene il robot e legge. Noi...
0: Casa nel bosco. L'assistente sociale finisce sotto processo. Si chiama Verusca D'Angelo, è accusata della presunta, quindi non è sicuro, violazione di 6 norme del codice deontologico. Ma mentre le faceva, dove stava? 6 ne? Non se ne accorgeva, no? E questa è la colpa di Giuseppe Lettieri, questo bravissimo collega, conosceva dei temi del messaggero, il quale ha scoperto questa
1: un giorno
0: casa,
1: non, sapeva che fare.
0: Andiamo a fare un giro,
1: una passeggiata, magari andava a funghi, è chiappato,
0: ha trovato questi
1: l'asinello, il cavallo,
0: l'asinello è tornato, eccolo qua.
1: Ma no, questa la foto è vecchia, vabbè, i bambini
0: comunque lei era tornato, due foto con l'asinello, quindi è ormai diventato un simbolo. Vabbè, contenti. Mi urlano scimmia e giù botta giovane cuoco ferito dal branco. Accade a Francavilla.
1: Mikey Sanchez, 26 anni, denuncia l'aggressione fuori dal locale. Calci, morsi e il lancio di un motorino. Almeno 5 ragazzi in corso di identificazione. Le telecamere della piazza hanno filmato tutta la scena.
0: Funzionano.
1: A dove?
0: A Francavilla.
1: A Francavilla, sì.
0: A Francavilla hanno filmato tutto. A proposito, com'è che avete trovato qualcosa nelle telecamere private sul caso Campetti, ma non sente più niente?
1: Sta facendo i soldi ai bizzi, ma che sta facendo i soldi al Vesu? Marsiglio e PD uniti nell'esprimere sdegno.
0: Quindi abbiamo risolto, no? Gli sono sdegnati, quindi quello non parlano più niente.
1: Sta a posto. Andiamo a vedere invece.
0: Eccolo, crisi del commercio in Abruzzo, chiusi 3.000 negozi in 6 anni. Allarme della Confesercenti, anche Gianluca Grimi ha fatto un post che abbiamo pubblicato su Facebook. Da sempre capitale dello shopping, Pescara ha perso 477 negozi persi. Vediamo un po', vedi un po'.
1: Che vuoi vedere?
0: L'Abruzzo, questi presi a terra, i negozi chiusi, il grafico.
1: Come è cambiato il commercio negli ultimi anni? Allora, nel 2019 gli addetti totali, quindi i dipendenti, erano 40.000, 41.000. Nel 2025 è 38.000, quasi 39. Quindi abbiamo perso circa il 5%. Poi
0: i dipendenti
1: 22.000 nel 2019 sono aumentati, sono 23.539.
0: Cioè quelli che hanno i negozi aumentano più personale, quelli che resistono.
1: No, perché è aumentata la grande distribuzione che normalmente ha bisogno di più personale, quindi quella è la differenza, probabilmente.
0: Addetti indipendenti, infatti, meno 19.
1: Esatto, qui sono diminuite le partite IVA sostanzialmente da 19 a 15 e 1000, e quindi sono scese del 19%.
0: Nei quattro capoluoghi complessivo meno 14%.
1: Sì, perché andate nei borghi, sono andati nei borghi,
0: poi mi piace molto. E poi le imprese totali meno
1: sono 14. Scese di 3.000 unità, meno 15%, pure questo.
0: Vetrine spendi, manca la sicurezza.
1: Ecco.
0: Lo dice Ralmi, attività penalizzati dalle tasse, forse questo, uno stop alla grande distribuzione, soprattutto quest'ultima cosa, è vero, perché da quando vanno Amazon girando te lo porta a casa e quindi sta a posto. E te questo.
1: Robot contadini e guardiani, la rivoluzione made in Abruzzo, per partnership per il mercato europeo tra l'imprenditore Pavone e Nonne e il colosso cinese Egibot. No, arriveranno i robot.
0: Poi c'è uno che dice che basta non andare a schiantarsi, lascia stare. Gli scenari per il futuro quali sono?
1: Pescara diventa la capitale dell'economia e della politica.
0: Perché dell'economia e politica? Vabbè,
1: 24 e 25 settembre torna l'Abruzzo Economy Summit,
0: fatto allora,
1: con il ministro Tajani.
0: Bene.
1: Che è notoriamente il ministro degli esteri, quindi con Economy and Politics
0: poco, però viene da lui, perché ora ha detto che è preoccupato
1: per
0: il voto questo è un pezzo che della collega di Teramo, appunto, di Diana Pompetti, quale seguì con molta attenzione l'omicidio, quello che fu forse considerato il più efferato femminicidio dell'epoca, Melania Rea, uccisa dal marito Parolisi. Dopo Melania parla il padre, dice: è stata una strage, un femminicidio al giorno, non lo stiamo dicendo tutti i giorni, ma lo Stato non fa niente. No, nel video del papà Lorena tutta la disperazione di noi genitori, la ragazza, quella che è stata buttata dal ponte. Che ieri però abbiamo dato il meglio di noi con i cantieri che sono chiusi, oppure no, che lavorano, che bloccano. Superstrada, qui siamo a Bruxelles, no? sulla 14, 12 km di delirio, cantiere sospeso, una figuraccia.
1: Primo giorno di lavoro in galleria tra Vezzano e Capistrello, va in tilt il traffico.
0: Però a luglio mettiamo il cartello: benvenuti in Abruzzo, con i nomi dello yacht, quello di giù è nuovo sbagliato. È chiuso? È ancora estate, ma dopo la Marilena è chiuso lo yacht? È finita l'estate. Sei calda come la Marilena che ho perduto.
1: Va bene.
0: L'alternativa, l'alternativa.
1: Treni per i residenti.
0: Quelli che non sono residenti.
1: Non va bene.
0: Che vengono cristicani.
1: A piedi.
0: Bene, no, bene no. Tu una notizia che ci mette su. Ah, ecco qua. Come no? Come no? L'assistenza sanitaria, tutti i lamenti, sono pronte 35 ambulanze in più. In Abruzzo l'emergenza funziona.
1: Il problema è che
0: devi stare in emergenza, ma per prevenire siamo un po' in ritardo. Però come al solito, sempre noi, l'ultima provincia, sembra una provincia del regno abbandonata, Teramo, dice Pepe, è penalizzata, a noi ce l'hanno tolte 4 le ambulanze. Vedete, non so. Lo dice lui, così il regionale denuncia in provincia neanche un presidio con medico a bordo.
1: Non vi sentite male, ma
0: vabbè, Bondore al Bomano, c'è la polemica, appello della Fondazione Einaudi, donate a noi la falce e martello. Presidente Benedetto scrive al sindaco il titolante dicendosi disponibile a custodire il manufatto. Una società liberale non teme i simboli delle idee che ha combattuto e che continua a contrastare. Però lui dice che l'opera insiste, è in un deposito comunale, l'ordinanza per cui è stata tolta che era abusiva e pericolosa. Vabbè, ma quello la vuole. Togliamo sta pole, daglielo e buonanotte, se è abusiva e pericolosa.
1: Ci lo non fare, faccia contenta che
0: c'è. Sì, nel deposito non comunale, c'è. vai. Dove siamo adesso?
1: Di la ravetta
0: e siamo a Pescara, dove c'è stato il raduno di Futuro Nazionale. Nel 2023 salutò la sala del municipio gremita di militanti della Lega, lui stava con la Lega, dicendo grazie Perugia, poi si scusò. Invece di dire grazie Pescara, disse grazie Perugia. Poi si scusò, poi stava là. Guardate, sì, a Pescara, Pescara. Oggi è tornato e ha parlato delle armi della legittima difesa. Sabato va a Pescara, c'è il futuro, il convegno nazionale, il generale in video. E ricordiamo che ovviamente sarà nominato Tony, coordinatore regionale di Gian Vittorio. A Pescara, un po' più decentrati, il Movimento 5 Stelle in PES parte forti di argomenti veri, eccoli qua, Tele Meloni, caro vita e l'affare dei rifiuti, però t'ha messo di lato. Vabbè, però può accadere, no? E il Movimento 5 Stelle, Campolargo, ci credi tu al Campolargo? Andiamo alla politica internazionale, parla lui, Marco, guarda che faccio per te. Arrendermi non è un'opzione. Merz sotto shock il giorno dopo la svolta a destra, la CDU si dice scossa non fondamentale.
1: Scossa nelle fondamenta?
0: Vabbè.
1: No, come non fondamentale?
0: Allora sì, al contrario. A Magdeburgo però la città si è svegliata divisa e cauta.
1: Cioè che buongiorno,
0: scusa, come ti sei svegliato stamattina? Cauto.
1: Senza che sceso col piede destro, piano piano verso il bagno, controllando i non scivolati.
0: Oh, eccoli qua invece, ecco. Loro la FD, come si pronuncia?
1: I nazisti, basta tradurre pure in italiano.
0: I nazisti puntano a governare, Sigmund, già fa paura il nome, apre al dialogo, con chi? Non ci vuole dialogare
1: nessuno? Non ci vuole dialogare nessuno, la sinistra, l'estrema sinistra, questi cinque qua, hanno detto che forse danno appoggio esterno ai nazisti. Capito? Giovani delusi e in difficoltà. Quelli li hanno votato.
0: Beh.
1: Giovani delusi, in difficoltà e ignoranti, perché pare che sia a bassa scolarizzazione.
0: Sì, è vero. Andiamo avanti. E troviamo che il voto in Germania ha effetti in Italia. Volano le estreme, agitazione nel centro-destra. Il timore della maggioranza è che si registri un effetto domino in Italia con l'avanzata di Vannacci. Preoccupazioni di Meloni per i risultati in Sassonia. I moderati della coalizione contro Salvini, perché è stato l'unico che ha detto
1: meno male.
0: E come si fa a tenere con un ministro?
1: Traballano
0: gli equilibri in Europa, sale la tensione, PPE. Sotto accusa, ma non fa niente, quello che la
1: popolari europei
0: e quelle che si se tu il golf te lo fai più lungo, cara,
1: non devi tirare. Poi nuovo round sulla legge elettorale, questo è un altro mistero, perché visto che ci abbiamo avuto il governo più longevo della storia d'Italia, perché si deve cambiare la legge elettorale?
0: Fate le stesse cose,
1: va bene,
0: bellissimo. Antisemitismo PD stato per cambiare spaccato, domani voto in commissione.
1: Non il Campolargo spaccato, proprio dentro l'UPD.
0: Come a Giulianova. dove non fanno niente, perché non vogliono che si ricombatti, perché poi vengono in mente, magari, come dice il sindaco, di cercare un candidato per la regione.
1: Per la regione, poi va.
0: Quindi noi di Teramo vogliamo far vibrare di fuori, veniamo a Giuliano a prendere i voti.
1: Certo, quello.
0: Posso dire di voi imbattiti che
1: beh, sì, no, vabbè,
0: non riuscite a trovare un candidato, Roseto lo fa con la Valupavone, lo fa tre della Val Vibrata, due a Teramo, uno a Capri con Mariani e noi
1: imbattiti.
0: Niente, apposta.
1: Allora, la guerra in Ucraina, si fanno progressi, pare, verso i colloqui a tre. Trump incontra i suoi inviati che registrano un'apertura della Russia dopo le elezioni della Duma. Prendono tempo, no. Mladic, il criminale di guerra che ha ucciso migliaia con onore di Stato e migliaia di funerali. Quindi a questo punto direi che la Serbia può stare fuori dall'Europa, no? Oppure dobbiamo prendere pure questo? No, direi.
0: Turchia.
1: No, in Europa no. In Libano piovono nuovi raid israeliani. L'esercito israeliano accusa Hezbollah di aver sterminato una famiglia, tra le vittime anche due donne e due neonati.
0: Due neonati, complimenti.
1: Vabbè, ma è successo.
0: Quella pace. Dice che stava per andare in Ucraina, uscite dall'indiscrezione. Ma poi non c'è andato.
1: Beh, no.
0: Il Papa va là, quello lo Papa va là, mi casca le bombe, ogni mattina.
1: Come minimo ti fanno santo, perché sono una frega di santi ingiustificati.
0: Oggi, oggi che è? 8? E niente, ci sta la chiesa nostra, queste piccoline viene qua. Natività della Beata Vergine Maria, che santo ci sta? Adriano, Capanna?
1: No,
0: non credo.
1: Come no?
0: Fausto e Isacco. Quindi qualcuno di che qualcuno di che martire sarà morto.
1: Sì.
0: E questo sono i santi. Forza, su, vai Papa, vai.
1: Bonino in ospedale, problemi respiratori, grave ma vigile.
0: Allora, la leader di Europa, portata all'urgenza al Santo Spirito, i medici rassicurano, risponde bene alle terapie. Invece, come tu sai, le cose non vanno bene con Di Battista, perché era un ictus, quello porta un'emorragia cerebrale quasi sempre, e l'hanno operato per quello, e quindi non si può muovere. È una cosa seria, Paolo, vai bene, pressione, tutto a posto.
1: Tutto a posto, non mi tirare un po', per cortesia, che da quando ti conosco, da quando è malattia mi scende.
0: Esatto, però grazie a quello riesci a.
1: Beh, era meglio morire improvvisamente.
0: Non mi piace.
1: Lorena,
0: quando voi vedete il manifesto improvvisamente, a me è un incidente. Ma cosa c'era? State fate le analisi. Ma ogni mattina ve lo dico, se non volete fare, dai.
1: Lorena,
0: abbiamo scoperto che il povero
1: ancora il povero per niente, lo Calvani sta benissimo.
0: Calvani sta qua, ma aveva 120 130 di minima, è una cosa terribile, poteva morire qua in diretta, chi lo ricordava. Grazie, poi
1: magari qualche giorno non avremmo parlato della famiglia del Bosco.
0: Esatto. È andato dal medico, gli ha detto c'è pressione alta, gli ha dato la cura, la sta a fare, sta benissimo.
1: Sto benissimo, sì.
0: Però in commento ha scoperto anche altre cose di cui non parleremo. Vabbè.
1: Lorena ha buttato
0: tutto
1: stavi con le sterote,
0: comunque stai a fare con i condimenti.
1: Sto facendo tutto.
0: Quante masticca al giorno? 5?
1: 6.
0: 6.
1: Lorena buttata giù da viva, la conferma arriva dall'autopsia, purtroppo. Poi la vitola al riesame, amico di Ranucci, per riscattare.
0: Come dicevo, dai, fermati, salvati, tu sai quello che pensava all'ergastolo, pensava, come dice. Ma io anche se mi salvo, si galera vita, va, facciamo la fine.
1: Credo che quello fosse l'ultimo dei suoi problemi, aveva ucciso una donna, forse era reso conto che l'amava pure. Darsi, quindi
0: che l'amava, sì,
1: si è lanciato, si è lanciato come un.
0: Audio rubati a Bova, chiuse le indagini. E allora va? Rolbo, sì, qua vuoi rubare? Non
1: quale questa, facciamo gratis?
0: Questa pubblicità mattutina.
1: Teramo,
0: la notte dei serpenti a Teramo ci prova la storia a Pescara. Apriamo un confronto, ci sono i mali motivi. Il successo del concerto, i numeri record della Rai, la risposta della città quando hanno fatto la cosa in piazza, e poi lui che è di Teramo, le radici di Melozzi.
1: Pure il parrucchiere, diciamo.
0: L'assessore di Padova dice si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Allora fatelo, perché così poi lui non ti abbraccerà più come fa ripetutamente con Marsiglio, ma lo farà con D'Alberto.
1: Ma D'Alberto pure finisce,
0: ho
1: no?
0: Ho capito, appunto.
1: Perché poi in regione viene a prendere voce Giuliano pure lui.
0: Però lui, dopo aver risolto il problema dopo 10 anni dei bagni, dei marciapiedi, dopo 4 anni sembra D'Alberto risolto i problemi della. Ci mette gli anni, però lo risolve.
1: Vabbè, come noi col recinto della
0: caserma.
1: Anzi, oggi usciamo un po' prima dell'appuntamento che abbiamo, passiamo giù e facciamo una foto.
0: Perché
1: sì, dobbiamo ricordare, almeno una notizia
0: ma
1: ce l'hai.
0: Ma tu hai detto che deve essere il fondamento, tu me l'hai detto?
1: Sì, l'ho gettato, prego, vedi un po' chi è.
0: Pronto? Mi stanno avanti col lavoro allora?
1: Pronto?
0: Nessuno. Ma tu, allora, quindi andiamo a fare la foto?
1: Andiamo a fare la foto del fondamento del recinto.
0: Vabbè. Vabbè, ragazzi. Santuario, non quello nostro dove accomodare il muraglione. Il comune pensa alla rimozione di 60 parcheggi blu, che vuol dire
1: che lascia quelli bianchi,
0: lascia liberi,
1: avviciniamo la gente a Dio.
0: Assessori, noi abbiamo un PUT, che non è il piano delle puttane, è un piano urbano del traffico che risale al 2008, l'abbiamo scoperto grazie al terribile, come si chiama quello là?
1: Via Town D,
0: credo. Ma lui
1: Fra
0: Martino, come si chiama? Dai,
1: chi è?
0: Quello che viene, che porta avanti la battaglia.
1: Frattesi,
0: giocatore della Lazio, un'altra cosa.
1: Non mi ricordo, non mi viene.
0: Ma è lui, manca a me. Vabbè. Abbiamo scoperto che è dal 2008 e dal 2008 non si fa niente, va veloce,
1: 18 anni.
0: Non abbiamo un parcheggio, però che cosa hanno annunciato che vogliono fare?
1: Che vogliono fare?
0: Beh, lo sai tu, il tuo ponte
1: l'isola
0: pedonale, ma soprattutto il lungo mare.
1: E pare anche che per fare l'isola pedonale regaleranno un corso da paracadutisti a tutti i giugliesi, perché ovviamente per arrivarci all'isola pedonale, non potendo parcheggiare nelle vicinanze, si lanceranno dai C130.
0: Tra l'altro si era detto che la cosa andava fatta in contemporanea e via Ravenna, dove è tutto fermo.
1: Ecco. Però ci sono svariati progetti per farla, quindi può essere.
0: Ragazzi, noi stiamo molto attenti a queste cose. Non me la cavate di arboretti ogni tanto, no, c'è tutte le mattine, c'è il più pericoloso di noi, chi c'è? 365 giorni.
1: Ma pure quando è festa,
0: vabbè, anche festa. Oh, per fortuna però a Teramo hanno bisogno di un comandante della polizia, non so se questo parteciperà, però polizia locale, via al concorso da comandante.
1: E ne hanno soprattutto bisogno perché a scuola vanno a rubare a Teramo e mangiano e rubano snack e merendine.
0: Ragazzi, non si può fare.
1: Pare sia stato Arsenio Lupin. Andiamo.
0: Allora, i servizi, la casa di riposo, li volete pagarti di più?
1: Veramente questo è scandaloso.
0: Mancano ancora dei documenti.
1: Scandaloso, uno scandalo. Il lavoro si paga sempre, ragazzi. Volete fare?
0: Dillo.
1: Siete mangiati, questo è quell'altro mondo.
0: Come li Moretti a D'Alema? Gira perché nella chiesa di San Donato sono famosi tra la mano e gli aquilani, noi invece come siamo messi con le chiese?
1: Stanno tutte benissimo, non mi pare che c'è.
0: A Mociano c'è una palazzina inagibile da 9 anni e gli abitanti non sanno che fare, sono ufficialmente sfollati, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrogeologico, poi il sisma, l'edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione.
1: Sì, è sopra la collina di Giulianova, qui a Marina di Mociana. Marina di Mociana.
0: Intanto i detenuti che curano gli spazi pubblici. No, qua non ci rimandiamo, che qua è pericoloso.
1: No, un'altra cosa.
0: Comune di Atri e carcere di Cassogno avviano il progetto di reinserimento. Quelli vanno su, troveranno la salita che non è risolto,
1: no,
0: e tornano
1: in carcere, sì.
0: Dove ogni tanto arriva, non si sa come, un po' di droga con un telefonino. Intanto c'eri tu,
1: no,
0: successo
1: no.
0: Per la festa di San Gabriele a Montorri, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e alle iniziative per le famiglie. Andiamo a Nereto, piccioni uccisi e simboli esoterici, si indaga su presunte messe nere. L'ha scoperto il sindaco in maglia verde.
1: In foto.
0: Con la foto. Però questi sarebbero.
1: Non lo so. Ho trovato carcasse di animali e oggetti. Ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Ecco, vedi? Pure qua, ma forse con le telecamere risolvo il problema.
0: Questa è una cosa che è un argomento che ci interessa molto perché influisce sulle cosiddette presenze. Leggi un po' che
1: a Martinsicuro, affitti estivi in calo, le richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di sparire.
0: Perché adesso devono denunciare,
1: A parte quello che devono denunciare, quindi probabilmente non denunciano, quindi sarà sempre uguale, ma al di là di quello, probabilmente è dovuto al fatto che siccome si riducono le vacanze e gli affitti di case costano tantissimo, la gente preferisce andare poi in albergo o in campeggio.
0: Tu non eri nato quando la gente veniva in vacanza un mese.
1: Ma non ero nato, c'avevo pure i bagnanti io sotto casa.
0: In 700 l'evento del triathlon
1: ad Alba Adriatica,
0: ci stava anche Fabio Massetti,
1: che primeggiano Statef Mercatelli e Facco
0: e Franco Balestrieri
1: Facco e Balestrieri,
0: un duo
1: canoro, due a cappella.
0: Sì, a cappella. Allora dove siamo? Siamo a noi, Muraglione, la crepa, ma niente fondi per intervenire. Parcheggio sottostante da tempo, è stato interdetto la sosta, tempi lunghi per l'intervento. Il muro di contenimento lesionato al 2023. Per il momento il comune non ha risorse.
1: Se non ricordo male, la prima intervista che facemmo a Di Candido, assessore, la facevamo proprio sul Muraglione, sopra il Muraglione.
0: E si parla di Di Candido, il quale aveva trovato 100.000 euro per fare qualcosa. Non si sa. Tutte le cose di Di Candido sono sparite. Anche il progetto per il lungomare sud.
1: Perché quelle lavorate, la gestione lavorate sopra.
0: Non ne parla più. Appena è morto politicamente.
1: Non è morto, che è morto?
0: Morto politicamente. Già l'hanno messo fuori.
1: O invece Giambia, scusa, già da seppellire.
0: A Colleranesco invece ovviamente ci si muove, qualcuno si muove, tutti si muovono tranne il palazzo. Colleranesco, una mozione in consiglio, il cede governante, per garantire sicurezza a pedoni servono dissuasori e una rotatoria. Non è stato fatto niente. La gente può tranquillamente attraversare ed essere investita.
1: Ah, scusate, siccome ho letto attentamente la mozione, non è per rigirare frittate, ma
0: non rigirare frittate.
1: No,
0: sei famoso.
1: L'autovelox, anche quella che calcola la velocità media, non si può mettere su quel tratto perché è vietato nei tratti sotto 50 km orari. Quindi la terza proposta
0: non è fattibile.
1: Toglietela.
0: Però le altre si possono.
1: Vergilius.
0: Le altre facciamo qualcosa. Cioè, abbiamo visto le cose che lampeggiano davanti alla palestra.
1: Voglio dire, ci avete affogato di dossi, di passaggi pedonali sollevati sul lungomare. Boh, uno qua non c'è niente.
0: Ricordiamo che hanno messo i dossi anche in una strada di Villa.
1: Perché la scuola, ovviamente, la scusa non può essere che ci passano le ambulanze per andare a Teramo e quindi non si possono fare i dossi, perché sul lungomare ci passano le ambulanze e li shakeriamo come un cocktail quelli che ci passano. Quindi voglio dire.
0: Allora, giustamente a te un riconoscimento, targa alla memoria di Sandro Galantini, è stata consegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo. Mentre il giorno 9 ci sarà però stasera un concerto per Pino Daniele, sì, oggi lo spettacolo per ricordare e celebrare l'indimenticabile artista. Andiamo adesso a Roseto.
1: Palestra chiusa e piena di muffa, i lavori slittano all'anno prossimo.
0: Io non farei questi ritardi, Mugna, si vota.
1: Proprio perché si vota l'anno prossimo.
0: Rimane in presto. Che avete fatto per l'ultima cosa?
1: La palestra, stava la muffa, palestra. L'abbiamo tolta.
0: Oggi ci facciamo una cosa elettorale, un'assemblea. Ah.
1: Urbanistica, cambia il dirigente, un nostro ex
0: Malatesta
1: lascia l'incarico ma resta in comune, ne sarà assunto uno a scavallo. Mi piace, la cosa di scavallo piace.
0: Scavalco. Ma perché se ne andò Malatesta?
1: Come lo stesso motivo perché se ne andò quell'altro prima.
0: Perché se ne andò quell'altro prima? Perché se ne vanno?
1: Faceva cascare i capelli.
0: Qualcuno invece rimane, si muove.
1: No, un bullonato. Vabbè, già lo scettro.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Verde pubblico, il comune affida l'analisi a un agronomo.
0: Ma avete chiesto a Conalpa?
1: Agronomo, scegli quello che vuole, ma devi chiedere a Conalpa. Cordoli della ciclabile da sistemare a lungomare nord, che sta un po' messi così. Poi in 300 per l'evento sotto le stelle del Borsacchio.
0: Bene. Adesso abbiamo Silvia, ancora più a sud.
1: Penso di Pineto.
0: La Pineta, sì, la Pineta Catucci più sicurezza, il comune fa scattare il piano, quindi siamo ancora agli inizi.
1: Tammi giù quando va veloce, Pini.
0: L'amministrazione risponde ai due comunali cittadini, la pista ciclabile sembra là, non sarà allargata. L'assessore Martella.
1: Assessora. L'assessora.
0: Vabbè. L'intervento riguarda praticamente la fruibilità di tutta l'area verde. Ecco. E lei sorride. L'aveva chiamata assessore,
1: sta
0: la curtellata, vabbè. Via i controlli nei giardini delle scuole. È stata chiesta da perizia dell'Albani perché è esperta.
1: Dei giardini?
0: Sì, no, delle scuole. A Fondanelle però la materna resta nell'ex primaria. Però se la voleva andare, dice qua ti attocca.
1: Poi come c'è rimasto a Fondanelle. Pescara, Maria uccisa a rave, al via oggi gli interrogatori dei 17 testimoni. 43enne svizzero resta l'unico sospettato per la sparatoria al Araurer. Addio a Martella, una vita nella misericordia. Il volontario se ne va all'età di 50 anni. Che se ne manca a Pescara. Allora, vediamo gli approfondimenti su Montesilvano. La prima campanella, scuola tra rientri e cantieri, PNRR, oggi torna in classe l'Alessandrino.
0: Benissimo, intanto il consiglio, Bucci su Benra Verrocchio, e c'è stato un grande successo per il mercatino dei bimbi, cosa che ha avuto un grande successo anche a Giulianova nella manifestazione di Corso Garibaldi, ricordiamolo. Sulmona, Morrone, ora un nuovo allarme, crescono i rischi geologici. Trovato senza vita nel suo locale, lui invece è caduto da una scala, muore a 72 anni. Non saliti, dico, pure la sala di scala.
1: Vabbè, sei maldestro tu.
0: No,
1: pure un gradino pericoloso.
0: Sì, ma abbiamo paura, sono contento quando ci sta il passamano. Prato alla Perigna, defibrillatore senza manutenzione, morto un 75enne colpito dai bagni. Questo è gravissimo, quello è andato là pensando che potesse salvarlo e quello non funzionava.
1: Strage di cani e gatti e caccia al colpevole a Cocullo, sono 11 gli animali domestici trovati morti.
0: L'ultimo titolo di questa pagina.
1: I cuccioli di Amarena sono diventati grandi, benedette Cristo, e dal parco fanno sapere che hanno dal parco fanno sapere che hanno preso strade diverse ed è un bene per la prosecuzione della specie.
0: Se non stanno più con la mamma.
1: Sta morta la mamma che aveva Amarena.
0: È vero. Beh, allora
1: Si sono cresciuti e hanno preso la loro strada. Uno sta a fare ingegnere, un altro sta a fare operaio.
0: Come dire, tutti hanno potuto continuare tranquillamente a vivere. Quello, guardate, 77 costituzioni di parte civile pure Roma. All'altro caso di Wasnail, in città dove, a Chieti, è il settimo in tutta la provincia.
1: Niente, quindi, praticamente, no?
0: No.
1: Zia e nipoti morti, attese autopsie e perizie dopo l'incidente
0: stradale.
1: Guarda
0: che ti fa la d'annunzio.
1: Nella rete della cyber security, ennesimo traguardo per l'Università Abruzzese che entra a far parte del progetto nazionale NCC-IT.
0: C'è un'edicola da tempo abbandonata vicino del promenade in base da piante e quant'altro, ma
1: sicuramente sta così.
0: Se si può togliere, chiedo. Venezia, e qui invece la mostra del cinema. Poi commozione ieri in Laguna per il docufilm su Martinello, quella è roba nostra, sì.
1: Sì, è roba nostra.
0: Abbiamo fatto due o tre pagine, non te lo ricordi? Sì.
1: Due o tre edizioni.
0: Sì, una cosa di noi c'è qua. Con i virtuosimili Re e Moroni si apre a Pescara il Liberty Festival. Domani a Lanciano invece il concerto dei Pops, credo che faranno musica pop. Quindi sì. Storica band cittadina, quindi ormai chiunque va. Vai avanti. Perché ci siamo noi.
1: Noi chi?
0: Noi Giulianova.
1: Mi pare.
0: Sì, torna indietro.
1: Lo sport.
0: E tu corri.
1: No, che corre? Quella pagina, una pagina saldata, ecco.
0: Abbassa. A Giulianova il libro di Francioni con la G tagliato sulla presentosa Gioiello d'amore organizzata dal Circolo Culturiamo. La presentazione di questo libro si chiama La presentosa dedicata a questo gioiello. Va bene?
1: Vabbè,
0: Mattius ha avuto questa idea,
1: fatto bene.
0: Non posso fare, ti diremo Inter, subito all'esame reale, stasera c'è la Coppa Chivu, una gara speciale. Alle 21 nell'azzurro al Bernabeu, quindi siamo in trasferta, contro l'ex Mourinho. Vogliamo fare la storia.
1: E il Napoli intanto affronta lo scoglio Arsenal. Kimi festeggia il giorno dopo sul kart. Formula 1, il pilota bolognese si gode il relax in pista.
0: Le polemiche, travolte dalle polemiche, la Lazio perché perse in casa la partita di Coppa con il Mantova. Allora, molto probabilmente preparazione pesante, figuraccia col Mantova. Ieri sera il secondo tempo gli ha passato sopra l'Udinese soltanto correndo. Quelli fermi non riuscivano a fare niente, quindi la rete è stata in vantaggio. La Lazio ha pareggiato e poi ha vinto. Ha fatto una bella preparazione il dottore.
1: Volesse il cielo.
0: E sta prima in classifica insieme alla Roma e all'Inter.
1: Volesse il cielo che sono fatta
0: la Fiorentina, cosa. Ufficiale il ritorno di Vanoli. L'avevano tolto, l'aveva salvata la Fiorentina. Per ringraziamento te ne devi andare. E abbiate grosso, e adesso hanno tolto grosso. Dopo due giornate, mi pare un po' poco. Tre. Buongiorno a tutti, perché parliamo di Pescara e ogni volta che le cose vanno male il presidente dice questo Pescara è forte, arriveranno belle gioie.
1: Ciao, bella gioia. Pireto ancora a caccia della prima vittoria, sabato al Mariani Pavone è attesa la Samba.
0: Che persi in casa si potrebbe provare.
1: Forse.
0: Perché avete preso un golletto, due l'avete piato improvvisamente. Teramo, quali sono le novità?
1: Modulo nuovo, sogni e gol. Il Teramo va già di corsa. Carpani sale in cattedra, miglioriamo i dettagli. Ora è il derby con il Notaresco.
0: Il Notaresco pensa già a sabato, ci mancherebbe la prossima partita, perché te la pensa a domenica. È fatta per Merlini, si acquista ancora, ha comprato Merlini.
1: Cesare.
0: Cesare, No, un attimo.
1: L'Aquila, tre punti molto pesanti.
0: Ho capito, ma cos'è? Ah, è vicepresidente
1: della Cesare.
0: No, ma un po' più alto, ma no. Fanno il
1: sì, sì. D'Ercole, Giulianova, testa bassa e lavorare.
0: Beh, questa avevo qualcosa ha detto.
1: Direttore sportivo parla dell'esordio amaro con il Fossombrone.
0: Ma due questi giocatori, sì, li ho scelti, ma non li riconosco adesso per come li ho presi. Questo è. Va bene, allora Sand avvio scoppiettante, Oddi, un ex, poi dice potrà dire tanto. Il Lanciano si secca le ferite e prepara il riscatto. L'esordio opaco a Foligno ha dimostrato le difficoltà del torneo. Sabato di Frentani ospitano il Trestina e qua deve approfittare del Trestina. E che ha perso in casa 5-2 col Senigallo, dove andiamo noi. È l'avversario da non incontrare in questo momento. Un bel Trestina ci portava più tranquilli, no? Bagnoni, in eccellente, quando aveva detto me ne vado perché non ci sono le punte, ieri l'ha detto.
1: Rientrato il caso, il Chieti prende due punti, aveva ragione, voleva punire, non è che la multa.
0: Ha detto mancano le punte, non è che uno dice una, no? Gli mancavano tutte, e l'ha presa, chi ha preso? Domani dice vabbè.
1: Ha chiesto scusa ma sarà multato, ho capito, ma le due punte l'avete preso, quindi
0: mancava. Quindi aveva ragione.
1: Dai su. Che è? Che Gianmarioli, su dai, a fare un trapianto di capello che mi viene a multa.
0: E così ha fatto. Mantoni 24 ore l'avete preso.
1: Appunto.
0: Ma ci sta il basket? Parli no?
1: No, vabbè, quante cose possono dire su una partita che perdi, non è che puoi innanzare.
0: Ma poi è amichevole ancora.
1: Appunto. Allora, Messaggero Abruzzo.
0: Se casa il Bosco già in tradizione.
1: C'è se ne dire, tutti i giornali ci hanno
0: per il nuovo anno scolastico, la stangata da 1.400 euro, le stime dei consumatori a Pescara, libri e cartoleria sono aumentati del 2,6%. Va bene? Insulti razzisti e omofobi, là non c'erano omofobi a poco. In cinque gli spezzano il polso.
1: Uno forse.
0: Dolore. Francavilla al mare, carabinieri a caccia della banda. La Fondazione Einaudi vuole ospitare la Falce e Martello, mettiamo subito dopo quello perché è uguale, la gravità è di no. La Galleria del Salviano, lunghe code per i lavori.
1: Poi chiudo la mia ferramenta, troppi problemi.
0: Abbiamo appena visto che ne sono quando è una percentuale altissima di quelli che chiudono.
1: 19%.
0: Allora,
1: troppe zanzare, serve subito la disinfestazione all'Aquila. Pescara, svolta irregolare, il giudice annulla la contravvenzione.
0: Svolta irregolare, il giudice annulla la contravvenzione.
1: In prima pagina.
0: Sulmona ha un infarto e il defibrillatore non funziona, questo è gravissimo, non grave. L'evento ce l'ha regata con Valoni, le squadre di Termoli e Vasto sul podio, quindi Pescara ha partecipato, ma hanno vinto Vasto e Termoli. Alex Britti, ultimi concerti. È la star agli eventi Scalini. A chi ti scalo dovrebbe essere?
1: Probabilmente sì. Pescara un pari per rilanciarsi senza giocatori in porta. Come Parigi?
0: Guarda, pareggiare in casa con la mia, Parigi casalingo.
1: Ma pare che fatti. Ecco, il nuovo anno scolastico per le famiglie è stangata da 1.400 euro, le stime dei consumatori a Pescara, libri e cartoleria aumentati del 2,6%, a Teramo la voce effetti personali, che comprende gli zaini, arriva quasi all'8%.
0: I bianchi.
1: Gli comprò dei
0: zaini.
1: West Nile, c'è un problema nuovo caso a Chieti. È il settimo contagio registrato.
0: La CNA dell'Umbria chiama il centro, il giornale. E serve un progetto per l'innovazione?
1: Com'è? Com'è che chiama il centro?
0: Il centro, pronto?
1: Sul messaggero.
0: Pronto, Telese?
1: Chi è il centro?
0: Non so quale centro, il centro non certo il giornale, dai, su. Anche perché il centro non sta in Umbria.
1: Con la CNA Umbria.
0: Ho capito.
1: Ciao, niente. Vai.
0: Evade dai domiciliari, ruba sotto l'ombrellone, scippa una donna.
1: Poi è stato abbattuto. No, è un 48enne, ha compiuto due furti in una giornata, arrestato dalla polizia. Non è stato abbattuto.
0: Multato per aver invaso la corsia. Non sono passato con il rosso. Il giudice di pace annulla la sanzione.
1: Quattro colonne sotto seconda pagina.
0: E beh, però verbale.
1: Da 100 euro, e tre punti in meno sulla patente.
0: Ne recuperati, no? Sì. Abruzzo Economy, qua un po' di meno.
1: Chiude il vice premier Antonio
0: Tajani.
1: Sì, Antonio Tajani.
0: Ma io sono
1: No, ma
0: io. Dove andiamo? A Pescara Provincia. Chiude storica ferramenta e l'ennesima luce spenta. commercio nel capoluogo, persi 500 negozi in 6 anni, servono zone di prossimità.
1: Cioè?
0: Due porte nessuno. Legate dei confari.
1: Gianluca Grimi,
0: Gianluca Grimi,
1: sono una vera infrastruttura sociale. Lido, Legnini, bisogna intervenire.
0: Io, ah? Come ve l'ho sdoganato Grimi subito appena c'è la cosa con me. Pronto Grimi? Pronto Grimi? Pronto.
1: Regata dei Gonfaloni, un successo alle squadre di Termoli e Vasto sul podio.
0: Ho visto questo già.
1: E che ti devo dire?
0: Gall'Aquila, c'è un autolavaggio sotto accusa, 12 ore di lavoro al giorno, stipendi bassi e niente ferie. Operaio schiacciato un cancello, visionato le immagini delle telecamere, quindi anche là funzionano.
1: L'Aquila è il set di una serie TV su una giudice che risolve casi.
0: Meno male.
1: Beh, è una cosa.
0: Facciamo una riforma?
1: Nuovo distretto dell'ARPA. L'ARPA sarà un luogo di tecnologia, scienza e moderni servizi. No, l'ARPA con i pullman, no?
0: Poi abbiamo cose che
1: l'assessore imprudente in foto con la palma.
0: Beh, chiedono disinfestazione, nuove fastidiose mosche zanzare.
1: Sì,
0: e venga la moda.
1: Qualche ciuffetto che sono state
0: senza. Perché le scarpe senza calzini. Vabbè, sono particolari minimi.
1: I residenti chiedono la disinfestazione, nuove nuvole fastidiose di mosche e zanzare all'Aquila.
0: C'è una nuvola piena di zanzare e di mosche. Vabbè. Assessore Taranta, maschio, se no tu mi riprendi, comprendo i disagi, però non ci sono allarmi. Ho utilizzato il metodo naturale contro larve e insetti.
1: Aspettiamo che arriva l'inverno, quello è il metodo naturale, smore
0: e
1: mi dà storia.
0: E poi però è strano, capito? Tu l'hai detto perché non c'è stato di manager, no? Perché non piove.
1: Non piove, ma l'interno è piovuto però.
0: Quindi perciò non si formano le cose, anche quelle cose dei vasi sono.
1: Zascicate, quelle si asciugano velocemente.
0: Bene, allora andiamo avanti.
1: Con i Lego, ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con il Lego ho realizzato con le maggio. Ora mi piacerebbe fare il forte spagnolo.
0: Compri
1: i mattoncini e fallo.
0: Non fa niente, quindi si diverte.
1: Tale qui. Maurizio Lampis, il Lego Builder sardo.
0: Vedere Saviano in tilt, ecco i problemi. Auto in coda più di un'ora, arriva la parola, sì. Ieri mattina il senso unico alternato ha causato problemi agli automobilisti. Il picco del disagio tra le 13 e le 16 con tutto il sole. Picco.
1: Giornata della buona salute, controlli gratis e informazione ad Avezzano. Infarto per un 75enne, defibrillatore fuori uso, l'uomo ha avuto un malore a casa e un conoscente ha cercato di recuperare il dispositivo per salvarlo.
0: Guarda un po', ferita, curata con l'acqua.
1: C'è l'esposto dei genitori. Il bimbo dei 3 anni era caduto battendo la testa in ospedale, usata una bottiglietta d'acqua per medicarlo. Stava da pure solo il bacio.
0: No, ma stava in ospedale.
1: Il medico in servizio avrebbe bevuto la garza con l'acqua della bottiglia dalla quale aveva appena bevuto. E appunto, potete darlo quasi direttamente, come si fa con i bambini, passa la bua.
0: Sì, però poteva fare un po' meglio in realtà, eh.
1: Ah,
0: non è drammatico, ma... A Chieti, c'è Legnini, sì, eccolo qua. Consiglio, ecco le strategie del governo targato Legnini, un bel comunicatore, probabilmente quando fanno qua.
1: Il 10 la seduta per la discussione sul DUP, tra le priorità tasse e risanamento dell'ente. Sapere scientifico ed esperienza manageriale, accordo tra la D'Annunzio e la Federmanager. Cybersicurezza la teniamo nel Centro Nazionale di Coordinamento Italiano.
0: Ma così poco ne è andato. Insulti razzisti o muovi al cuoco in 5 dispezzano il porto. Il ragazzo è stato colpito alla testa e morso, ma morso!
1: Ne avrà per 40 giorni.
0: Non siete omofobi, razzisti, perché andate a musticare uno con la pelle nera?
1: Non si spiega.
0: Stop a quei convegni dell'estrema destra, non posso fare niente, dice il sindaco di Ortona, hanno tutti i permessi, infatti il comune tira dritto. Ortona, polemica e scontro politico sui 3 giorni organizzati dalla cittadina, la città simbolo della resistenza, Melilla, quegli incontri da vietare, beh, gli facciamo un bel. Mannacci non è Mannacci, estrema destra, quindi può andare, come si chiama quello?
1: Sigmund.
0: Noi siamo per Sigmund.
1: Sigmund.
0: No? Parla di in Italia, quello che è bello e cosa. Famiglia del Bosco! Ah, avete bucato!
1: Che?
0: Hanno bucato il procedimento penale disciplinare.
1: No, sì, quello.
0: Ai.
1: Tutto fermo, slitta il ritorno dei bambini.
0: No, tutto fermo, no, c'è un procedimento disciplinare.
1: Quella di ieri di Pillone che si è lamentato.
0: Ai. Fugge in continuazione. Apertura sulla fondazione Einaudi, pronta a dare asilo alla falce e martello. Una mera perché è una cosa di terra. Ma... Nozze Calanghi altri, la riserva di Venere, riapre la Madonna delle Grazie a Teramo. Dopo 2 anni di restauri e lavori, oggi la cerimonia con i fedeli. Mm. Ci vai tu?
1: No. No. 3 detenuti al lavoro per la cura della città ad Atri.
0: Ad Atri.
1: Qua ci metterò il numero, di là c'è un generale.
0: Di Teramo.
1: Qua sono 3.
0: Di Teramo.
1: Ecco, Madonna delle Grazie.
0: Questo.
1: È Teramo, non
0: sì,
1: lo so, non
0: sì,
1: sono esperto.
0: Teramo, te la vedo.
1: Poi Nozze Calanchi, la riserva diventa luogo d'amore.
0: Tu vai là e ti baci mentre quelle
1: c'è devi portare, problema, ti devi portare la sposa, non la trovi là.
0: Ma ci sono stati gli incendi.
1: Tu... Mm. Ma te la devi portare la sposa, mica la trovi là.
0: Così da posto. Beh, foto è bene così da fa apposta.
1: Alex Britti, star degli agli.
0: Eventi scalini, no, a chi ti scalo arriva Alex Britti, che è la notizia?
1: Vabbè? Degli eventi scalini, però tu? Vabbè.
0: Ad Avezzano pomeriggio con la hit di Ivan Graziano. Mm. Pescare un pa e ancora un pari per il Lancia di Ravenna in casa.
1: Che puoi da me?
0: Vabbè. Pineto a Perugia, il gol negli ultimi 20 metri. Il gap. Hanno problemi là. Negli ultimi, tutto il resto.
1: Posso, una, meraviglioso. Magnani, l'arma in più dell'Aquila, sono un giocatore sanguigno, dice. Al mio gol è esultato tanto, ma non volevo mancare di rispetto alla mia ex squadra.
0: Teramo, la vittoria e 3 modi di giocare.
1: Una squadra versatile che ha saputo interpretare l'incontro, dicono. Giulianova, resettare, Sant che orgoglio.
0: Mi dobbiamo ancora chiedere di quel telefono perché se ne io non lo so, ce l'ho il numero.
1: Prima di eccellenza, abbasso la copertina, poi
0: ti prego, prima.
1: No, che storia,
0: no.
1: Dai, su.
0: No, mi fai sentire da Ciro.
1: Che?
0: Vai.
1: Lo devi fa?
0: Vai, vai. Non lo sapevi, ma te lo dico. Prima di eccellenza, abbasso la copertina. Adesso andiamo un po' a vedere.
1: Roseto, il basket, presentata alla squadra tra l'entusiasmo dei supporter.
0: Sì, supporto la prima pagina
1: del 74. Voto in Germania, shock dell'Europa. Merz dice vado avanti, proteste in piazza. La Russia gioisce, CDU umiliata.
0: Ma la Russia condanna che le
1: ma dite le problemi che te la Russia si smotta a fare. Sì, tutti filo putiniani sono come Salvini filo putiniano, no, Vannacci filo putiniano. Non è un'offesa, così lo dicono loro. Quindi
0: anche la Russia, il comunismo, più niente.
1: Ma no, non mangiare mai. Mosca, piccoli. No, piace a pietà, dai, su. Ha fatto milioni di morti. Esce bene. Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi però minaccia la Norvegia. Che sono là tranquilla e serena, al freddo. Dice, beh, il piano della difesa per le terre rurali. Per favore.
0: È ritornata a noi.
1: Olè. Il ristorante del
0: anche quello si fa, no. Internazionale no.
1: No, non può fare niente. Vabbè. Moderati.
0: Ma se vado là e canto mi accolgono.
1: Quale? Dipende quale canti.
0: Sigmund,
1: dipende quale canti, perché.
0: Canto questo, secondo.
1: Sì. T'accolgono, Il ristorante del fratello maggiore ad Artena, fuoco al pub dei bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy.
0: Ah, vedi che hanno fatto?
1: Hanno acceso il pub. Francavilla al mare, insulti razzisti omofobi, picchiato un cuoco, qui lo riportano. E poi abbiamo Lazio infinita, rimonta show e nella foto c'è Frattesi.
0: 3 gol, 3 partite.
1: Ah, vabbè. Lorena.
0: Linder se l'è tolto.
1: Lorena gettata via dal viadotto, prima esito dell'autopsia sulla donna, uccisa sulla 1. Poi Scamarcio, meglio genitori fragili che supereroi, questa è la sua idea. Beh,
0: fragili siamo bene.
1: Meglio genitori.
0: Come
1: genitore, il sereno. Né supereroe né essere fragili.
0: La Russia gioisce.
1: Allora.
0: La Russia gioisce. Ma se posso sentirti cosa? Che gioisce con la vittoria di estrema destra. Beh, salutiamo gli amici, va?
1: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Sandro Vagnoni, a Lorena Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, buondì, Valentina Campetti, poi Paolo Gaetano Panini, buon lavoro e buongiorno.
0: Avvocato
1: umile, buongiorno a tutti. Max Rastelli, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
0: Ieri sera.
1: Alessandro Di Macedonia.
0: Ieri sera.
1: Comunque non si vedeva la diretta calcistica su Facebook, io però l'ho vista, che vi devo dire. Comunque siamo tutti in attesa della trasmissione della schedina per vedere la bella Cinzia. Questo si nasconde sotto un pseudonimo, perché è famosissimo Alessandro Magno di Macedonia. E ci mette pure la statua.
0: Vedi che alcune parti non si vedeva, l'ho detto. Ma... Eppure siamo arrivati a 5.000 visualizzazioni.
1: Buongiorno a Rita Anali, buongiorno a Anna Maria Ruggeri, ad Adriana Tondo, a Betty Alma, a Luigi Anni, a Paola Cicconi, a Andrea Serafini che dice io Albani ieri l'ho visto e sta un trionfo, vedi? C'è gente che mi apprezza.
0: Dove t'ha visto?
1: Non lo so.
0: Ma non ti hai fermato?
1: No.
0: Ma pure mo.
1: Alessandro Forresti ci saluta.
0: Grazie.
1: Ci saluta per ricordarci che
0: sono
1: lui.
0: Io.
1: Ci
0: sono
1: scusiamo
0: io.
1: Entrambi.
0: Scusa,
1: ci scusiamo entrambi.
0: Perché ormai tu sei diventato famoso per questa puntualizzazione di via Town di Revel. E quindi ci è rimasto impresso quello e sei sceso in secondo. Attenzione al 16 settembre che arriva la sentenza. Vai. Tanto non cambia niente, hanno detto, quindi. Non di lui.
1: Beh, vabbè, lo dicono prima, quando si arriva una sentenza come deve arrivare, che non cambia niente, cambia. Rossella Matiucci, buongiorno Andrea Serafini, Roseto, quattro pezzi di amministrazione usciti in due mesi, ma tutto tace, è vero, se ne sono andati un paio di assessori, un consigliere.
0: E anche la segretaria comunale.
1: E anche la segretaria comunale.
0: Gli altri, si uscivano tutti.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti,
0: ciao,
1: io le
0: terrei,
1: buondio.
0: Buondio.
1: È vero che ci sono le nuvole di zanzare all'Aquila, quindi in Giacro.
0: Mosche e nuvole.
1: Mosche e zanzare.
0: Sì. Chiodi Luigi Anne,
1: buongiorno a tutti.
0: In diretta dal campo di zona Orti.
1: Con è un po' che non viaggia.
0: Con la pista. A proposito, Chiodi Luigi Anne, Albani si preoccupa perché c'è un po' di tempo che non viaggiate. La voce ci chiamate dai paesi più sperduti, ma non fate più niente da paura, forse di bombe.
1: Beh, pure anch'io avevo paura.
0: Quindi
1: però.
0: In diretta dal campo di zona Orti con la pista che c'erano anche i pezzi, quello, eh?
1: Sì, sono i buchi. Allora. Però.
0: Che bella immagine questa, no? L'uccellò la lavata.
1: L'uccellò. Lascia in pubblicità, però come si può stare roba?
0: Non mi tocca a me, eh?
1: Ecco qua.
0: Eccolo qua. I criteri Maui, va bene, sì.
1: Vai.
0: Gabriele.
3: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30. Alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Dalla libreria Ianni e Mondadori tu

0: Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
0: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno Mare Blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
6: Buongiorno di nuovo signori ascoltatori, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, buongiorno ai cittadini di Colleranesco. Ma l'avete visto come sta via Filetto tutta bucata? Sì, ditelo là, a Filippone. Che conto Filippone, voi vedete che sta all'opposizione, no?
7: Buongiorno!
6: No, Filippone sta all'opposizione o maggioranza?
7: È sempre stato socialista. Buongiorno!
6: Buongiorno!
7: Che ci dici, che ci dici, che ci dici?
8: Allora,
6: mi sta pensando?
8: Mi senti?
7: Sì, vai.
8: Ti sento un po' di rumore. Allora, il tempo continua a essere soleggiato, caldo, umido, anche di notte, quindi ci sono delle situazioni prettamente estive che continuano e continueranno per oggi e domani, quindi altre 48 ore di caldo molto intenso.

0: lunedì le correnti cambiano perché una perturbazione proveniente finalmente dal nord Europa domani sarà sul nord Italia e porterà delle piogge e dei temporali sull'arco alpino e poi ovviamente anche sulla Pianura Padana, e poi scivolerà lungo lo stivale interessando da giovedì dopo pranzo anche le regioni adriatiche. Okay. Ci sarà un rinforzo della ventilazione e ci saranno rovesci sparsi a macchie di leopardo più intenso sulle aree interne, ma soprattutto ci sarà un refrigerio generale di 7-8 gradi delle temperature che scenderanno fino a 24-25 gradi. La perturbazione avrà i maggiori effetti venerdì, quando nel pomeriggio ci saranno delle piogge e dei temporali anche sulle aree costiere e le temperature scenderanno ancora di 2-3 gradi. Tra venerdì e sabato le massime potrebbero non superare i 22-23 gradi, quindi ci sarà praticamente l'arrivo di correnti autunnali. Finalmente
1: il tempo suo,
0: verrà accantonato definitivamente il caldo. Vedendo gli spaghi non si scorgono altre ondate di caldo, quindi direi che per i prossimi 15 giorni non ci
1: siamo tranquilli. Senti una cosa, ma le piogge riusciamo a vedere se saranno moderate o forti? Perché mi preoccupo per le piante che sono nate nei tombini, che vanno ogni tanto un po' d'acqua,
2: hanno bisogno. Ci hanno mandato una
0: rassegna di 20 tombini. Saranno deboli giovedì e deboli sabato, moderate nella giornata di venerdì pomeriggio. Giulianova, parliamo dell'agosto.
1: Quindi si salveranno le piante nate nei tombini, va bene.
0: Niente di particolare.
2: Niente di particolare.
0: Avranno un carattere un pochino più corposo, più vigoroso. Attenzione al vento, il vento farà, la farà da padrona, le raffiche di prima di maestrale, poi di tramontana, e venerdì di bora accompagneranno.
1: La bora addirittura, quanto è bella la bora, porta freddo.
0: Addirittura arriverà la bora venerdì pomeriggio.
1: Va bene, va bene Bora. Allora,
0: Real Madrid Inter stasera, partita di cartello, insomma, vediamo prima partita subito Real Madrid, sulla più forte di quelle che ci sono capitate.
2: Vediamo.
0: Vedremo la partita senza Di Marco, però insomma, speriamo insomma di reggere a Santiago Bernabéu.
1: Va bene. Allora ci aggiorniamo a domani.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. Ciao.
2: Bene, infissi e finestre, certo.
1: Per il vento.
2: Attenzione, evitate tutto ciò, La pagina degli auguri, velocemente, perché vogliamo fare gli auguri il più possibile a tutti. Intanto vi ricordiamo che oggi, Matteo Gabriele, trovato. Al caffè, vai.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione.
1: Marcaffè
4: è nei migliori bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Ricordavamo prima che oggi la chiesa ricorda la nostra chiesa, quella piccolina.
1: Questa diceva messa, ma
2: sì, Natività della Beata Vergine Maria, così si chiama. Questa celebrazione.
1: Mi sono sposato io.
2: Che ricorda.
1: Fortuna non me l'ha portata, però.
2: Cristo, le prerogative della madre, è stata introdotta da Papa Sergio I. Se non sbaglio si chiamava Sergio, un nome normale, nel secolo VII però. Nel solco della tradizione orientale, la natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria che preannuncia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. Va bene, altri santi che la chiesa ricorda sono Adriano, allora facciamo gli auguri a Adriano Capanna,
1: tanti auguri.
2: Adriano si chiama, lui ti chiami così, non sfuggirai ogni volta che c'è qualcosa che si possa far avvicinare a te. Fausto Leali e Isacco Newton, Isacco. È morto però, quindi lo facciamo fare i compleanni.
1: Allora, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mario Sebastiani, Loretta Cinti, Luigina Farina, Carla Bonino, Pier Giorgio Cipolletti, Lamberto Menghini, Francesco Palandrani, Alessandro Perazza, Daniela Di Raimondo e Federico Lelli.
2: Scusate, io devo essere obiettivo, no? Volevo sapere se esiste Carla Bonino.
1: Vabbè,
2: perché noi abbiamo un vecchio elenco. dove c'è Carla Bonino, però io non credo che c'è Giovanova 1 che si chiama Carla Bonino. Se c'è o la conoscete,
1: doppi auguri,
2: chiamateci. Perché voglio salutare Carla Bonino, c'è qualcuno che non conosciamo, vabbè. Oh, però oggi vogliamo fare gli auguri speciali a una coppia di sposi, perché non è la normale. Si chiamano Federico Mattiucci e Noemi Tribuiani. Si sposano in comune alle 16.30.
1: Tanti auguri.
2: E ad ufficiare sarà Daniele Di Massimo Antonio.
1: Tanti auguri.
2: Perché questo ragazzo, questo Federico, è stato in pratica cresciuto dalla zia di Daniele, e cioè da Eva l'ho cresciuto come un figlio, e quindi lei è molto contenta che oggi lo potrà accompagnare all'altare.
1: Tanti auguri.
2: Che non c'è l'altare, perché ci sta, si fa nella sala consigliare,
1: a tavolo,
2: nella sala consigliare, famoso tavolo, dove Daniele comanderà oggi finalmente e potrà sposare Federico e Noemi.
1: Senza Mastrilli che lo interrompe.
2: Senza Mastrilli che lo interrompe, giustamente.
1: E che senza, lui, a sto punto pure lui è sempre stato socialista.
2: E senza i vigili che lo sattonano. Allora, tanti auguri a Federico e Noemi. Tanti auguri per questo bel matrimonio, dalla nonna Eva in particolare, che è stata veramente di tutto per lui, e lei con te, siamo contenti con te, brava Eva, buona giornata anche a te.
1: Allora
2: ragazzo, un po' di stacchi,
1: sì,
2: oppure il giornalone, devi scegliere.
1: Facciamo un po' di, no, giornalone, tanto non c'è sede, facciamo un po' di stacchi,
2: vabbè. Tu sigarette, come siamo messi?
1: Ma me la faccio una sigaretta, sì.
5: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto.
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
7: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
7: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova, e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, Açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
2: Prima di passare al manacco del giorno, grazie a Vincenzo Iaconi, vediamo un po' di fare una capatina a Tigre. Tigre amico a Colaranesco e Tigre di Via Bompale, parliamo di bevande. Bibite San Pellegrino, la famosissima aranciata, c'è ancora, se tu pensi di no, eccola qua, 1,19. La birra Peroni a 0,89, invece la birra Moretti 0,99, un po' di meno. Poi abbiamo lo sconto unica per quanto riguarda le bevande della yoga famoso, arancio, mix di aci, multifrutti, yoga zero a 0,65. La famosissima Schweppes 0,99. Poi abbiamo un po' di vini, ti ricordi tu? Spumante Brut Trento Doc Rotary 7,90. Abbiamo poi Verdicchio Doc Terre dei Conti 3 litri 7,90 e infine il Pino Rosa famoso, il Pino Maschio a 2,99. Questo ed altro trovate da Tigre Amico a Colleranesco oppure al Tigre di Via Buonpadre a Giulianova Alta.
1: Allora è il momento del manacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi l'8 settembre è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, proclamata dall'UNESCO nel 1966 e celebrata ogni anno dal 67. L'almanacco nel dettaglio. Alle 8.01 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, è sceso. Vento a 5 orari, la massima sarà di 31 gradi. La qualità dell'aria, un indice di 56, insomma, è peggiorata rispetto a ieri, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.35, tramonto alle 19.29, il culmine alle 13.02, la durata del giorno 12 ore e 54 minuti. La luna è sorta alle 3.03, tramonto alle 18.11, la fase lunare è calante, visibile al 23%. Nati oggi, l'8 settembre del 1926, 100 anni fa, nasceva Sergio Pininfarina, designer, imprenditore e senatore a vita. L'8 settembre del 1946, 80 anni fa, George Tickner, chitarrista e cantatore statunitense dei Journey. Poi ascolteremo Don't Stop Believin'. 8 settembre del 71, 55 anni fa, Martin Freeman, attore, ha partecipato a film come Guida Galattica per autostoppisti, il libro è meraviglioso, Sherlock e Lo Hobbit.
2: Oh, adesso accade oggi la storia di un giorno. 8 settembre del 1796, 230 anni fa, l'armata Italia di Napoleone Bonaparte d'Italia incrocia gli austriaci sulle rive del Brenta, all'altezza di Bassano.
1: Sul ponte di Bassano. Di
2: Bassano.
1: Noi ci daremo la mano.
2: Noi ci daremo la mano. Basta. È un mazzolino di fiori. Vabbè, lo incontra lì. È il feldmaresciallo Dagobert von Schirmes a guidare le truppe imperiali impegnate nel secondo tentativo di liberare la fortezza di Mantova assediata da mesi. La manovra francese è rapida, aggressiva, calibrata. Bonaparte spezza le linee nemiche, costringe gli austriaci alla ritirata e li respinge verso Vicenza. La battaglia si chiude con una vittoria netta che consolida il controllo francese sul Veneto e segna un altro passo nella fulminea avanzata napoleonica nella campagna d'Italia. Mm. Non è che stiamo sempre, in ogni caso eravamo occupati da qualcuno, però questo è un po' meglio rispetto a fondo di quello che ricorda Sigmund
1: von Münster.
2: Mamma mia.
1: 8 settembre 1959, 75 anni fa, Copenaghen, 11 organizzazioni professionali provenienti da Europa, Stati Uniti, firmano l'atto costitutivo della Confederazione Mondiale di Fisioterapia.
2: È importante, sai.
1: È la nascita di un organismo internazionale che punta a coordinare, valorizzare e dare voce alla fisioterapia nel mondo, definendo standard comuni e promuovendo la formazione dei professionisti del settore. L'iniziativa, sostenuta da paesi come Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, segna l'avvio di una collaborazione globale destinata a rafforzare il ruolo della fisioterapia nella prevenzione, nella riabilitazione e nella salute pubblica.
2: Molto bene.
1: 8 settembre del 1966, sulla rete statunitense NBC, debutta una nuova serie di fantascienza destinata a diventare un fenomeno culturale. Si apre con le parole spazio, ultima frontiera, e introduce al pubblico all'universo di Star Trek, altra bella serie, con il primo episodio intitolato The Man Trap,
2: cioè l'uomo trapattoni.
1: No, la trappola dell'uomo. La produzione propone un futuro di esplorazione, diversità e cooperazione interplanetaria guidato dall'equipaggio della USS Enterprise. L'esordio non è clamoroso nei numeri, ma la serie conquista progressivamente una comunità di appassionati che ne farà un simbolo della fantascienza televisiva e un riferimento alla cultura pop. 8 settembre 1976, 50 anni fa, a New York.
2: La frontiera, no? E far contro il nemico una barriera.
1: A New York il finanziere Michele Sindona viene arrestato dalle autorità statunitensi. L'inchiesta lo accusa di bancarotta fraudolenta, falsificazione di documenti contabili e appropriazione indebita nell'ambito del crack della Franklin National Bank, una delle più gravi crisi bancarie americane dell'epoca. Per ottenere la libertà provvisoria viene fissata una quozione di 3 milioni di dollari, mentre il caso, già seguito con attenzione in Italia per i suoi legami con la finanza e la politica, diventa un affare internazionale destinato a trascinarsi per anni.
2: E poi viene trovato suicida sotto un ponte.
1: Suicida.
2: Così dicono.
1: Con le pietre in tasca. Frasi famose. Queste sono di Pininfarina. Un'auto bella è quella che rimane bella nel tempo. Ogni progetto deve avere un'anima, altrimenti è solo tecnica. Le frasi sono di Sergio Pininfarina, nato con il cognome di Farina, poi si è cagnato anche Pinin. Data di nascita 8 settembre del 26 a Torino, data di morte 3 luglio del 2012. È stato un imprenditore, carrozziere e designer italiano. Bene, grazie Vincenzo. Armistizio ha passato a volo d'angelo, forse perché tante volte ne ha parlato, oggi l'ha saltato.
2: Oggi l'ha saltato. Vuoi ricordare tu?
1: No. Si ricorda l'armistizio?
2: No, me lo ricordi e leggilo, tra l'altro.
1: Che devo leggere?
2: Armistizio 8 settembre.
1: Ma no, non me lo ricordo. E c'è stato l'armistizio, no, ci siamo arresi agli americani.
2: No.
1: E abbiamo fatto pure bene. Allora.
2: No, fermo.
1: Che?
2: Leggila, devo leggere.
1: Beh, trova allora.
2: E appunto. Con calma ritroviamo armistizio 8 settembre, perché bisogna dare qualcosa a chi non lo sa. Con tutti i giovani che non apprezzano forse le date importanti che abbiamo oggi, settembre andiamo, è tempo di migrare. Qui siamo con quale poeta?
1: D'Annunzio?
2: Sì, allora l'8 settembre del 43, ecco qua, fu reso pubblico l'armistizio di Casabile, con cui il Regno d'Italia annunciava la resa incondizionata agli alleati della Seconda Guerra Mondiale. La firma, l'accordo era stato firmato in segreto il 3 settembre, un po' prima, lì in Sicilia, dal generale Giuseppe Castellano per l'Italia e dal generale Walter Schmidt per gli alleati. E quindi ci liberiamo dei tedeschi definitivamente?
1: No, poi iniziò la guerra civile.
2: Cominciò le cose drammatiche, quindi abbiamo fatto una parte, ma non quella.
1: Che finì col pelato appeso. Andiamo avanti.
2: Cose brutte.
1: Allora, salutiamo gli amici. Per favore,
2: è ritornata a noi.
1: Abbiamo. Allora,
2: siamo arrivati,
1: salutiamo gli
2: ciao,
1: amici
2: ragazzi
1: che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domani.
2: Si è perso con la trasmissione ieri sera, molto bella, facevo lunedì alle 19:30, che sono arrivati in ritardo, hanno letto la cosa. Non hanno letto l'anticipo. E alle 19.30 torneremo, lunedì prossimo. A Ferraglio alle 18.30 potete ascoltare la replica. Oppure andate sulla pagina Facebook, lo vedete, trovate subito in primo piano la foto dell'avvocato Berardo D'Antonio e capite che la trasmissione è quella. Grazie e buona giornata.
1: Oh, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è Don't Stop Living dei Journey.

0: il brano che ha scelto Vincenzo per il nostro almanacco, per chiuderlo degnamente. Noi lo ringraziamo, auguriamo una buona giornata a lui e a tutti voi.
1: E noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali.
0: Campo Sergio Pininfarina era morto.
1: È morto,
0: è morto.
1: È
0: la sua anima, anche un saluto.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Oasi, c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: La nostra mattinata italiana, avrete tutto al ritmo di musica, come va? Sì, facciamocelo un po' di musica. Un cia cia cia va bene per cominciare, proviamoci.

recente, quella composta da Gianni Morandi e Jovanotti insieme, l'hanno cantata insieme, si tratta di Evviva!

bel gruppo di cantanti per questo brano che poi è stato in realtà attribuito a solo alla Orietta Berti, Fedez, Achille Lauro e lei, in il brano intitolato Mille

0: classicissimo volare di Modugno nella interpretazione dei Gypsy King a tutto ritmo anche in questo caso.
1: Penso che un sogno parassita

0: Buongiorno della nostra mattinata a tutto ritmo dalle frequenze di Radio G Giulia Nova. Andiamo avanti con lo Speedy, veloce Speedy Gonzalez.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Il giro da messo a tutto ritmo.
1: Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta.

Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Oasi, c'è il sottocosto.
1: Sottocosto, grandi marche.
0: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
0: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Radio G 085 800 3366.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante
tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

0: Radio Ginotizia. Allora, tu sei una scimmia, sei. No. Se ti dicono così perché c'è questo colore verdastro già della pelle nero, che
1: intanto mettiamo
0: tu?
1: La sigla, perché...
0: No,
2: Radio Ginotizia.
0: La sigla ormai, via. Dici, allora.
1: Oddio, dimmi.
0: Allora, se ti dicono scimmia, come l'ho detto a questo, che fai tu? Che fai?
1: No,
0: quindi hai ragione.
1: Perché non è un problema.
0: E invece viene picchiato dal branco. Questi, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa queste cose non accadevano. Indagini per odio razziale. Un cuoco di 26 anni di Chieti aggredito a Francavilla, preso a calcio e morsi. Lui racconta, erano in 20, nessun testimone mi ha aiutato. Ricercati almeno 5 giovani, almeno. Anche se ero in 20, però vengono ricercati in 5.
1: 5 vanno identificati, 5.
0: Se la cavano. Poi il voto tedesco, lezione su Vannacci, non mi pare esattamente il contrario, non so se...

0: la intendono in senso negativo, quello è contento, ha detto, vedete come l'ultradestra avanza ovunque, quindi non sono solo io. Vabbè. Teramo pensa alla notte dei serpenti, lo vogliono portare a Teramo, o allo stadio, perché c'è uno stadio in grado di ospitarlo, o al parco, come diceva il sindaco di Notaresco, polemico tra cinghiali e zanzare. Invece c'è per te una notizia che arriva e riguarda la famiglia nel bosco. Tu pensavi che non ce l'avevamo, oggi ce l'abbiamo, eccola qua. Famiglia nel bosco, l'assistente sociale sotto processo disciplinare. Ma cominciano a rimballarsi le responsabilità, e era tanto meglio. Il sindaco di Palmoli aveva trovato la casa, erano stati vaccinati, venivano iscritti a scuola, tornavano con i genitori in quella casa, facevano tutto quello che facevano i bambini normali, e invece no. Hanno creato un caso che dura ormai da quant'è?
1: Troppo,
0: punto. E quindi non finirà per ora. Intanto i bambini sono separati dai genitori. Commercio in crisi, ecco qua la notizia, l'ha letto anche Grimi, poi lo leggeremo. Commercio in crisi, chiusi 3.000 negozi in appena 6 anni, nessuno se ne frega niente, anche Giulianova, chiudono ma nessuno se ne frega niente, perché noi pensiamo ai piccioni uccisi, alle messe nere che accade a Nereto. C'è un risposto del sindaco, ritrovamenti alla Fontana Vecchia. Quindi, cioè, uno in genere fa risposta al sindaco per dire guarda che è successo, lui a chi lo fa e non dovevo leggere.
1: Ha fatto risposta alla Procura della Repubblica.
0: Sta scritto?
1: Ma probabilmente chi fa risposta?
0: Voglio leggere, ma non leggo. Mettimi in condizione di leggere.
1: Prego, direttore.
0: Allora, piccioni morti e spennati e oggetti che riconducono a pratiche esoteriche a fare la scoperta, mica è stato uno qualsiasi, vedi? Mentre Giulianova sono tutti i cittadini che scoprono e ci segnalano, invece chi è che l'ha scoperto?
1: Il sindaco.
0: Il sindaco Daniele Laurenzi, oddio, tra parenti, no? Che si è imbattuto nella scena durante alcuni sopralluoghi nella zona della Fontana Vecchia. Il primo cittadino ha presentato un esposto alla polizia locale. Allora
1: lo so.
0: Una cosa tra di te. C'era poi la vicenda di Falce e Martello che anima Montorio, e c'è una fondazione, Fondazione Inaudi, che offre una nuova casa a Falce e Martello. Vediamo le polemiche, lo prendiamo o no, lo mettiamo là. Futuristi a convegno, Vannacci,
1: veramente niente è successo.
0: Legittima difesa, Vannacci parla ai pescaresi perché è stato a Pescara. Questa è la prima pagina del centro, giuro il muraglione. Il muraglione su. Non sta messo bene il muraglione del santuario, è fermo così dal 2023, non ci sono i soldi. Come Brignano, cosa?
1: Vabbè.
0: Brignano.
1: Che Brignano?
0: Brignano.
1: Ah!
0: Salemme. Ma noi. Sta qualche manifestazione in meno.
1: Gli skateboard.
0: Qualche manifestazione in meno e un'opera in più ad accomodare, non da fare da capo,
1: Collega robot, l'Abruzzo sperimenta gli umanoidi, accordo coi cinesi di Egibot, gli impieghi, raccolta dell'uva, camerieri negli hotel e guardiani.
0: Vedi come te la faccio leggere questo con grande soddisfazione che non la leggo io. Quindi noi possiamo mettere la mattina pure uno che fa il notiziario?
1: Volendo, leggi gli inglesi quasi. Andiamo avanti. Diamo tutte le notizie sulla famiglia del bosco.
0: Eccola qua.
1: Quello interviene il robot e legge. Noi...
0: Casa nel bosco. L'assistente sociale finisce sotto processo. Si chiama Verusca D'Angelo, è accusata della presunta, quindi non è sicuro, violazione di 6 norme del codice deontologico. Ma mentre le faceva, dove stava? 6 ne? Non se ne accorgeva, no? E questa è la colpa di Giuseppe Lettieri, questo bravissimo collega che conoscevo dai tempi del Messaggero, il quale ha scoperto questa
1: un giorno
0: casa,
1: non un sapeva giorno, che fare,
0: sapeva che fare. Andiamo a fare un giro,
1: una passeggiata, magari andava a funghi, è chiappato,
0: ha trovato questi
1: l'asinello, il cavallo,
0: l'asinello è tornato, eccolo qua.
1: Ma no, questa la foto è vecchia, i bambini
0: comunque lei era tornato, due foto con l'asinello, quindi è ormai diventato un simbolo. Contenti. Mi urlano scimmia e giù botta giovane cuoco ferito dal branco. Accade a Francavilla.
1: Mikey Sanchez, 26 anni, denuncia l'aggressione fuori dal locale. Calci, morsi e il lancio di un motorino. Almeno 5 ragazzi in corso di identificazione. Le telecamere della piazza hanno filmato tutta la scena.
0: Funzionano.
1: A dove?
0: A Francavilla.
1: A Francavilla, sì.
0: A Francavilla hanno filmato tutto. A proposito, com'è che avete trovato qualcosa? nelle telecamere private sul caso Campetti, ma non sente più niente.
1: Sta facendo i soldi ai bizzi, ma che sta facendo i soldi a Vesu? Marsiglio e PD uniti nell'esprimere sdegno.
0: Quindi abbiamo risolto, no? Gli sono sdegnati, quindi quello non lo non parlano più niente. Bravo, a posto.
1: Andiamo a vedere invece.
0: Eccolo,
1: qui.
0: Crisi del commercio in Abruzzo, chiusi 3.000 negozi in 6 anni. Allarme della Confesercenti, anche Gianluca Grimi ha fatto un post che abbiamo pubblicato su Facebook. Da sempre capitale dello shopping, Pescara, perse 477 negozi persi. Vediamo un po', vedi un po'.
1: Che vuoi vedere?
0: L'Abruzzo, questi presi a terra, i negozi chiusi, il grafico.
1: Come è cambiato il commercio negli ultimi anni? Allora, nel 2019 gli addetti totali, quindi dipendenti, erano 40.000, 41.000. Nel 2025 38.000, quasi 39. Quindi abbiamo perso circa il 5%. Poi
0: dipendenti
1: 22.000 nel 2019 sono aumentati, sono 23.539.
0: Più quelli che hanno i negozi aumentano più personale, quelli che resistono.
1: No, perché è aumentata la grande distribuzione che normalmente ha bisogno di più personale, quindi quella è la differenza, probabilmente.
0: Addetti indipendenti, infatti, meno 19.
1: Esatto, qui sono diminuite le partite IVA sostanzialmente da 19 a 15 e 1000, e quindi sono scese del 19%.
0: Nei quattro capoluoghi complessivo meno 14%.
1: Sì, perché dai, andate nei borghi, sono andati nei borghi,
0: poi mi piace molto. E poi le imprese totali meno
1: sono scese di 3.000 unità, meno 15%, pure questo.
0: Vetrine e spendi, manca la sicurezza.
1: Ecco.
0: Lo dice Ralmi, attività penalizzati dalle tasse, forse questo, uno stop alla grande distribuzione, soprattutto quest'ultima cosa, è vero, perché da quando vanno Amazon girando te lo porta a casa e quindi sta a posto. Qui a te è questo.
1: Robot contadini e guardiani, la rivoluzione made in Abruzzo, per partnership per il mercato europeo tra l'imprenditore Pavone e None, e il colosso cinese Egibot. No, arriveranno i robot.
0: Poi c'è uno che dice che basta non andare a schiantarsi, lascia stare. Gli scenari per il futuro quali sono?
1: Pescara diventa la capitale dell'economia e della politica.
0: Perché
1: il 24
0: dell'economia e politica.
1: Vabbè, 24 e 25 settembre torna all'Abruzzo Economy Summit,
0: fatto allora.
1: Con il ministro Tajani.
0: Bene.
1: Che è notoriamente il ministro degli esteri, quindi con Economy and Politics.
0: Poco, però viene da lui, perché però ha detto che è preoccupato
1: per
0: il voto
1: quelle.
0: Questo è un pezzo che la collega di Teramo, appunto, Diana Pompetti, quale seguì con molta attenzione l'omicidio, quello che fu forse considerato il più efferato femminicidio dell'epoca, Melania Rea, uccisa dal marito Parolisi. Dopo Melania parla il padre, dice: è stata una strage, un femminicidio al giorno, noi lo stiamo dicendo tutti i giorni, ma lo Stato non fa niente. No, nel video del papà Lorena tutta la disperazione di noi genitori, la ragazza, quella che è stata buttata dal ponte. Che ieri però abbiamo dato il meglio di noi con i cantieri che sono chiusi, oppure no, che lavorano, che bloccano. Superstrada, qui siamo a Bruxelles, no, sulla 14, 12 km di delirio, cantiere sospeso, una figuraccia.
1: Primo giorno di lavoro in galleria tra Avezzano e Capistrello, va in tilt il traffico.
0: Però a luglio mettiamo il cartello: benvenuti in Abruzzo, con i nomi dello yacht, quello di giù è nuovo sbagliato. È chiuso? È ancora estate, ma dopo la Marilena è chiuso lo yacht? Non è finita l'estate. Sei calda come la Marilena che ho perduto. L'alternativa.
1: Treni per i residenti.
0: Quelli che non sono residenti.
1: Non va bene.
0: Quelli che sti cani.
1: A piedi.
0: Bene, no, bene no. Tu una notizia che ci mette su. Ecco qua. L'assistenza sanitaria, tutti i lamenti, sono pronte 35 ambulanze in più. In Abruzzo l'emergenza funziona.
1: Siamo in emergenza.
0: Ma per prevenire siamo un po' in ritardo. Però come al solito, sempre noi, l'ultima provincia, sembriamo la provincia del Regno abbandonata, Teramo, dice Pepe, è penalizzata, a noi ce l'hanno tolte 4 le ambulanze. Vedete. Lo dice lui, così il regionale denuncia in provincia neanche un presidio con medico a bordo.
1: Vabbè. Non vi sentite male, mamma.
0: Vabbè, buongiorno al Bomano, c'è la polemica, appello della Fondazione Einaudi, donate a noi la falce e martello.
1: Il master,
0: il presidente Benedetto scrive al sindaco, al titolante, dicendosi disponibile a custodire il manufatto, una società liberale non teme i simboli delle idee che ha combattuto e che continua a contrastare. Mm. Però lui dice che l'opera insiste, è in un deposito comunale, l'ordinanza per cui è stata tolta che era abusiva e pericolosa. Vabbè, ma quello lo vuole. Togliamo sta pole, daglielo e buonanotte, se è abusiva e pericolosa.
1: Qui ce lo ti fa. Non faccia contenta
0: che c'è. Sì, nel deposito comunale, vai, vai, vai, vai. Dove siamo adesso?
1: Di la ravetta
0: siamo a Pescara, dove c'è stato il raduno di Futuro Nazionale. Nel 2023 salutò la sala del municipio gremita di militanti della Lega. Lui stava con la Lega dicendo grazie Perugia, poi si scusò. Invece di dire grazie Pescara, disse grazie Perugia. Poi si scusò, poi stava là. Guardate, sì, a Pescara, Pescara. Oggi è tornato e ha parlato delle armi della legittima difesa. Sabato va a Pescara, c'è il futuro, il convegno nazionale e il generale Invidio. E ricordiamo che ovviamente sarà nominato Tony, coordinatore regionale di Gian Vittorio. A Pescara, un po' più decentrati, il Movimento 5 Stelle Invest parte forti di argomenti veri, eccoli qua, Tele Meloni, Caro Vita e l'affare dei rifiuti, però ti ha messo di lato. Vabbè, però può accadere, no? E il Movimento 5 Stelle, Campolargo, ci credi tu al Campolargo? Andiamo alla politica internazionale, parla lui, Marto, guarda che faccio per te. Arrendermi non è un'opzione. Merz sotto shock il giorno dopo la svolta a destra, la CDU si dice scossa non fondamentale.
1: Scossa nelle fondamenta?
0: Vabbè.
1: No, come non fondamentale?
0: Sì, al contrario. A Magdeburgo però la città si è svegliata divisa e cauta.
1: Cioè che si è svegliata?
0: Buongiorno, scusa, come ti sei svegliato stamattina? Cauto.
1: Senza che è sceso col piede destro, piano piano verso il bagno, controllando i noscivolati.
0: Oh, eccoli qua invece, loro, la FD, come si pronuncia?
1: I nazisti, basta tradurre pure in italiano.
0: I nazisti puntano a governare, Sigmund, già fa paura il nome. Apre al dialogo, con chi? Non ci vuole dialogare?
1: Non ci vuole dialogare nessuno, la sinistra, l'estrema sinistra, questi cinque qua, hanno detto che forse danno l'appoggio esterno ai nazisti. Capito?
0: Vabbè, Campolargo.
1: Giovani delusi e in difficoltà. Quelli li hanno votato.
0: Beh.
1: Giovani delusi in difficoltà e ignorante, perché pare che sia a bassa scolarizzazione.
0: Sì, è vero. Andiamo avanti. E troviamo che il voto in Germania ha effetti in Italia. Volano le estreme, agitazione nel centro-destra. Il timore della maggioranza è che si registri un effetto domino in Italia con l'avanzata di Vannacci. Preoccupazioni di Meloni per i risultati in Sassonia. I moderati della coalizione contro Salvini, perché è stato l'unico che ha detto
1: meno male, meno male.
0: E quasi fatta ne vuole
1: ministro.
0: Traballano gli equilibri in Europa, sale la tensione, PPE. Sotto accusa, ma non fa niente, quelle che la.
1: Popolari europei.
0: E quelle che se tu il golf te lo fai più lungo, cara.
1: Non devi tirare. Poi nuovo round sulla legge elettorale, questo è un altro mistero, perché visto che ci abbiamo avuto il governo più longevo della storia d'Italia, perché si deve cambiare la legge elettorale?
0: Fate le stesse cose, beh, no? È andata bene.
1: Pare? Non lo so, però vabbè.
0: No, qua è bellissimo. Antisemitismo PD per cambiare spaccato, domani voto in commissione.
1: Quindi non in Campolargo spaccato, proprio non dentro l'UPD.
0: Come a Giulianova, dove non fanno niente perché non vogliono che si ricombatti, perché poi vengono in mente, magari, come dice il sindaco, di cercare un candidato per la regione.
1: Per la regione, poi va.
0: Quindi noi di Teramo, di Val Vibrato, di fuori, veniamo a Giulianova a prendere i voti.
1: Certo, quelle.
0: Posso dire di voi in Bapiti, che
1: beh, sì, no, vabbè, come non, puoi
0: non
1: dire.
0: Riuscite a trovare un candidato, Roseto lo fa con la Valupavone, lo fa tre della Val Vibrata, due a Teramo, uno a Capri con Mariani e noi
1: in Bapiti.
0: Niente, a posto.
1: Allora, la guerra in Ucraina, si fanno progressi, pare, verso i colloqui a tre. Trump incontra i suoi inviati che registrano un'apertura della Russia dopo le elezioni della Duma. Prendono tempo. No. Mladic, il criminale di guerra che ha ucciso migliaia onori di Stato e migliaia di funerali. Quindi a questo punto direi che la Serbia può stare fuori dall'Europa, no? Oppure dobbiamo prendere pure questi? No, direi.
0: Il Turchia?
1: Eh?
0: Sarà Turchia?
1: No, in Europa no. In Libano piovono nuovi raid israeliani. L'esercito israeliano accusa Hezbollah di aver sterminato una famiglia, tra le vittime anche due donne e due neonati.
0: Due neonati, complimenti.
1: Ma è successo.
0: Quella pace. Dice che stava per andare in Ucraina, uscite in indiscrezione. Ma poi non c'è andato.
1: Beh, no.
0: Il Papa va là, quello lo Papa va là, mi casca le bombe, ogni mattina.
1: Come minimo ti fanno santo, perché sono una frega di santi ingiustificati.
0: Oggi, oggi che è? 8? E niente, ci sta la chiesa nostra, queste piccoline viene qua. Natività della Beata Vergine Maria, perché santo ci sta? Adriano, Capanna?
1: No,
0: non credo.
1: Come no?
0: Fausto e Isacco. Quindi qualcuno di che
1: addirittura Isacco,
0: qualcuno di che martire sarà morto. Sì. E questo sono i santi. Forza, su, vai Papa, vai.
1: Bonino in ospedale, problemi respiratori, grave ma vigile.
0: Allora, la leader di Europa, portata all'urgenza al Santo Spirito, i medici rassicurano, risponde bene alle terapie. Invece, come tu sai, le cose non vanno bene con Di Battista, perché è un ictus, quello porta un'emorragia cerebrale quasi sempre, e l'hanno operato per quello, e quindi non si può muovere. È una cosa seria, Paolo, vai bene, pressione, tutto a posto.
1: Tutto a posto, non mi tirare un po', per cortesia, che da quando ti conosco, da quando è malattia mi scelto.
0: Esatto, però grazie a quello riesci a.
1: Beh, era meglio morire improvvisamente.
0: Non mi piace.
1: Lorena,
0: quando voi vedete il manifesto improvvisamente, a me è un incidente. Ma cosa c'era? State fate le analisi. Ma ogni mattina ve lo dico, se non volete fare. Dai.
1: Lorena,
0: abbiamo scoperto che il povero
1: ancora il povero per niente, perché Albani allora, sta benissimo.
0: Albani sta qua, ma aveva 120 130 di minima, è una cosa terribile, poteva morire qua in diretta, chi lo ricordava. Grazie, poi
1: magari qualche giorno non avremmo parlato della famiglia del Bosco.
0: Esatto. È andato dal medico, c'è la pressione alta, gli ha dato la cura, ma sta a fare, sta benissimo,
1: sto benissimo.
0: Però in commento ha scoperto anche altre cose di cui non parleremo. Vabbè.
1: Lorena ha buttato
0: tutto
1: sta colesterolo,
0: comunque stai a fare con i condimenti.
1: Sto facendo tutto.
0: Quante masticca al giorno? 5?
1: 6.
0: 6.
1: Lorena buttata giù da viva, la conferma arriva dall'autopsia, oh, purtroppo. Okay. Poi la vitola al riesame, amico di Ranucci, per riscattare.
0: Come dicevo, dai, fermati, salvati, tu sai quello che pensava all'ergastolo, pensavano, dice. Ma io anche se mi salvo, dalle rabbite, ma facciamo la fine.
1: Credo che quello fosse l'ultimo dei suoi problemi, aveva ucciso una donna, forse era reso conto che l'amava pure. Ragazzi, quindi
0: che l'amava, sì, che
1: si è lanciato come un.
0: Audio rubati a Bova, chiuse le indagini. E allora?
1: Quale facciamo gratis?
0: Questa pubblicità mattutina.
1: Teramo.
0: La notte dei serpenti a Teramo ci prova la storia della Pescara. Apriamo un confronto, ci sono i mali motivi. Il successo del concerto, i numeri record della Rai, la risposta della città quando hanno fatto la cosa in piazza, e poi lui che è di Teramo, le radici di Melozzi.
1: Pure il parrucchiere, diciamo.
0: L'assessore di Padova dice: si potrebbe fare al parco o allo stadio, ma occorre lavorare da subito. Allora fatelo, perché così poi lui non ti abbraccerà più come fa ripetutamente con Marsiglio, ma lo farà con D'Alberto.
1: Ma D'Alberto pure finisce,
0: ho capito, appunto.
1: Perché poi in regione viene a prendere il Giuliano pure lui.
0: Però lui, dopo aver risolto il problema dopo 10 anni dei bagni, dei marciapiedi, dopo 4 anni sembra D'Alberto ha risolto i problemi della. Ci mette gli anni, però lo risolve.
1: Vabbè, come col recinto della
0: caserma.
1: Anzi, oggi usciamo un po' prima dell'appuntamento che abbiamo. Passiamo giù e facciamo una foto.
0: Perché
1: sì, dobbiamo ricordare, almeno una notizia
0: ma
1: ce l'hai.
0: Ma tu hai detto che deve essere fondamento, tu me l'hai detto?
1: Sì, l'ho gettato, prego, vedi un po' chi è.
0: Pronto? Mi stanno avanti col lavoro allora.
1: Pronto?
0: Nessuno. Ma tu, allora, quindi andiamo a fare la foto?
1: Andiamo a fare la foto dei fondamenta del recinto.
0: Vabbè ragazzi. Santuario, non quello nostro dove accomodare il muraglione. Il comune pensa alla rimozione di 60 parcheggi blu, che vuol dire
1: che lascia quelli bianchi.
0: Lascia liberi.
1: Avviciniamo la gente a Dio.
0: Assessori, noi abbiamo un PUT, che non è il piano delle puttane, è un piano urbano del traffico che risale al 2008. L'abbiamo scoperto grazie al terribile. Come si chiama quello là?
1: Via Town D, credo.
0: Ma lui.
1: Fra
0: Martino, come si chiama? Dai,
1: chi è?
0: Quello che viene che porta avanti la battaglia.
1: Frattesi,
0: giocatore della Lazio, un'altra cosa.
1: Non mi ricordo. Non mi viene.
0: Anche lui, manca a me. Vabbè. e abbiamo scoperto che è dal 2008, e dal 2008 non si fa niente, sembra va veloce un gol 2008-2026,
1: 18 anni,
0: non ci abbiamo un parcheggio, però che cosa hanno annunciato che vogliono fare?
1: Che vogliono fare?
0: Beh, lo sai tu, il tuo ponte
1: l'isola pedonale.
0: L'isola pedonale, ma soprattutto il lungomare.
1: E pare anche che per fare l'isola pedonale regaleranno un corso da paracadutisti a tutti i giugliesi, perché ovviamente per arrivarci all'isola pedonale, non potendo parcheggiare nelle vicinanze, si lanceranno dai C-130.
0: Tra l'altro si era detto che la cosa andava fatta in contemporanea e via Ravenna, dove è tutto fermo.
1: Ecco. Però ci sono svariati progetti per farla, quindi può essere...
0: Ragazzi, noi stiamo molto attenti a queste cose. Non me la cavate di arboretti ogni tanto, no, c'è tutte le mattine, c'è il più pericoloso di noi, chi c'è? 365 giorni.
1: Ma pure quando è festa,
0: vabbè, anche festa. Oh, per fortuna però a Teramo hanno bisogno di un comandante della polizia, non so se questo parteciperà, però polizia locale, via al concorso da comandante.
1: E ne hanno soprattutto bisogno, perché a scuola vanno a rubare a Teramo e mangiano e rubano snack e merendine.
0: Beh, ragazzi, non si può fare.
1: Pare sia stato Arsenio Lupin. Andiamo.
0: Allora, i servizi, la casa di riposo, vi volete pagarci di
1: più? Veramente, questo è scandaloso.
0: Mancano ancora dei documenti.
1: Scandaloso, uno scandalo. Il lavoro si paga sempre, ragazzi. Volete fare?
0: Ah, dillo.
1: Dice, siete mangiati, questo è quell'altro mondo.
0: Come li Moretti a D'Alema? Dice una cosa di sinistra.
1: Dai,
0: vabbè, gira, perché nella chiesa di San Donato sono famosi i Teramani e gli Aquilani. Noi invece come siamo messi con le chiese? Ma la chiesa delle
1: Misericordie stanno tutte benissimo, non mi pare che c'è.
0: No, a Mociano c'è una palazzina inagibile da 9 anni e gli abitanti non sanno che fare, sono ufficialmente sfollati, ci dicono cosa dobbiamo fare. Prima il dissesto idrogeologico, poi il sisma, l'edificio di via Pescara nel limbo della ricostruzione.
1: Sì, è sopra la collina di Giulianova, qui a Marina di Mociana.
0: Sì.
1: Marina di Mociana.
0: No, intanto i detenuti che curano gli spazi pubblici, no, qua non ci rimandiamo che qua è pericoloso.
1: No, un'altra cosa.
0: Comune di Atri e carcere di Cassogno avviano il progetto di reinserimento. Quelli vanno su, troveranno la salita che non è risolto,
1: no,
0: e tornano
1: in carcere, sì.
0: Dove ogni tanto arriva, non si sa come, un po' di droga con un telefonino. Intanto c'eri tu,
1: no,
0: successo
1: no.
0: Per la festa di San Gabriele a Montorri, in tanti hanno preso parte ai riti religiosi e alle iniziative per le famiglie. Andiamo a Nereto, piccioni uccisi e simboli esoterici, si indaga su presunte messe nere. L'ha scoperto il sindaco in maglia verde.
1: In foto.
0: Con la foto. Però questi sarebbero...
1: Non lo so. Ho trovato carcasse di animali e oggetti. Ho chiesto di acquisire le immagini delle telecamere. Ecco, vedi? Pure qua, ma forse con le telecamere risolvo il problema.
0: Questo è una cosa che è un argomento che ci interessa molto, perché
1: affitti
0: influisce sulle cosiddette presenze. Leggi un po' che
1: a Martinsicuro, affitti estivi in calo, le richieste di case, gli operatori del settore immobiliare, un mercato che tira sempre di meno e che rischia di sparire.
0: Perché adesso devono denunciare, beh?
1: A parte quello che devono denunciare, quindi probabilmente non denunciano, quindi sarà sempre uguale, ma al di là di quello, probabilmente è dovuto al fatto che siccome si riducono le vacanze e gli affitti di case costano tantissimo, la gente preferisce andare poi in albergo o in campeggio.
0: Tu non eri nato quando la gente veniva in vacanza un mese.
1: Ma non ero nato, c'avevo pure i bagnanti, mese, io tutto caso.
0: Un mese. In 700 l'evento del triathlon
1: ad Alba Adriatica.
0: Sì, ci stava anche Fabio Massetti.
1: Primeggiano Statef, Mercatelli e Facco.
0: E Franco Balestrieri.
1: Facco e Balestrieri.
0: E beh, perché un duo.
1: Un duo. Un duo canoro,
0: sì,
1: a cappella.
0: Sì, a cappella.
1: Allora
0: dove siamo? Siamo a noi, Muraglione, si allarga la crepa, ma niente fondi per intervenire. Parcheggio sottostante da tempo, è stato interdetto la sosta, tempi lunghi per l'intervento. Il muro di contenimento è lesionato al 2023. Per il momento il comune non ha risorse.
1: Se non ricordo male, la prima intervista che facemmo a Di Candido, assessore, la facevamo proprio sul Muraglione, sopra il Muraglione.
0: E si parla di Di Candido, il quale aveva trovato 100.000 euro per fare qualcosa. Non si sa. Tutte le cose di Di Candido sono sparite. Anche il progetto per il lungomare sud.
1: Perché quelle lavorate, là ci sono lavorate sopra.
0: Non l'aveva fatto, non si ricorda più. Appena è morto politicamente.
1: Non è morto, che è morto?
0: Morto politicamente. già l'hanno messo fuori.
1: O invece Giambia, scusa, già da seppellire.
0: A Colleranesco invece ovviamente ci si muove, qualcuno si muove, tutti si muovono tranne il palazzo. Colleranesco, una mozione in consiglio, cede governante per garantire sicurezza a pedoni, servono dissuasori e una rotatoria. Non è stato fatto niente. La gente può tranquillamente attraversare ed essere investita.
1: Ah, scusate, siccome ho letto attentamente la mozione, non è per rigirare frittate, ma
0: non rigirare frittate.
1: No,
0: perché,
1: no.
0: Sei famoso,
1: l'autovelox, anche quella che calcola la velocità media, non si può mettere su quel tratto perché è vietato nei tratti sotto i 50 km orari. Quindi la terza proposta
0: non è fattibile.
1: Toglietela.
0: Però le altre si possono.
1: Vergilius.
0: Le altre facciamo qualcosa. Cioè, abbiamo visto le cose che lampeggiano davanti alla palestra.
1: Voglio dire, ci avete affogato di dossi, di passaggi pedonali sollevati sul lungomare, boh, uno qua non c'è niente.
0: Ricordiamo che hanno messo i dossi anche in una strada di Villa.
1: Perché la scuola, ovviamente, la scusa non può essere che ci passano le ambulanze per andare a Teramo e quindi non si possono fare i dossi, perché sul lungomare ci passano le ambulanze e li shakeriamo come un cocktail quelli che ci passano, quindi voglio dire.
0: Allora, giustamente a te un riconoscimento, targa alla memoria di Sandro Galantini, è stata consegnata nell'ambito del Festival della Pittura a Teramo. Mentre il giorno dopo ci sarà, però stasera, un concerto per Pino Daniele. Sì, oggi lo spettacolo per ricordare e celebrare l'indimenticabile artista. Andiamo adesso a Roseto.
1: Palestra chiusa e piena di muffa, i lavori slittano all'anno prossimo.
0: Io non farei questi ritardi ai Mugne, si vota.
1: Beh, appunto, no, proprio perché si vota l'anno prossimo.
0: Rimane in presto.
1: Sì,
0: che avete fatto per l'ultima cosa?
1: Guarda, no, palestra, guarda, stava la muffa, palestra. L'abbiamo tolta.
0: Oggi ci facciamo una cosa elettorale, un'assemblea.
1: Ah. Urbanistica, cambia il dirigente, un nostro ex
0: Malatesta
1: lascia l'incarico ma resta in comune, ne sarà assunto uno a scavallo. Mi piace, la di scavalli piace.
0: Scavalco. Ma perché se ne andò Malatesta?
1: Come lo stesso motivo perché se ne andò quell'altro prima.
0: Perché se ne andò quell'altro prima? Perché se ne vanno?
1: Faceva il cascare i capelli.
0: Qualcuno invece rimane, si muove.
1: No, un bullonato. Vabbè, già lo scettro.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Verde pubblico, il comune affida l'analisi a un agronomo.
0: Ma avete chiesto a Conalpa?
1: Agronomo, scegli quello che vuole, ma chiede a Conalpa. Cordoli della ciclabile da sistemare a lungomare nord, che sta un po' messi così. Poi in 300 per l'evento sotto le stelle del Borsacchio.
0: Bene. Adesso abbiamo Silvia, ancora più a sud.
1: Penso di Pineto.
0: La Pineta, sì, la Pineta Catucci più sicurezza, il comune fa scattare il piano, quindi siamo ancora agli inizi.
1: Tammi giù quando va veloce i pini.
0: L'amministrazione risponde ai due comunali cittadini, la pista ciclabile sembra là, non sarà allargata. L'assessore Martella.
1: Assessora. L'assessora.
0: Vabbè. L'intervento riguarda praticamente la fruibilità di tutta l'area verde. Ecco. E lei sorride. L'ha chiamata assessore,
1: sta
0: curtellata, vabbè. Via i controlli nei giardini delle scuole. È stata chiesta da perizia dell'Albani perché è esperta.
1: Dei giardini?
0: Sì, no, delle scuole.
1: Ah.
0: A Fontanelle però la materna resta nell'ex primaria. Però se la voleva andare, dice qua ti attorno.
1: Vuoi come c'è rimasto a Fontanelle? Pescara, Maria uccisa a rave, al via oggi gli interrogatori dei 17 testimoni. Il 43enne svizzero resta l'unico sospettato per la sparatoria al Araurer. Addio a Martella, una vita nella misericordia. Il volontario se ne va all'età di 50 anni. Ci si rende manca a Pescara. Allora, vediamo gli approfondimenti su Montesilvano. La prima campanella, scuola tra rientri e cantieri, PNRR, oggi torna in classe l'Alessandrino.
0: Benissimo, intanto il consiglio Bucci su Benra Verrocchio e c'è stato un grande successo per il mercatino dei bimbi, cosa che ha avuto un grande successo anche a Giulianova nella manifestazione di Corso Garibaldi, ricordiamolo. Sulmona, Morrone, ora un nuovo allarme, crescono i rischi geologici. Trovato senza vita nel suo locale, lui invece è caduto da una scala, muore a 72 anni. Non saliti, dico pure la strada di scala.
1: Ti bevi, sei maldestro tu.
0: No, ma
1: pure un gradino pericoloso.
0: Sì, ma abbiamo paura, sono contento quando ci sta il passamano. Prato La Perigna, defibrillatore senza manutenzione, morto un 75enne colpito dai bagni. Questo è gravissimo, quello è andato là pensando che potesse salvarlo e quello non funzionava.
1: Strage di cani e gatti e caccia al colpevole a Cocullo. Sono 11 gli animali domestici trovati morti.
0: Che è l'ultimo titolo di questa pagina.
1: I cuccioli di Amarena sono diventati grandi. Sci benedette Cristo. E dal parco fanno sapere che hanno... Chi, i cuccioli? Ah no, forse il parco. Dal parco fanno sapere che hanno preso strade diverse ed è un bene per la prosecuzione della specie.
0: Se non stanno più con la mamma.
1: Sta morta la mamma che aveva Amarena.
0: È vero. Beh, allora...
1: Si sono cresciuti e hanno preso la loro strada. Uno sta a fare ingegnere, un altro da folgorare.
0: Come dire, tutti hanno potuto continuare tranquillamente a vivere. Quello, guardate, 77 prostituzioni di parte civile. Alla altro casa di West Nile, in città dove, a Chieti, è il settimo in tutta la provincia.
1: Niente, quindi, praticamente, no?
0: No.
1: Sì, e i nipoti morti, attese autopsie e perizie dopo l'incidente
0: stradale.
1: Guarda
0: che ti fa l'annunzio.
1: Nella rete della cyber security, ennesimo traguardo per l'Università Abruzzese che entra a far parte del progetto nazionale NCC-IT.
0: C'è un'edicola da tempo abbandonata vicino del promenade in base da piante e quant'altro, ma
1: sicuramente sta così.
0: Se si può togliere, chiedo. Venezia, e qui invece la mostra del cinema. Poi commozione ieri in Laguna per il docufilm su Martinello. Quella è roba nostra, sì, sì. Sì,
1: sì, è roba nostra.
0: Abbiamo fatto 2 o 3 pagine, non te lo ricordi? Sì.
1: 2 o 3 edizioni.
0: Sì, una cosa di noi c'è qua. Con i virtuosimili Re e Moroni si apre a Pescara il Liberty Festival. Domani a Lanciano invece il concerto dei Pops, credo che faranno musica pop. Quindi sì, storica band cittadina, quindi ormai chiunque va. Vai avanti. Perché ci siamo noi.
1: Noi chi?
0: Noi Giulianova.
1: Mi pare.
0: Sì, torna indietro.
1: Lo sport.
0: E tu corri.
1: No, che corre? Quella pagina, una pagina sono andati, ecco.
0: Abbasso. A Giulianova il libro di Francioni con la G tagliato sulla presentosa Gioiello d'amore organizzata dal Circolo Culturiamo. La presentazione di questo libro si chiama La presentosa dedicata a questo gioiello. Va bene?
1: Quando vabbè,
0: Matteo ci ha avuto questa idea, ha fatto bene.
1: Fatto bene, fatto bene.
0: Non posso stare, ti diremo vabbè. Inter, subito l'esame reale, stasera c'è la Coppa Chivu, una gara speciale. Alle 21 nell'azzurro al Bernabeu, quindi siamo in trasferta, contro l'ex Mourinho. Vogliamo fare la storia.
1: E il Napoli intanto affronta lo scoglio Arsenal. Chimi festeggia il giorno dopo sul kart. Formula 1, il pilota bolognese si gode il relax in pista.
0: Le polemiche, travolte dalle polemiche, la Lazio perché perse in casa la partita di Coppa con il Mantova. Allora, molto probabilmente preparazione pesante, figuraccia col Mantova. Ieri sera il secondo tempo gli ha passato sopra l'Udinese soltanto correndo. Quelli fermi non riuscivano a fare niente, quindi la presa è stata in vantaggio. La Lazio ha pareggiato e poi ha vinto. Ha fatto una bella preparazione il dottore.
1: Volesse il cielo.
0: E sta prima in classifica insieme alla Roma e all'Inter.
1: Volesse il cielo che sono fatta
0: la Fiorentina, cosa. Ufficiale il ritorno di Vanoli. L'avevano tolto, l'aveva salvata la Fiorentina. Per ringraziamento te ne devi andare. E abbiate Grosso, che era, e adesso hanno tolto Grosso. Dopo 2 giornate, mi pare un po' poco. 3. Buongiorno a tutti, perché parliamo di Pescara e ogni volta che le cose vanno male il presidente dice questo Pescara è forte, arriveranno belle gioie.
1: Ciao, bella gioia. Pineto ancora a caccia della prima vittoria, sabato al Mariani Pavone è attesa la Samba.
0: Che persi in casa si potrebbe provare.
1: Forse.
0: Perché avete preso un golletto, 2 l'avete piatto improvvisamente. Teramo, quali sono le novità?
1: Modulo nuovo, sogni e gol. Il Teramo va già di corsa. Carpani sale in cattedra, miglioriamo i dettagli. Ora il derby con il Notaresco.
0: Il Notaresco pensa già a sabato, ci mancherebbe la prossima partita perché te la pensa a domenica. È fatta per Merlini, si acquista ancora, ha comprato Merlini.
1: Cesare.
0: No, un attimo.
1: L'Aquila 3 punti molto pesanti.
0: Ho capito, ma cos'è? Ah, vicepresidente
1: della Cesare. No, ma un po' più alto, ma no.
0: Lo fanno il
1: sì, sì. D'Ercole, Giulianova, testa bassa e lavorare.
0: Beh, questa qualcosa detto.
1: Direttore sportivo parla dell'esordio amaro con il Fossombrone.
0: Ma tu questi giocatori, sì, li ho scelti, ma non li riconosco adesso per come li ho presi. Questo è. Va bene, allora Sand, avvio scoppiettante. Oddi, un ex, dice potrà dire tanto. Il Lanciano si secca le ferite e prepara il riscatto. L'esordio opaco a Foligno ha dimostrato le difficoltà del torneo. Sabato di Frentani ospitano il Trestina, e qua deve approfittare del Trestina. E che ha perso in casa 5-2 col Senigallo, dove andiamo noi. È l'avversario da non incontrare in questo momento. Un bel Trestina ci portava più tranquilli, no? Dagnoni, in eccellente, quando aveva detto me ne vado perché non ci sono le punte, ieri l'ha detto.
1: Rientrato il caso, il Chieti prende due punti, c'aveva ragione, lo voleva punire, non è che la multa.
0: Ha detto mancano le punte, non è che uno dice una, no? Gli mancavano tutte, e l'ha presa, chi ha preso? Domani dice vabbè.
1: Ha chiesto scusa ma sarà multato, ho capito, ma le due punte però l'avete preso, quindi mancava.
0: Quindi ha ragione.
1: Dai, su, chi è? Che Gianmarioli, su, dai, a fare un trapianto di capello e chi mi viene la multa.
0: E così ha fatto. Ma tu le 24 ore l'avete prese,
1: appunto.
0: Ma ci sta il basket? Parli di
1: no, vabbè, ma quante cose possono dire su una partita che perdi, non è che puoi innanzare,
0: ma poi è amichevole ancora,
1: appunto. Allora, Messaggero Abruzzo,
0: se cade il Bosco già in radice,
1: c'è se ne in dire, tutti i giornali c'hanno
0: per il nuovo anno scolastico la stangata da 1400 euro, le stime dei consumatori a Pescara, libri e cartoleria sono aumentati del 2,6%. Va bene? Mm-hmm. Insulti razzisti e omofobi, là non c'era omofobi, no. A poco in cinque gli spezzano il polso, Francavilla al mare, carabinieri a caccia della banda. La Fondazione Einaudi vuole ospitare a Falcio e Martello, mettiamo subito dopo quello perché è uguale, la gravità è di no. La Galleria del Salviano, lunghe code per i lavori.
1: Poi chiudo la mia ferramenta, troppi problemi.
0: Abbiamo appena visto che ne sono quando è una percentuale altissima di quelli che chiudono.
1: 19%.
0: Allora,
1: troppe zanzare, serve subito la disinfestazione all'Aquila. Pescara, svolta irregolare, il giudice annulla la contravvenzione.
0: Svolta irregolare, il giudice annulla la contravvenzione.
1: In prima pagina.
0: Sul Mona ha un infarto e il defibrillatore non funziona, questo è gravissimo, non grave. L'evento, c'è la regata con Valoni, le squadre di Termoli e Vasto sul podio, quindi Pescara ha partecipato, ma hanno vinto Vasto e Termoli. Alex Britti, ultimi concerti. È la star agli eventi Scalini, a chi ti scalo dovrebbe essere
1: probabilmente, sì. Pescara un pari per rilanciarsi senza giocatori in porta, come Parigi
0: dovete pareggiare in casa con la me Parigi casalingue,
1: ma pare che fatti. Ecco, il nuovo anno scolastico per le famiglie è stangata da 1400 euro, le stime dei consumatori a Pescara, libri e cartoleria aumentati del 2,6%, a Teramo la voce effetti personali, che comprende gli zaini, arriva quasi all'8%.
0: I bianchi.
1: Gli comprò dei
0: zaini.
1: West Nile, c'è un problema nuovo caso a Chieti. E il settimo contagio registrato.
0: La CNA dell'Umbria chiama il Centro, il giornale. E serve un progetto per l'innovazione.
1: Come chiama il Centro?
0: Il Centro, pronto? Pronto Telese?
1: Chi è il Centro?
0: Non so quale Centro. Il Centro, non certo il giornale, dai, su. Anche perché il Centro non sta in Umbria.
1: Con la CNA Umbria.
0: Ho capito.
1: Ciao, niente. Vai.
0: Evade dai domiciliari, ruba sotto l'ombrellone, scippa una donna.
1: Poi è stato abbattuto. No, è un 48enne, ha compiuto due furti in una giornata, arrestato dalla polizia. Non è stato abbattuto.
0: Multato per aver invaso la corsia. Non sono passato con il rosso. Il giudice di pace annulla la sanzione.
1: Aia. Quattro colonne sotto seconda pagina.
0: E beh, vero, verbale.
1: Da 100 euro, e tre punti in meno sulla patente.
0: Ne recuperati, no? Sì. Abruzzo Economy, qua un po' di meno.
1: Chiude il vice premier Antonio
0: Tajani.
1: Sì, Antonio Tajani.
0: Ma che strilla che.
1: No, ma
0: io. Dove andiamo? A Pescara Provincia. Chiude storica ferramenta e l'ennesima luce spenta. Commercio nel capoluogo, persi 500 negozi in 6 anni, servono zone di prossimità.
1: Cioè?
0: Due porte nessuno. Regate dei compagni.
1: Gianluca Grimi, ragazzi.
0: Gianluca Grimi,
1: sono una vera infrastruttura sociale. Lido, Legnini, bisogna intervenire.
0: Io, ah? Come ve l'ho sdoganato Grimi subito appena c'è la cosa con me. Pronto Grimi?
1: Regata dei Gonfaloni, un successo, le squadre di Termoli e Vasto sul podio.
0: Ho visto questo già.
1: E che ti devo dire?
0: Gallacola, c'è un autolavaggio sotto accusa, 12 ore di lavoro al giorno, stipendi bassi e niente ferie. Operatore schiacciato un cancello, visionato le immagini delle telecamere, quindi anche là funzionano.
1: L'Aquila è il set di una serie TV su una giudice che risolve casi.
0: Meno male.
1: Beh, una cosa.
0: Fatti una riforma?
1: Nuovo distretto dell'ARPA. L'ARPA sarà un luogo di tecnologia, scienza e moderni servizi. No, l'ARPA quelli pullman, no?
0: Poi abbiamo cose che
1: l'assessore imprudente in foto con la palma.
0: Beh, chiedono disinfestazione, nuove fastidiose mosche zanzare. E venga la moda.
1: Qualche ciuffetto che sono state
0: senza. Perché le scarpe senza calzini. Vabbè, sono particolari minimi.
1: I residenti chiedono la disinfestazione, nuove nuvole fastidiose di mosche e zanzare all'Aquila.
0: C'è una nuvola piena di zanzare e di mosche. Vabbè. Assessore Taranta, maschio, se no tu mi riprendi, comprendo i disagi, però non ci sono allarmi. Ho utilizzato il metodo naturale contro larve e insetti.
1: Aspettiamo che arriva l'inverno, quello è il metodo naturale, smore
0: e
1: finita la storia.
0: E poi, però è strano, capito? Tu l'hai detto perché non ci sta di manager, no? Perché non piove.
1: Non piove, ma all'interno è piovuto, però.
0: Quindi, perciò quindi non si formano le cose, anche quelle cose dei vasi sono.
1: Zascicate, quelle si asciugano velocemente.
0: Bene, allora andiamo avanti.
1: Con i Lego, ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con il Lego ho realizzato con le maggio. Ora mi piacerebbe fare il forte spagnolo.
0: Compri
1: i mattoncini e fallo.
0: Non fa niente, quindi si diverte.
1: Tale lui. Maurizio Lampis, il Lego Builder sardo.
0: Vedere Saviano in tilt, ecco i problemi. Auto in coda più di un'ora, arriva la parola, sì. Ieri mattina il senso unico alternato ha causato problemi agli automobilisti. Il picco del disagio tra le 13 e le 16 con tutto il sole a picco.
1: Giornata della buona salute, controlli gratis e informazione ad Avezzano. Infarto per un 75enne, defibrillatore fuori uso, l'uomo ha avuto un malore a casa e un conoscente ha cercato di recuperare il dispositivo per salvarlo.
0: Guarda un po', ferita, curata con l'acqua.
1: C'è l'esposto dei genitori. Il bimbo dei 3 anni era caduto battendo la testa in ospedale, usata una bottiglietta d'acqua per medicarlo. Stava da pure solo il bacio.
0: No, ma stava in ospedale.
1: Il medico in servizio avrebbe bevuto la garza con l'acqua della bottiglia dalla quale aveva appena bevuto. E appunto, poteva darlo quasi direttamente, come si fa con i bambini, passa la bua.
0: Sì, però poteva fare un po' meglio in realtà, eh. Ah, non è drammatico, ma... A Chieti, c'è Legnini, sì, eccolo qua. Consiglio, ecco le strategie del governo targato Legnini, un bel comunicatore, probabilmente quando vanno qua.
1: Il 10 la seduta per la discussione sul DUP, tra le priorità tasse e risanamento dell'ente. Sapere scientifico ed esperienza manageriale, accordo tra la D'Annunzio e la Federmanager. Cybersicurezza l'Ateneo nel Centro Nazionale di Coordinamento Italiano.
0: Insulti razzisti omofobi al cuoco in 5 dispezzano il porto. Il ragazzo è stato colpito alla testa e morso, ma morso!
1: Ne avrà per 40 giorni.
0: Non siete omofobi, razzisti, perché andate a mosticare uno con la pelle nera?
1: Non si spiega.
0: Stop a quei convegni dell'estrema destra, non posso fare niente, dice il sindaco di Ortona, hanno tutti i permessi, infatti il comune tira dritto. Ortona, polemica e scontro politico sui 3 giorni organizzati dalla cittadina, la città simbolo della resistenza, Melilla, quegli incontri da vietare, beh, gli facciamo un bel. Mannacci non è Mannacci, estrema destra, quindi può andare, come si chiama quello?
1: Sigmund.
0: Noi siamo per Sigmund.
1: Sigmund.
0: Parla di in Italia, quello che è bello e cosa. Famiglia nel bosco! Ah, avete bucato!
1: Che?
0: Hanno bucato il procedimento penale disciplinare.
1: No, quello
0: ai.
1: Tutto fermo, slitta il ritorno dei bambini.
0: No, tutto fermo, no, c'è un procedimento disciplinare.
1: Quella di ieri di Pillone che si è lamentato.
0: Il fugge in continuazione, apertura sulla fondazione Einaudi, pronta a dare asilo alla faccia del martello, una mena per una cosa di terra. Nozze Calanghi altri, la riserva di Venere, riapre la Madonna delle Grazie a Teramo. Dopo 2 anni di restauri e lavori, oggi la cerimonia con i fedeli. Ci vai tu?
1: No.
0: Là.
1: 3 detenuti al lavoro per la cura della città ad Atri.
0: Ad Atri.
1: Qua ci metterò il numero, di là c'è un generale.
0: Di Teramo.
1: Qua sono 3.
0: Di Teramo.
1: Ecco, Madonna, ah, grazie.
0: Questo
1: è Teramo, non è,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: so, non sono esperto.
0: La vedo.
1: Poi nozze ai Calanchi, la riserva diventa luogo d'amore.
0: Vai là e ti baci mentre quelle
1: c'è. Devi portare, becca, ti devi portare la sposa, non la trovi là.
0: Ma ci sono stati gli incendi.
1: Tu... Ma te la devi portare la sposa, mica la trovi là.
0: Che siete apposta? Vedi, a volte è bene che lo siete a fare apposta.
1: Alex Britti, star degli agli.
0: Eventi scalini, no, a chi ti scalo arriva Alex Britti, che è la notizia.
1: Vabbè? Degli eventi scalini, però con... vabbè.
0: Ad Avezzano pomeriggio con la hit di Ivan Graziano. Pescare un pa e ancora un pari per il Rangio Gravelli in casa.
1: Che puoi da me?
0: Vabbè. Pineto a Perugia, il gol negli ultimi 20 metri. Il gap. Hanno problemi il... là. Negli ultimi... Tutto il resto.
1: Posso, una... meraviglioso. Magnani, l'arma in più dell'Aquila, sono un giocatore sanguigno, dice. Al mio gol ho esultato tanto, ma non volevo mancare di rispetto alla mia ex squadra.
0: Teramo, la vittoria e tre modi di giocare.
1: Una squadra versatile che ha saputo interpretare l'incontro, dicono. Giulianova, resettare, Sant, che orgoglio.
0: Mi dobbiamo ancora chiedere di quel telefono, perché se ne io. Non lo so, ce l'ho il numero.
1: Prima di eccellenza, abbasso la copertina, poi.
0: Ti prego, prego.
1: No, che storia che dai su.
0: No, mi fai sentire dalla Ciro.
1: Che?
0: Dai.
1: Lo devi fa?
0: Vai, dai. Non lo sapevi, ma te lo dico. Prima di eccellenza, abbasso la copertina. Adesso andiamo un po' a vedere.
1: Roseto, il basket, presentata alla squadra tra l'entusiasmo dei supporter.
0: Sì, supporto la prima pagina
1: del 74. Voto in Germania, shock dell'Europa. Merz dice vado avanti, proteste in piazza. La Russia gioisce, CDU umiliata.
0: Ma la Russia condanna che le
1: sue. Ma dite le problemi che te la Russia si smotta a fare. Ma tutti filo putiniani sono come Salvini filo putiniano, no, Vannacci filo putiniano. Non è un'offesa, così lo dicono loro. Quindi
0: anche la Russia, il comunismo, più niente.
1: Ma no, non è in Germania. Mosca, piccoli. No, si è pietà, dai, tu. Ha fatto milioni di morti. Esce per. Mosca, piccoli passi in avanti, ma poi però minaccia la Norvegia. Che sta là tranquilla e serena, al freddo. Dice, il piano della difesa per le terre rale. Per favore.
0: È ritornata a noi.
1: Olè. Il ristorante del
0: si fa? No. Internazionale no.
1: No, no, non può fare niente. Ma... Moderati.
0: Ma se vado là e canto poi mi accolgono. Là.
1: Quale? Dipende quale canti.
0: Sì, comunque,
1: dipende quale canti, perché.
0: Canto questo, a seconda.
1: Sì. T'accolgono, Il ristorante del fratello maggiore ad Artena, fuoco al pub dei Bianchi nell'anniversario dell'omicidio di Willy.
0: Ah, vedi che hanno fatto?
1: Hanno acceso il pub. Francavilla al mare, insulti razzisti omofobi, picchiato un cuoco, qui lo riportano. E poi abbiamo Lazio infinita, rimonta show, e nella foto c'è Frattesi.
0: Tre gol, tre partite.
1: Ah, vabbè. Lorena.
0: Rinder se l'è tolto.
1: Lorena gettata via dal viadotto, prima esito dell'autopsia sulla donna, uccisa sulla 1. Poi Scamarcio, meglio genitori fragili che supereroi, questa è la sua idea. Beh.
0: No. Ma fragili siamo bene.
1: Meglio genitore. Come genitore, né supereroe né essere fragili.
0: La Russia gioisce.
1: Allora.
0: La Russia gioisce. Ma se posso sentirti cosa? Qui gioisce con la vittoria del Semanestro. Beh, salutiamo gli amici, va?
1: Buongiorno ad Antonella Leoni, a Sandro Vagnoni, a Lorena Ciccioni, a Silvana Di Gianvittorio, buondì, Valentina Campetti, poi Paolo Gaetano Panini, buon lavoro e buongiorno.
0: Avvocato
1: umile, buongiorno a tutti. Max Rastelli, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
0: Ieri sera.
1: Alessandro Di Macedonia.
0: Ieri sera?
1: Ieri sera. Comunque non si vedeva la diretta calcistica su Facebook, io però l'ho vista, che video di. Comunque siamo tutti in attesa della trasmissione della schedina per vedere la bella Cinzia. Questo si nasconde sotto uno pseudonimo, perché è famosissimo Alessandro Magno di Macedonia. E ci mette pure la statua.
0: Vedi che alcune parti non si vedeva, l'ho detto. Ma... Eppure siamo arrivati a 5.000 visualizzazioni.
1: Buongiorno a Rita Nali, buongiorno a Anna Maria Ruggeri, ad Adriana Tondo, a Betty Alma, a Luigi Anni, a Paola Cicconi, a Andrea Serafini che dice io Albani ieri l'ho visto e sta un trionfo. Vedi, c'è gente che mi apprezza.
0: Dove t'ha visto?
1: Non lo so.
0: Ma non ti hai fermato?
1: No.
0: Ma pure mo.
1: Alessandro Forresti ci saluta.
0: Grazie.
1: Ci saluta per ricordarci che
0: sono
1: lui.
0: Io.
1: Ci
0: sono
1: scusiamo
0: io.
1: Entrambi. Ci scusiamo entrambi.
0: Perché ormai tu sei diventato famoso per questa puntualizzazione di via Town di Revel. E quindi ci è rimasto impresso quello e sei sceso in secondo. Attenzione al 16 settembre che arriva la sentenza. Vai. Tanto non cambia niente, hanno detto, quindi. Non di lui.
1: Beh vabbè, lo dicono prima, quando si arriva una sentenza come deve arrivare, che non cambia niente, cambia. Rossella Matiucci, buongiorno Andrea Serafini, Roseto, quattro pezzi di amministrazione usciti in due mesi, ma tutto tace, è vero, se ne sono andati un paio di assessori, un consigliere.
0: E anche la segretaria comunale.
1: E anche la segretaria comunale.
0: Gli altri si uscivano tutti.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno a tutti, ciao, io le terrei. Buondio. Oh, è vero che ci sono le nuvole di zanzare all'Aquila, quindi in Giacron.
0: Mosche e nuvole.
1: Muscole e zanzare.
0: Chiodi Luigi Anne,
1: buongiorno a tutti.
0: In diretta dal campo di zona Orti. Con
1: è un po' che non viaggia.
0: Con la pista. A proposito, Chiodi Luigi Anna, Albani si preoccupa perché c'è un po' di tempo che non viaggiate. La voce ci chiamate dai paesi più sperduti, ma non fate più niente, da paura, forse di bombe.
1: Pure anch'io avevo paura.
0: Quindi
1: però.
0: In diretta dal campo di zona Orti con la pista che c'erano anche i pezzi, quello, eh?
1: Sì, sono i buchi. Allora. Però.
0: Che bella immagine questa, no? L'uccellolò la lavata.
1: L'uccellolò. Lascia la pubblicità, però come si spostata la roba?
0: Non mi tocca a me, eh?
1: Eccolo qua.
0: I teli Maui, va bene, sì.
1: Vai.
0: Gabriele.
2: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
3: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte
3: la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: All'Oasi c'è il sottocosto.
5: Sottocosto grandi marche.
4: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
5: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
4: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Asso di Pic, coffee, lunch and drinks,

0: signori ascoltatori, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, buongiorno ai cittadini di Colleranesco. Ma l'avete visto come sta via Filetto tutta bucata? Sì, ditelo là, a Folpone. E con Filippone, vuoi vedere che sta all'opposizione? No,
1: buongiorno!
0: No, Filippone sta all'opposizione o maggioranza?
1: È sempre stato socialista. Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Che ci dici? Che ci dici? Che ci dici?
2: Allora,
0: mi sta pensando.
2: Mi senti?
1: Sì, vai.
2: Ti sento, un po' di rumore. Allora, il tempo continua a essere soleggiato, caldo, umido, anche di notte. Quindi sono delle situazioni prettamente estive che continuano e continueranno per oggi e domani. Quindi altre 48 ore di caldo molto intenso. Da giovedì le correnti cambiano perché una perturbazione proveniente finalmente dal nord Europa, domani sarà sul nord Italia e porterà delle piogge dei temporali sull'arco alpino e poi ovviamente anche sulla Pianura Padana, e poi scivolerà lungo lo stivale, interessando da giovedì dopo pranzo anche la regione adriatica. Ci sarà un rinforzo della ventilazione, ci saranno rovesci sparsi a macchie di leopardo, più intenso le aree interne, ma soprattutto ci sarà un refrigerio generale di 7-8 gradi delle temperature che scenderanno fino a 24-25 gradi. La perturbazione avrà i maggiori effetti venerdì, quando nel pomeriggio ci saranno delle piogge e dei temporali anche sulle aree costiere, e le temperature scenderanno ancora di 2-3 gradi. Tra venerdì e sabato le massime potrebbero non superare i 22-23 gradi, quindi ci sarà praticamente l'arrivo di correnti autunnali. Finalmente
1: il tempo suo,
2: verrà accantonato definitivamente il caldo. Vedendo gli spaghi non si scorgono altre ondate di caldo, quindi direi che per i prossimi 15 giorni non ci
1: siamo tranquilli. Senti una cosa, ma le piogge, riusciamo a vedere se saranno moderate o forti? Perché mi preoccupo per le piante che sono nate nei tombini, che vanno ogni tanto un po' d'acqua,
0: hanno bisogno. Ci hanno mandato una rassegna di 20
2: tombini. Giulianova, saranno deboli giovedì e deboli sabato, moderate nella giornata di venerdì pomeriggio. Giulianova, parliamo della costa.
1: Quindi si salveranno le piante nate nei tombini, va bene.
2: Niente di particolare.
0: Niente di particolare.
2: Avranno un carattere un pochino più corposo, più vigoroso.
1: Va bene, va bene.
2: All'interno della pioggia. Quindi, attenzione al vento, il vento farà da padrona. Le raffiche di prima di maestrale, poi di tramontana, e venerdì di bora accompagneranno.
1: La bora addirittura, quanto è bella la bora, porta freddo.
2: Addirittura arriverà la bora venerdì pomeriggio.
1: Va bene, va bene Bora. Allora,
2: Real Madrid Inter stasera, partita di cartello, insomma, vediamo, prima partita subito Real Madrid, la squadra più forte di quelle che ci sono capitate.
0: Vediamo.
2: Vedremo la partita senza Di Marco, però insomma, speriamo insomma di leggere la Santiago Bernabéu.
1: Va bene. Allora ci aggiorniamo a domani.
2: Grazie.
1: Buon lavoro.
0: Ciao. Bene, in fissi e finestre, certo. In fissi e finestre che va.
1: Per il vento.
0: Attenzione, evitate tutto ciò, La pagina degli auguri velocemente, perché vogliamo fare gli auguri più possibile a tutti. Intanto vi ricordiamo che oggi, attese Gabriele
1: trovato, sì.
0: Al caffè, vai.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione.
1: Marcaffè
4: è nei migliori bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Ricordavamo prima che oggi la chiesa ricorda la nostra chiesa, quella piccolina.
1: Questo diceva messa, ma
0: sì, Natività della Beata Vergine Maria, così si chiama. Questa celebrazione.
1: Mi sono sposato io.
0: Che ricorda.
1: Non me l'ha portato, però.
0: Per Cristo, le prerogative della madre, è stata introdotta da Papa Sergio I. Se non sbaglio, si chiamava Sergio, un nome normale, nel secolo VII, però. Nel solco della tradizione orientale, la natività della Vergine è strettamente legata alla venuta del Messia come promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria che preannuncia a tutto il mondo la gioia del Salvatore. Va bene, altri santi che la Chiesa ricorda sono Adriano,

0: gli auguri a Adriano Capanna,
1: tanti auguri.
0: Adriano si chiama, lui ti chiami così, non sfuggirai ogni volta che c'è qualcosa che si possa far avvicinare a te. Fausto Reali e Isacco Newton. Isacco è morto però, quindi lo facciamo fare i compleanni.
1: Allora, facciamo tanti auguri di buon compleanno a Mario Sebastiani, Loretta Cinti, Luigina Farina, Carla Bonino, Pier Giorgio Cipolletti, Lamberto Menghini, Francesco Palandrani, Alessandro Perazza, Daniela Di Raimondo e Federico Lelli.
0: Scusate, io devo essere obiettivo, no? Volevo sapere se esiste Carla Bonino.
1: Vabbè, vabbè.
0: Perché noi abbiamo un vecchio elenco. Dove c'è Carla Bonino? Però io non credo che sia Giovanova una che si chiama Carla Bonino. Se c'è o la conoscete,
1: doppi auguri,
0: chiamateci. No, perché voglio salutare Carla Bonino, c'è qualcuno che non conosciamo. Vabbè. Oh, però oggi vogliamo fare gli auguri speciali a una coppia di sposi, perché non è la più normale. Si chiamano Federico Mattiucci e Noemi Tribuiani. Si sposano in comune alle 16.30.
1: Tanti auguri.
0: E ad ufficiare sarà Daniele Di Massimo Antonio.
1: Tanti auguri.
0: Perché questo ragazzo, questo Federico, è stato in pratica cresciuto dalla zia di Daniele, e cioè da Eva. Eva l'ho cresciuto come un figlio, e quindi lei è molto contenta che oggi lo potrà accompagnare all'altare.
1: Tanti auguri.
0: Che non c'è l'altare perché ci sta, si sta nella sala consigliare.
1: Al tavolo.
0: Nella sala consigliare, famoso tavolo, dove Daniele comanderà oggi finalmente e potrà sposare Federico e Noemi.
1: Senza Mastrilli che lo interrompe.
0: Senza Mastrilli che lo interrompe, giustamente.
1: E che pure lui, a sto punto, pure lui è sempre stato socialista.
0: E senza i vigili che lo sattonano. Allora, tanti auguri a Federico e Noemi. Tanti auguri per questo bel matrimonio, dalla nonna Eva in particolare, che è stata veramente di tutto per lui, e lei con te, siamo contenti con te. Brava Eva, buona giornata anche a te.
1: Allora,
0: ragazzo, un po' di stacchi,
1: sì.
0: Oppure il giornalone, devi scegliere.
1: Facciamo un po' di, no, giornale, tanto non c'è niente, facciamo un po' di stacchi.
0: Vabbè, te sigarette come siamo messi?
1: Ma me la faccio una sigaretta, sì.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto grandi marche.
5: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
5: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la 6, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.
0: Di passare al manacco del giorno, grazie a Vincenzo Iaconi, vediamo un po' di fare una capatina a Tigre, Tigre amico a Colaranesco e Tigre di via Bompardo. Parliamo di bevande, bibite San Pellegrino, la famosissima aranciata, c'è ancora, che tu vedi di no, eccola qua, 1,19. La birra Peroni a 0,89, invece la birra Moretti 0,99, un po' di meno. Poi abbiamo lo sconto unica per quanto riguarda le bevande della yoga, famoso arancio, mix di aci, multifrutti, yoga zero a 0,65. La famosissima Schweppes 0,99. Poi abbiamo un po' di vini, ti ricordi tu? Spumante Brut Trento Doc Rotary 7,90. Abbiamo poi Verdicchio Doc Terre dei Conti 3 litri 7,90 e infine il Pinot Rosa, famoso il Pinot Maschio, a 2,99. Questo ed altro trovate da Tigre Amico a Colleranesco, oppure al Tigre di via Bonpadre a Giulianova Alta.
1: Allora, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi l'8 settembre è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, proclamata dall'UNESCO nel 1966 e celebrata ogni anno dal 67. L'almanacco nel dettaglio: alle 8.01 la temperatura è di 26,2 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, è sceso, vento a 5 orari, la massima sarà di 31 gradi, la qualità dell'aria, un indice di 56, insomma, è peggiorata rispetto a ieri, è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.35, tramonto alle 19.29, il culmine alle 13.02, la durata del giorno 12 ore 54 minuti, la luna è sorta alle 3.03, tramonto alle 18.11, la fase lunare calante è visibile al 23%. Nati oggi: l'8 settembre del 1926, 100 anni fa, nasceva Sergio Pininfarina, designer, imprenditore e senatore a vita. L'8 settembre del 1946, 80 anni fa, George Tickner, chitarrista e cantatore statunitense dei Journey. Poi ascolteremo Don't Stop Believin'. 8 settembre del 71, 55 anni fa, Martin Freeman, attore, ha partecipato a film come Guida Galattica per autostoppisti, il libro è meraviglioso, Sherlock e Lo Hobbit.
0: Oh, adesso accade oggi la storia di un giorno, 8 settembre del 1796, 230 anni fa, l'armata Italia di Napoleone Bonaparte d'Italia ingrossa gli austriaci sulle rive del Brenta, all'altezza di Bassano.
1: Sul ponte di Bassano. Noi ci daremo la mano.
0: È un mazzolino di fiori. Vabbè, lo incontra lì. È il feldmaresciallo Dagobert von Schirmes a guidare le truppe imperiali impegnate nel secondo tentativo di liberare la fortezza di Mantova assediata da mesi. La manovra francese è rapida, aggressiva, calibrata. Bonaparte spezza le linee nemiche, costringe gli austriaci alla ritirata e li respinge verso Vicenza. La battaglia si chiude con una vittoria netta che consolida il controllo francese sul Veneto e segna un altro passo della fulminea avanzata napoleonica nella campagna d'Italia. Non è che stiamo sembra in ogni caso eravamo occupati da qualcuno, però questo è un po' meglio rispetto a fondo di quello che ricorda Sigmund
1: von Münster.
0: Mamma mia.
1: 8 settembre 1959, 75 anni fa, Copenaghen, 11 organizzazioni professionali provenienti da Europa, Stati Uniti, firmano l'atto costitutivo della Confederazione Mondiale di Fisioterapia.
0: È importante, sai?
1: È la nascita di un organismo internazionale che punta a coordinare, valorizzare e dare voce alla fisioterapia nel mondo, definendo standard comuni e promuovendo la formazione dei professionisti del settore. L'iniziativa, sostenuta da paesi come Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, segna l'avvio di una collaborazione globale destinata a rafforzare il ruolo della fisioterapia nella prevenzione, nella riabilitazione e nella salute pubblica.
0: Molto bene.
1: 8 settembre del 1966, sulla rete statunitense NBC, debutta una nuova serie di fantascienza destinata a diventare un fenomeno culturale. Si apre con le parole spazio, ultima frontiera, e introduce al pubblico all'universo di Star Trek, altra bella serie, con il primo episodio intitolato The Man Trap,
0: cioè l'uomo trapattoni.
1: No, la trappola dell'uomo. La produzione propone un futuro di esplorazione, diversità e cooperazione interplanetaria guidato dall'equipaggio della USS Enterprise. L'esordio non è clamoroso nei numeri, ma la serie conquista progressivamente una comunità di appassionati che ne farà un simbolo della fantascienza televisiva e un riferimento alla cultura pop. 8 settembre 1976, 50 anni fa, a New York.
0: La frontiera e far contro il nemico una barriera.
1: A New York il finanziere Michele Sindona viene arrestato dalle autorità statunitensi. L'inchiesta lo accusa di bancarotta fraudolenta, falsificazione di documenti contabili e appropriazione indebita nell'ambito del crack della Franklin National Bank, una delle più gravi crisi bancarie americane dell'epoca. Per ottenere la libertà provvisoria viene fissata una quozione di 3 milioni di dollari, mentre il caso, già seguito con attenzione in Italia per i suoi legami con la finanza e la politica, diventa un affare internazionale destinato a trascinarsi per anni.
0: E poi viene trovato suicida sotto un ponte.
1: Suicida.
0: Così dicono.
1: Con le pietre in tasca. Frasi famose. Queste sono di Pininfarina. Una tua bella è quella che rimane bella nel tempo. Ogni progetto deve avere un'anima, altrimenti è solo tecnica. Le frasi sono di Sergio Pininfarina, nato con il cognome di Farina, poi si era cagnato anche Pinin. Data di nascita 8 settembre del 26 a Torino, data di morte 3 luglio del 2012, è stato un imprenditore, carrozziere e designer italiano. Bene, grazie Vincenzo. Armistizio ha passato a volo d'angelo, forse perché tante volte ne ha parlato, oggi l'ha saltato.
0: Oggi l'ha saltato. Vuoi ricordare tu?
1: No. Ti ricordo l'armistizio?
0: No, me lo ricordi e leggilo, tra l'altro.
1: Che devo leggere?
0: Armistizio 8 settembre.
1: Ma no, non me lo ricordo. No. C'è stato l'armistizio, no, ci no, siamo arresi agli americani.
0: No.
1: E abbiamo fatto pure bene. Allora.
0: No, fermo.
1: Che?
0: Leggia, devo leggere.
1: Beh, trova allora.
0: E appunto. Con calma, ritroviamo armistizio 8 settembre. Perché bisogna dare qualcosa a chi non lo sa. Per tutti i giovani che non apprezzano, forse, le date importanti che abbiamo oggi, settembre andiamo, è tempo di migrare. Qui siamo con quale poeta?
1: D'Annunzio?
0: Sì. Allora, l'8 settembre del 43, ecco qua, fu reso pubblico l'armistizio di Casabile, con cui il Regno d'Italia annunciava la resa incondizionata agli alleati della Seconda Guerra Mondiale. la firma, l'accordo era stato firmato in segreto il 3 settembre, un po' prima, lì in Sicilia, dal generale Giuseppe Castellano per l'Italia e del generale Walter Schmidt per gli alleati. E quindi ci liberiamo dei tedeschi definitivamente?
1: No, poi iniziò la guerra civile.
0: Cominciò le cose drammatiche, quindi avevo fatto una parte, ma non quella.
1: Che finì col pelato appeso. Andiamo avanti.
0: Cose brutte.
1: Allora, salutiamo gli amici. Per favore.
0: È ritornata a noi.
1: Allora,
0: siamo arrivati, salutiamo
1: gli amici,
0: ragazzi,
1: che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domani.
0: Si è perso quella trasmissione di ieri sera, molto bella, facevo lunedì alle 19:30, ma sono arrivati in ritardo, hanno letto la cosa. Non hanno letto l'anticipo. Era alle 19:30, torneremo lunedì prossimo. A Ferraglio alle 18:30 potete ascoltare la replica. Oppure andate sulla pagina Facebook, lo vedete, trovate subito in primo piano la foto dell'avvocato Berardo D'Antonio e capite che la trasmissione è quella. Grazie e buona giornata.
1: Oh, e adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è Don't Stop Living dei Journey.

0: il brano che ha scelto Vincenzo per il nostro almanacco, per chiuderlo degnamente. Noi lo ringraziamo, auguriamo una buona giornata a lui e a tutti voi.
1: E noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali.
0: Campo Sergio Pininfarina era morto.
1: È morto, è morto.
0: La sua anima, anche un saluto.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta la Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Tutti buona serata, eccoci appunto a di sera, primo esperimento di trasmissione senza ospiti importanti, non essendo di dirigenti e quant'altro, anche se l'ospite a sorpresa è un tifoso diventato dirigente, quindi sarà sicuramente importante averlo. Buonasera intanto a chi è arrivato, e cioè l'avvocato Berardo D'Antonio. Berardo, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, tu sei stato al massimo della società a quale grado?
1: Beh, ha fatto per 6 mesi anche il presidente.
0: Anche il presidente.
1: Prima
0: nell'anno
1: in C2.
0: Che
1: tornammo in C2. Prima avevo fatto con Giorgini l'anno della salvezza della quarta serie, era un po' una specie di direttore.
0: Allora, l'anno
1: sportivo
0: famoso che prendemmo Vernissi.
1: Sì, il primo anno. Beh, c'era una situazione economica un po' catastrofica.
0: Prendiamo anche da Tecno, che avevamo preso Natale
1: che aveva vinto
0: uno dei migliori del periodo.
1: Sì. No, aveva vinto 2 campionati,
0: esatto,
1: di Interregionale.
0: Era il migliore del periodo, Natale. Poi Vernissi che ci salvavamo.
1: Sì, e poi l'anno dopo prendiamo Giorgini e vinciamo il campionato.
0: Ti ricordi una folle partita del portiere Martina Franca, era?
1: Sì, che era secondo in classifica.
0: Fecero una cosa, eh? E chi poteva tirare contro Di Gelo? Chi tirò il calcio di rigore?
1: Faraone.
0: Altri tempi, bene, stiamo invece ai tempi nostri. Allora, io ricordo una tua nota dopo aver visto un allenamento a Nord, cioè a Rocca Santa Maria, in cui esprimevi delle buone impressioni sulla squadra.
1: Sì, sì.

0: quella di ieri non credo che tu abbia avuto le stesse impressioni. Come l'hai vista? Sentiamo un po'.
1: Vabbè, è chiaro, ieri non è stata una buona partita, ma io ritengo che noi abbiamo una buona squadra. Poi alla fine, a maggio, si vedranno un po' i risultati di quelle, no, che sono, possono essere state le previsioni azzeccate o meno. Ieri quello che si è visto intanto all'inizio, è vero il caldo, è vero tutto, però insomma la squadra nostra, che è anche, diciamoci francamente, qualche annetto di troppo ce l'ha in alcuni giocatori, sembrava non pronta, quindi può essere anche un fatto di preparazione, che hanno fatto una preparazione un po' più pesante.
0: E poi ricordiamo che se era invece detto che eravamo partiti un po' in ritardo, sì, però, per fare una preparazione leggera e partire sparati, non è stato così.
1: Però poi insomma bisogna vedere, no, i fatti, quello che hanno fatto veramente, quindi capace pure che anche sono dei giocatori, ecco, forse dovuto dall'età, che hanno più tempo per dover assorbire la preparazione, e quindi ci vorrà almeno qualche
0: altra
1: partita.
0: Allora, ieri hai visto tu che cosa, perché questa sconfitta, che cosa la imputi soprattutto?
1: Beh, a parte, va bene, ci sono stati un po' due errori individuali un po' grossolani, se no era una partita senza emozioni, cioè no, loro non è che, lasciamo perdere i due pali che sono stati presi quando tu ti eri sbilanciato in avanti, quindi avevamo lasciato un po' delle troppe praterie alla squadra avversaria, una squadra avversaria anche per struttura più leggera, che stava meglio fisicamente, correva un po' di più. Poi dal punto di vista tecnico è chiaro che i tifosi, mi ci metto pure io, ognuno farebbe una propria formazione, quindi è evidente che ieri c'era qualche imbarazzo in qualche giocatore che potrebbe sembrare un po' fuori ruolo, però insomma, poi l'allenatore ci penserà a rettificare queste cose che abbiamo, ecco,
0: parlato
1: visto.
0: Molto, si è parlato molto di centrocampo, perché sono arrivati i giocatori, è il settore che abbiamo costruito prima, abbiamo preso tutti i giocatori centrocampo all'inizio. Sta messo bene, sta messo male, qualcosa bisogna intervenire per capire meglio i ruoli di ognuno. Cioè, secondo te Origlio è quello che può spingere di più?
1: No, è una classica mezzala.
0: Buonasera, vai, vai, vai. Qua vicino a Giancarlo, vicino a Berardo di qua, è arrivato il tuo esperto di Giulianova di calcio. Si chiama Giancarlo Di Teodoro, ma non tanto per bravura, ma anche per tradizioni di famiglia, perché giocava il padre, giocava lo zio, giocava lo Spirito Santo. Buonasera Di Teodoro.
2: Buonasera.
0: Bene, se ti puoi avvicinare un po' più a Berardo ti ringrazio. Come va?
2: Si vive.
0: Allora, ma il tuo partner è arrivato?
2: Stiamo mettendo a posto la macchina.
0: Va bene. Allora, che stiamo parlando della partita di ieri, puoi dare il tuo giudizio. Non te l'aspettavi, vero?
2: Che dico, che posso dire? Non sono un tecnico.
0: Non sei un tecnico. Buonasera Marco Mirabaldi. Scusa, Giancarlo ha detto che non è un tecnico. Sì, adesso sì, adesso sì.
3: Anche il portone.
0: Sì. Non sei un tecnico? Lei è un tecnico, bravo Giancarlo. Beh. Gianca, dimmi che cos'è che non è andato. Salvi la cosa principale.
2: No,
0: quello che ti senti, quello che ti senti. Mi stai dicendo che cos'è che è andato?
2: Subitamente, che non potevamo fare niente, perché tu volevo fare,
0: cioè non è buona la squadra, non va bene, che cos'è che non c'è?
2: Non è buono niente,
0: niente, tutto da rifare?
2: Ma così.
0: Guidovaldi, buonasera. Ciao, è tutto buonasera. Da rifare col tuo amico?
3: Sono ritardo.
0: Vabbè, così pessimista?
3: Perché è pessimista.
0: Ha detto, no, tutto...
3: Io lo sono tanto quanto lo è.
0: Ecco, quindi Berardo...
3: Perché ieri, guarda, roba da una cosa ignobile, a parte che quelli insomma hanno giocato meglio di noi, è più squadra. Menna è un centrale, gioca terzino. Esposito è un terzino e gioca davanti alla difesa. I lanci li fanno Mazzei, che è un centrale, e quel ragazzo biondo che non mi ricordo come si chiama, Tavkar, come si chiama?
0: Tavkar, il centrale, lo chiamano così, il centrale difensivo.
3: Il centrocampo è di una lentezza come la misericordia divina. Abbiamo chiuso, abbiamo fatto e dobbiamo fare.
0: Cioè, non salvate niente?
3: Che puoi salvare?
0: Cioè, è una squadra che è stata fatta male.
3: A come si chiama, a Bagnale, giusto?
0: È bravo,
3: a
0: Bagnale,
3: che è bravissimo. Alla fine ci è andato a giocare da solo sulla fascia, perché non si sa dove lo fa giocare. Però, fermo restando il fatto che per l'amore di Dio, ognuno fa quello che si pare, i soldi li tirano fuori loro, quindi poi io con Alessandro Mulcitore sono un amico carissimo, siamo amici fraterni, lungi da me, ma non va bene, cioè non... L'anno scorso c'era una bella difesa granitica, l'aveva messa bene, quest'anno che ci abbiamo? Non ci ho capito niente io. Ci ho capito pochissimo, veramente.
0: Avvocato D'Antoni, come possiamo in qualche modo tamponare questo pessimismo che da questi circondato sulle ali?
1: Vabbè, il pessimismo ci sta perché è una prestazione negativa in casa, tutte le aspettative dalla prima giornata, però è chiaro che bisogna cercare di rettificare e di guardare le cause di queste prestazioni. Il gioco con la squadra non è proprio da buttare, l'ho detto prima, poi è chiaro, alla fine vedremo chi avrà ragione e chi avrà torto. Forse ecco, qualche rettifica, ma parlando da tifosi, se fossi stato un dirigente,
0: da tifosi,
1: mai mi sarei permesso di fare delle obiezioni tecniche, però da tifosi si può fare, no? Perché sennò che va a fare il tifoso? Ieri stavamo in 1500, io penso che 1500 spettatori avrebbero fatto una formazione personale, quindi d'altronde se gli togli quello non c'è nemmeno il gusto. Beh, qualche, come diceva Marco, insomma, questo centrale di centrocampo, un conto giocare in eccellenza, poi mi sembra che lui sia stato prestato a centrocampo, se no non è un suo ruolo naturale quello di Esposito, quindi molto
0: Esposito arrivò quando lo prendemmo come terzino,
1: ma dove secondo me si esprime meglio. Ieri lo pressavano,
0: poi il cappellaccio a sorpresa nella partita di Coppa Italia a Pescara contro l'Angolano lo mise davanti alla difesa,
1: ma lì ci sta, quando in eccellenza sono spazi diversi, ritmi diversi, no? Esatto, quindi anche lui essendo un giocatore di categoria superiore, mentre a terzino rende meglio. Chiaro che qualcuno che ti vede a giocare te lo pressano, infatti lui veniva pressato e scaricava dietro, poi come diceva Marco, i centrali che sono, insomma, capite, da un punto di vista
0: sarebbe bello e tranquilli se fosse veramente solo Esposito il problema,
1: ne abbiamo detto uno. Ti ho detto pure anche della condizione fisica atletica, può darsi che hanno fatto una preparazione che i giocatori ancora devono smaltire, un conto è quello che hanno detto, un conto poi quello che hanno fatto, cioè capaci pure che
0: diverso rispetto al dichiarato,
1: esatto. Vabbè, è poi capace che in cammin facendo l'hanno cambiata, non, certo che capace pure che sono alcuni giocatori un po' più anzianotti, hanno più tempo per, devono avere più tempo per assimilare la preparazione, ci può star, cioè, perché si dice prima facciamo 3-4 partite e poi vediamo, no? Quello che sì, perché non è che da una partita, è vero che il, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, tutto quello che vogliamo, però no, vediamo di rettificare. Io sono per esempio gli attaccanti, c'è anche una nota positiva, Martiniello mi sembra che sia sceso molto di peso, è un giocatore che sì, se si mette in condizione, questo insomma in queste categorie qui non ce l'ha.
0: Arras,
1: quindi Arras non deve stravare, ieri voleva spaccare il mondo e poi gli è successo il fatto contrario, che alla fine a poverino si è stancato troppo e ha fatto confusione, ma se non un giocatore qualitativo, il ragazzo la stessa cosa, ha cambiato 2-3 volte il ruolo e alla fine era anche lui stanchissimo, quindi insomma vediamo quello. Ma la società vede l'allenatore soprattutto.
0: E con tutto quello che è meglio a Bagnale, quale ruolo?
1: Io farei 4-3-3.
0: Anche un
1: 4-3-1-2 dietro. Ma l'allenatore durante la gara, quando abbiamo preso il calcio di rigore, era da 5-10 minuti che si era messo 4-3-1-2. E a Bagnale, che è uno che dribbla l'uomo, la stessa cosa. Gli unici, noi abbiamo due giocatori che dribblano gli uomini, in queste categorie non si trovano. Noi abbiamo Arras e a Bagnale, che il primo uomo non lo vedono. A fare la superiorità numerica in attacco ti aiuta a non fare gli schemi.
0: Vediamo un po' se è già arrivato l'ospite. Chi va? Puoi andare tu. Grazie Marco, che vai a raccogliere l'ospite, che voi non sapete chi è.
1: No,
0: no, nessuno lo sa, non l'abbiamo detto né scritto.
1: Mi sono sorpreso.
3: Oh, buonasera,
1: non
3: mi conosco.
0: Ed è, eccolo qua, il tifoso è diventato dirigente.
4: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, dottor Taralli, come va?
4: Potrebbe andare meglio.
0: È meglio tra Berardo e Massomau. No, è l'avvocato. Sì. Allora, stiamo parlando, aspetta, ognuno.
3: Per favore, prima che tu faccia, vorrei aggiungere una cosa.
0: Sì, senza preoccupare, poi
3: sembravamo una squadra scoppiata.
0: Cioè fisicamente.
3: Questo è, ormai saranno 40 giorni che ce li ha sotto mano.
0: Dal 20 credo. Dal 20, ben 20, bene, 21.
3: Non lo so io. Ci sembravano, quelli andavano a 1000, si ritrovavano, c'avevano un.
0: No, quella bella squadra, quella classica di Serie D, proprio quella difesa bloccata con le
3: cartelle. È sempre stata una bella squadra. E poi l'hanno messo, non dico sulla rissa perché bella, è una bella squadra tosta, noi zero.
0: Vabbè. Allora Berardo è leggermente più ottimista dei due, che pure sono esperti e con abbiano 1000 partite.
2: Io non mi pronuncio, io no.
0: Non ti pronuncio. Allora, lo chiediamo a te allora, che buonasera, innanzitutto grazie di essere intervenuto, perché non è facile in questi momenti arrivare, ma bisogna dire per la verità che noi avevamo già detto che eri tu, ti avevamo già concordato prima e tu non hai trovato scuse per non venire in questo momento.
4: Assolutamente.
0: E ti ringraziamo, perché eliminati dalla Coppa, prima partita in casa, scoppiati per una squadra che si era detto poteva fare qualcosa meglio l'anno scorso, qualche critica può uscire. Che cosa sta accadendo e come tu giustifichi, anche voi se ne avete parlato tra di voi, quello che è successo ieri?
4: Innanzitutto mi sento piccolissimo qui davanti a dei giganti del calcio. Così adesso
1: un'incensata,
4: ma però diciamo Giancarlo è la storia del calcio giuliese, quindi io l'ho vissuto indirettamente. Berardo per me è un mentore, seguiamo insieme l'Inter da tanto tempo. Marco insomma è stato protagonista di tanti episodi sul campo, ricordo quello del rigore con la Nocerina.
3: Bellissimo.
4: Mentre tirava indietro nel campo i rotoli di carta,
0: lui prendeva, li ritirava, poi li riprendeva e li buttava in campo, una cosa stupenda che nessuno vide, cioè molti videro, ma non quelli che erano deputati ai controlli, sapete, con Nocerina con rigore al
4: 120,
0: solo io me lo ricordo,
4: stessa cosa.
0: Beh, solo io mi ricordo Urbano di Carbonia, sì, calcio di rigore, sì.
3: Bravo.
0: Che poi tirò ad H molto bene, e la domenica dopo non tirò ad Ancona perché dice che Miccio ha preso la palla, vero?
4: Così.
0: Vabbè, questo è il passato. Oggi?
4: Vabbè, oggi in realtà dopo questi convenevoli, diciamo, di queste note positive, sì, veniamo alle note negative. Io sono contento invece di essere qui proprio oggi, perché alla fine bisogna metterci la faccia, e quello che diciamo parte del mio ruolo è proprio quello di fare da garante oltre che da collante per quanto riguarda le relazioni tra la città e la squadra. E la partita di ieri è stata inaspettata, questo lo posso dire sicuramente, mi ha sorpreso. Diciamo che questo probabilmente è il termine adatto. Venivamo da una settimana di allenamenti molto positivi, giovedì qualcuno al campo c'era, è stato uno degli allenamenti migliori che abbia visto qui a Giulianova per intensità, per qualità. Purtroppo domenica è stato tutto il contrario, non bisogna nascondersi. Il Fossombrone è venuto a Giulianova a giocarsi la partita con l'atteggiamento giusto, ha giocato come se giocasse contro la capolista da questo punto di vista, anche se eravamo alla prima partita, ha lottato su tutti i palloni, è arrivato sempre prima, ha meritato la vittoria e noi dobbiamo cambiare assolutamente atteggiamento. Questo è quello che si aspetta la società da questo punto di vista. Probabilmente non siamo stati troppo attenti nelle dichiarazioni. Le aspettative erano alte da parte di tutti, dobbiamo dimostrare sul campo quelli che siamo veramente. Ho sentito giustamente qualche nota su, per esempio, sull'età della squadra, non mi trovo d'accordo, nel senso che di giocatori veterani sì ce ne sono, ma di giocatori dotati ne abbiamo uno e sono fiero di nominarlo, perché credo che tutta la Serie D ci invidi Gianvito Misuraca, che è un giocatore di grandissima esperienza e che ricopre un ruolo non solo tecnico ma anche di chioccia, e devo dire che da questo punto di vista non vedo problemi, li vedo dal punto di vista della reattività atletica, fisica della squadra. Arrivavamo più tardi, lo abbiamo fatto dal primo minuto, e quindi la mia lettura personale è quella di un atteggiamento magari che ha sofferto un po' nei confronti di un Fossombrone che invece è venuto ordinato, spavaldo, e ci ha messo in difficoltà anche dal punto di vista dell'uno contro uno, anche fisico.
0: Possiamo dire che la prestazione di ieri però sia identica a quella dell'Aquila, e anche con alcune partite di precampionato, dove praticamente l'unica brillante, o almeno giusto livello, è stata quella con l'Atletico Ascoli, ma anche con la Primavera e Pescara abbiamo fatto gli stessi errori. Cioè, perché non è una squadra che cresce ancora? Perché
4: la partita con la Primavera del Pescara non la prenderei in considerazione per tanti motivi. Era prima di una partita, della prima partita ufficiale, una partita che è iniziata con un'ora di ritardo, c'era un clima particolare, il mister aveva chiesto di non rischiare, quindi una partita che non prenderei in considerazione. Non sono d'accordo sull'atteggiamento della partita di domenica nei confronti di quello della partita con l'Aquila, perché ho visto due squadre diverse da questo punto di vista. Con l'Aquila abbiamo arginato bene per lunghi tratti uno degli attacchi più forti del girone, Sparacello Curatolo, che sono veramente una coppia d'attacco molto importante. Ieri invece abbiamo avuto più difficoltà. Ci aspettiamo un cambio di atteggiamento da questo punto di vista, siamo tutti convinti che questo potrà avvenire. Abbiamo sbagliato una partita, ahimè è la prima, è chiaro che il messaggio che abbiamo trasferito non è, diciamo, dei più positivi, ma siamo tutti certi che abbiamo il tempo per poter lavorare su questo, e abbiamo le persone giuste che devono risolvere i problemi. Il compito della società è quello di mettere tutti nelle condizioni di lavorare, dopodiché dal punto di vista tecnico, la gestione ovviamente è affidata a dei professionisti dei quali abbiamo ottima fiducia, e quindi ci aspettiamo di conseguenza risultati all'altezza.
0: Sulla questione allora
3: vorrei aggiungere una cosa. Avete visto ieri il portiere che era un over, che loro hanno giocato con tre under in campo e il portiere over, che ha fatto la differenza, che su quei due tiri ha fatto due parate senza nulla togliere a questo ragazzo, che poverino ha preso due gol, non ci ha avuto nessuno, soprattutto il secondo, roba da farsi il segno della croce, una cosa impressionante. E poi quello, così chiama, sei andato dall'arbitro a chiedere che aveva che fare, è scivolato, ha perso il pallone, abbiamo preso il gol. Ma
4: è un errore tecnico, cioè, che ci può stare,
3: ma ho capito, ma che tu vai a prendere i portieri, poi alla fine a 10 giorni dall'inizio del campionato dobbiamo ricambiare, che poi con Giancarlo stavamo un pomeriggio lì ai giardini, e con Nicola Tribugnani telefonammo ad Emilio Tuccella, che è super legato, ha detto guarda, è un ragazzo, è bravissimo come portiere.
0: Chi è?
3: Questo di Pineto.
4: Adriano Merlo.
3: Ha detto che è mancino, è bravo con i piedi, poverino, che cazzo non la doveva fare. Non poteva fare niente.
4: Non vedo nessuna colpa.
3: La cosa che mi fa stare male è che noi atleticamente siamo sotto zero. Questo mi preoccupa tantissimo. Il fatto del centrocampo che sono datati, ma non significa niente.
1: Significa che hanno assunto. Può darsi che la preparazione ci vuole più tempo per assorbirla.
4: Per esempio,
1: la struttura fisica di alcuni giocatori.
4: Giulianova del Fossombrone è nettamente diversa, esatto. Molto probabilmente questo ha inciso nella prima partita, è più evidente, ma se vogliamo cercare delle scuse ne possiamo trovare 10.000 di scuse. Ieri la squadra ha demeritato, atleticamente non siamo in questo momento al massimo della forma, non ce l'aspettavamo di stare al massimo della forma a 6 settembre.
3: Ma dopo la partita con l'Aquila che hai preso 3 gol, io pensavo che lui, l'allenatore, avesse visto, insomma, un po' come funzionavano le cose, dicono cambierà. Io non ho visto questi cambiamenti.
0: Hai visto questi cambiamenti? L'allenatore è un po' sotto accusa? Poi i commenti erano un po' duri ieri, ma dopo la partita ci può
4: certamente
0: stare.
4: certamente diciamo la partita di ieri, non possiamo che accettare qualsiasi critica da parte del tifoso, e ci mancherebbe. Anche ieri erano presenti tantissime persone allo stadio, abbiamo superato 1000 abbonati, questi sono diciamo gli elementi positivi. Il 5% degli abitanti di Giulianova è abbonato al Giulianova Calcio. Questo significa che una città di 100.000 abitanti dovrebbe avere 5.000 abbonati, una città di 50.000 abitanti ne dovrebbe avere 2.500. Abbiamo un seguito, un grosso seguito, e quindi è chiaro che accettiamo le critiche. C'è poco da contrabbattere in questo momento. La partita di ieri ha espresso delle difficoltà, dobbiamo cambiare rotta.
0: Ma da dove cominciare? Cioè dalla reazione dei giocatori, oppure qualcosa anche dal punto di vista tecnico, dell'impostazione del gioco, dei ruoli per esempio?
4: Io ripeto,
0: l'avvocato D'Antonio parlava
4: il compito della società è quello di mettere,
1: lui non lo può dire perché è il dirigente, quindi noi sì diamo tifosi, possiamo dire, ma lui è chiaro che
0: non può esprimere un parere personale.
1: No, non lo può esprimere.
4: No, in realtà
1: se io facessi il dirigente non lo direi quello che ho detto.
0: Appunto, lo so,
1: da tifoso lo posso dire, ma da dirigente non
0: lo dicevi tale quale.
3: Ma non ti dispiace per esempio il fatto che questa è una società serissima?
0: Sì.
3: È seria, questa paga gli stipendi,
0: e questo è importante, sempre sottolineato,
3: tirano fuori i soldi, cioè l'anno scorso con i soldi catenati con la società la scuola di Serie C provava ad andare in Serie B, per dire, dico, no? Però c'è sempre qualcosina che ci manca, noi non so che cosa.
4: Allora, io non la prendo sotto l'aspetto economico, perché per fortuna le idee ancora prevalgono sul denaro, e quindi da questo punto di vista, altrimenti si farebbe solo un diciamo un conto del valore, perché la rosa in panchina che c'aveva ieri Giulianova quasi equivaleva al valore
3: che paga gli stipendi in maniera perfetta, precisa, non esiste, non c'è, e poi ci perdiamo per delle fesserie.
4: Allora, noi diciamo, rappresentare Giulianova è un grandissimo onore, ma è anche un onere, e noi ci assumiamo l'onere di mettere nelle condizioni ideali la squadra per esprimersi. La squadra, il tecnico, la direzione sportiva. Dopodiché, chiaramente, noi come società ci aspettiamo risultati di conseguenza.
3: E questo che è quello che ti fa dispiacere.
4: Mi sembra presto, a 6 settembre, trarre delle conclusioni da questo punto di vista. Ma capisco in maniera proprio chiara il malessere che c'è in città, perché vado a vedere la partita da 47 anni, ne ho 47.
0: Hai notato un malessere?
4: Quindi, certamente lo ritengo affrettato, però è chiaro che ognuno può esprimere le proprie opinioni, ma ci mancherebbe altro. Come ci assumiamo, diciamo, il vantaggio di avere un pubblico così caloroso al seguito, di conseguenza ci dobbiamo aspettare critiche ugualmente aspre. È la caratteristica principale della nostra città.
3: Io premetto che qui nessuno questa sera ha parlato male della società. Nessuno ha parlato male dell'allenatore. Tutte queste cose che io, noi stavamo in tribuna ieri, tutta questa aggressività nei confronti dell'allenatore sotto la curva, non so che cosa sia successo, perché non si sentiva.
0: Non ho sentito questa
3: cosa. Stavamo dicendo solo ed esclusivamente che questa è una società che tanti vorrebbero avere, è una società che caccia i soldi, una società che paga gli stipendi regolarmente, è quello che ti fa dispiacere. Quello è il dispiacere.
0: Appunto, ma
4: non ci dispiaciamo.
0: Benato, di che puoi parlare allora tu?
4: Io parlo liberamente. Sto dicendo quello che.
0: Un tifoso classico dice: ok, abbiamo sbagliato la prima partita, l'importante è non sbagliare la quarta di partita.
4: Vabbè, ma il derby è nel pensiero di tutti. Qui è chiaro che, come dice Berardo, quando si ha diciamo l'opportunità, l'onore di rappresentare qualcosa, bisogna essere anche diciamo attenti nelle dichiarazioni, però siamo qui per dirci la verità di quello che pensiamo.
3: Allora,
4: dal punto di vista tattico,
0: intervenire
3: potrebbe dire all'allenatore: senti, ma Mazzei va bene, gioca centrale, ma Menna che è un centrale, perché lo fai giocare terzino? E perché Esposito che è un terzino gioca davanti alla difesa?
0: Un attimo, però, Esposito ci ha giocato l'anno scorso tutto il campionato.
3: Ho capito, ma ieri io ero riconoscibile, E perché? Perché conoscendolo lo prestavo, gli andavo
0: a non è solo esposo il problema,
3: ho capito. Tu,
1: però ognuno ha la sua idea.
0: No,
1: è giusto, siamo d'accordo. No, qui siamo in tre che convergiamo su queste. Ti faccio un esempio, giusto per. Però poi non c'è mai la controprova, perché io sabato sono stato a Milano a vedere la partita. Una grossa mano ce l'ha data lei, io sono interista, ha tolto lo Bocta e l'attaccante che ci tenevano in gioco, si sono schiacciati automaticamente dietro. Chi ha messo due attaccanti, l'Inter gli ultimi 20 minuti ha fatto due gol. 20 anni fa capitò che stavamo in C, io facevo il dirigente, Giorgini. Il sabato gli viene la febbre, era Nocerino e Giulianova, gli viene la febbre a 40, non parte con la squadra, quindi partì Tortorici, c'era Pagliaccetti e il dirigente, in quel caso ero io, quindi partivo giù. Che succede? La mattina doveva tornare, c'aveva sempre 40, non riusciva a venire e quindi disse: vabbè, sento la radiocronaca di Marcozzi, la tua, vediamo, stai col telefono. Dovete andare in panchina perché non arrivò nemmeno il presidente, quindi 10.000 persone a Nocera dovevano vincere perché loro stavano per salvarsi. Che succede? Primo tempo 0-0, secondo tempo dopo 5 minuti andiamo in vantaggio, si fa male un attaccante, sento squillare il telefono, Giorgini. Gli venissero in mente a mettere il difensore, digli di far entrare un attaccante. Gli disse: ma come? Vinciamo 1-0, a noi c'era, ci mancano 40 minuti, questi mi schiacciano, mi fanno due gol. Io il telefono passo a Tortorici, poi Tortorici ci parlò, mise di Giannatale e non mise il terzino. Noi facemmo 1-1 perché ci segnarono al 90°, cioè tutti quanti avrebbero messo un difensore. Giorgini ebbe la sfrontatezza, perché poi mi spiegò, disse: se no vi schiacciano. E poi a boh, io tornando col treno da Milano a boh, 20 anni fa questo aveva un ragionamento, cosa che Allegri per dire non ha fatto. Poi nel calcio ognuno ha la sua teoria, ognuno ha la Pergolizzi, boh, prima o poi troverà, io sono convinto, il bandolo della matassa, che la materia prima, sono convinto che ci
0: questo
1: sta.
0: Non me l'avevi raccontato. Mi hai raccontato, senti la cronaca che li marcò.
1: Beh sì, non c'erano le televisioni, 20 anni fa non c'erano le televisioni.
3: Scusa, però.
1: Beh, come faceva? Lui pensava di interpretare quello. Non è che uno gli poteva fare dalla partita.
0: Si era abbassato anche il Atalanta.
1: Sì, gli succede quello. Cioè lui disse: teniamoli preoccupati, perché fece una mossa contro la regola.
0: Si era abbassato anche il Milan. Tutto a difendere.
1: Giorgino di Serie C non ha avuto esperienze di livelli, eppure
2: la
1: B, sì, stiamo parlando
4: Terni, Pescara, ancora
1: sì, ma non sto parlando di Allegri, sono avanti sei campionati di cosa, ma mica stiamo parlando del gente dell'ultimo arrivato, ma ha fatto l'Atalanta, cioè stava parlando di Sarri, senza togliere nulla.
2: Volevo dire una cosa, insomma, se è domenica cosa non è che sì.
1: Giorgino, per l'amore di Dio,
0: ma è preparato ogni trasmissione da volta,
1: ma ti sto dicendo, ci sbalordì. Perché poi uno, giustamente una persona penso incorretta, io dico, dice, meno male, ci ha azzeccato, perché ebbe questa intuizione, no? Che andava contro la regola, però ognuno poi ha le sue regole. Pergolizzi, io sono convinto che anche una persona di esperienza di cosa troverà il no, non penso che non troverà, appunto, qui troverà il bandolo della matanza, mettendo a posto la situazione. Io giocatori sono convinto che più passerà il tempo più saliranno di condizione fisica, e secondo me il materiale è più che sufficiente.
3: Ma il materiale c'è, i giocatori sono
1: quindi diamogli.
0: Noi avete detto che è stata un'ottima campagna acquisti, no? Mi pare che è stata
1: sì, ma è qualitativa, qualitativa.
4: Il campo lo deve dimostrare.
1: Esatto.
4: Al momento no. Probabilmente la squadra stessa ha pensato di essere più forte di quello che è realmente, perché il campo è quello che deve dimostrare. Quindi con un atteggiamento più, diciamo, consapevole da questo punto di vista, credo che si possano ottenere risultati migliori. Ripeto, abbiamo fatto una partita di campionato, non siamo a dicembre, non mi sembra che sia tutto da buttare. Ieri sono obiettivo nelle cose, ho visto una partita che non mi è piaciuta, che non ho visto tante altre volte a Giulianova, quindi sono duro e realista da questo punto di vista. Non sono d'accordo, diciamo, su alcuni aspetti, nel senso che Giulianova ha provato a giocare 3-5-2 inizialmente, che, diciamo, è il modulo sul quale il direttore sportivo, la società, ha creato la squadra. Abbiamo cercato non solo di fare le coppie, ma di dare anche di mettere a disposizione alcuni giocatori con diverse caratteristiche che possano permettere d'utilità all'interno della stessa partita e nelle diverse partite anche dal punto di vista del modulo. Ieri poi dopo siamo passati al 4-3-1-2 a un certo punto, quasi subito. L'idea iniziale era quella di incontravamo una squadra che giocava 3-5-2, questa è la mia opinione, io faccio tutt'altro.
0: Siamo passati a più moduli,
4: no, però inizialmente incontravamo una squadra a specchio, entrambi eravamo 3-5-2. A Bagnale aveva il compito magari di fare scendere di meno il quinto della sua area, quindi alla fine l'idea era questa. Dopodiché l'abbiamo messo più vicino alla porta, dietro.
3: Aspetta, perdono, alla porta ci si è messo lui, che l'ha fatto giocare.
4: Il mister ha dato chiare indicazioni di 4-3-1-2, ha cambiato il modulo e non abbiamo fatto bene neanche col 4-3-1-2.
0: Oh, ragazzi, era quello importante, sto passando gli a Bagnale, che deve giocare avanti. Noi troviamo altri ruoli inventati, no? Tecnicamente, dai, tu.
3: Che poi è veramente bravo.
4: Il giocatore è veramente bravo, va lasciato maturare, perché non ci aspettiamo. Sì, va valorizzato, ma va lasciato maturare, non diamo la croce addosso.
0: Sei preoccupato, stai, di poter parlare quello che te. Poi bello ti fossi l'anno scorso, no. Avresti polarizzato la trasmissione, mo.
4: No, però a Bagnale.
0: Vediamo solo le cose.
4: Il giocatore è bravissimo, ma
0: qui siamo d'accordo, sa Bagnale che deve andare a marcare quello che scende, non ci stai.
1: Sì.
0: Io lo vorrei dietro le punte, lo verrei personalmente, ma sono dentro. O comunque in un 4-3-3 anche, come dice Berardo. Cambiamo.
1: Però, per esempio, un altro mio concetto. Sì, bisogna preoccuparsi della squadra avversaria, ma non troppo. Cioè, Giulianova, noi abbiamo fatto una squadra seria, cioè dobbiamo essere noi dominanti e dobbiamo impostare noi, cioè modellarci troppo sulle squadre avversarie è un po' una...
0: È una cosa di Allegri.
1: No, ma come se io sono sulla carta,
0: siamo convinti
1: inferiore.
0: Che sono forti, ma attualmente non lo siamo. Ma non lo siamo, ma fisicamente? Perché corriamo di meno, insomma, arriviamo.
1: Ma all'inizio della preparazione ci può stare,
0: Sì, sì, non so.
3: Può darsi che abbia fatto una
1: preparazione. Appunto, sia per struttura, però può stare pure dei giocatori che assimilano.
0: Ma lui è fuori,
1: e smaltiscono. È un concetto. Che smaltiscono con più tempo, no? La preparazione.
0: Non è insomma, ma è una cosa.
4: Una scelta.
0: Io voglio il portiere forte, sempre lo voglio, poi l'ammetto un in più, che poi fu un in più, quando si vede.
3: Ieri la differenza l'ha fatta pure il
0: quello portiere. È un portiere over, va bene, però hanno detto che la maggior parte delle squadre che l'anno scorso hanno vinto il campionato di D avevano il portiere under, così mi è stato detto. Io
4: anche
0: non lo so.
4: Anche tutte quelle che hanno fatto il playoff,
0: io dico portiere forte, danno una bella tingo.
4: Anche l'Aquila che abbiamo incontrato a 3-2008. Quindi da questo punto di vista
0: poi
4: è un bel
0: esposito terzino, il due centrale di là
1: invece là c'è fuori quota, ci sta
0: Giorgetti, va bene, poi là in mezzo vede lui centrocampista,
4: sta per fare la formazione,
0: sì. esposo del professor Tersino, Origlio era stato un...
1: Vabbè, è una trasmissione. Tu non ti esprimi, tu non ti esprimi, noi gli possiamo esprimere.
0: Però Origlio va bene, poi
1: vabbè, perché era quello di che abbiamo preso dall'Ascoli, che è scarso come
3: Forgione.
1: No, poi il metodista, abbiamo il metodista.
0: Non abbiamo ancora visto niente di Forgione, ma l'abbiamo visto giocare l'anno scorso, però. Quindi
1: perché scherzi?
0: Che è forte, no?
3: I giocatori sono buoni, sono bravi. Sono
1: perché il metodista che è entrato
4: Viero,
1: quel metodista.
0: Ma qual è il motivo di questa brutta prestazione?
4: Com'è?
0: Secondo te perché? Dovendo capire,
4: guarda,
0: spiegare.
4: Detto, obiettivamente adesso da tifoso. Ieri ero molto teso perché io sento la partita, ieri la sentivo particolarmente.
0: Lo sappiamo che non hai dormito.
4: Ma sono esattamente neanche un minuto. Ma anzi,
0: cioè,
4: saluto Diego e Vittoria che mi stanno
0: vedendo. Stai tranquillo. Per la tifoso non dormi poi, vabbè, può succedere. No, la gente ieri voleva Esposito, era malmenato, è stato molto criticato dalla tribuna Esposito. Perché anche nei commenti, perché su di lui? Soprattutto quando in realtà lo scorso ha fatto un ottimo campionato. Però abbiamo detto, lo mettiamo un bel terzino, siamo tutti a posto, abbiamo sistemato Esposito. Oh, Arras e Martiniello attualmente,
4: sì.
0: Sì.
4: Arras e Martiniello, non ci dimentichiamo.
0: Mi pare che Martiniello sia calato, lo so, si vede più asciutto.
3: Il secondo tempo
0: lo si vede più asciutto, no?
1: Chi?
0: Martiniello.
1: Ma che scherzi?
4: Un dato oggettivo. Allora,
1: questo se mantiene la forma fisica che c'ha, come dici
4: tu, con
1: la sigaretta,
4: con l'attitudine che ha adesso Martiniello, sicuramente sarà così, deve continuare e si deve impegnare. Arras è un fuori categoria da questo punto di vista. Beh, a parte il campionato che ha vinto lo scorso anno,
0: quello mi ricordavo quanti gol l'anno scorso,
4: 12 in campionato, più credo qualcuno anche
0: in coppa. Beh, comunque,
4: ma oltre a un numero di gol, insomma, è un giocatore che è cresciuto nel giovanile della Juve, è un giocatore insomma importante.
0: Io poi mi chiedo chi dovrebbe dare i palloni alle punte,
4: e Ciabuschi non dimentichiamo, perché Ciabuschi l'anno scorso che ha fatto 9 gol a Macerata.
0: Come sta? Perché si temeva l'infortunio, riaccutizzarsi dell'infortunio lì.
4: Non ho notizie in questo senso.
3: Allora, l'ultimo centrocampista che ha fatto proprio da finalizzatore, uomo dell'ultimo passaggio, ce l'abbiamo avuto in eccellenza, come si chiamava quello pelato, che poi ha smesso di giocare?
4: Donatangelo, dice.
3: Bravissimo.
0: Per motivi, forse.
2: No, tu intendi quello per...
4: Però non. Sì, secondo me si confonde. Donatangelo è quello che ha smesso di giocare.
1: Mediano,
4: grande giocatore, però con caratteristiche diverse. L'altro che dice, adesso mi sfugge il nome, che poi è andato a Senigallia l'anno scorso. Non ha smesso di giocare, è andato a Senigallia.
3: Ah.
4: È andato l'anno scorso a Senigallia.
0: Bravissimo. Bravissimo, è pelato pure lui.
4: Adesso scusate, ma
3: non ce l'abbiamo più.
0: Non ricordiamo nessuno il nome di quello lì, ma bravo,
3: guarda. Bravissimo.
0: Entrava anche dalla panchina, cioè non giocava dall'inizio.
1: Non l'aveva i 90 minuti, si infortunava spesso, sì, però grosso molto estroso, sì, qualità, grossa qualità.
4: Stavo con noi 2 anni fa, non ero dirigente, quindi posso dire che c'è un rapporto di amore e odio con l'allora allenatore.
0: Va bene, allora vediamo un po', uscendo un attimo da questa. Se noi non conosciamo o ci scordiamo qualcosa, i tifosi sono in agguato.
4: Esatto.
0: E beh, come si chiamava? Eccolo qua il nome. Con la T.
4: Tonelli.
0: Tonelli. Grazie a Maurizio De Eugenio.
4: Grazie,
0: Tonelli.
3: Bravissimo.
0: O poi l'ho visto Fabbri, che l'anno scorso fu il primo che arrivò e il primo che se ne andò.
4: Sì. Beh, Fabbri ieri ha tirato 6 dei 7 calci d'angolo. Tutti entro l'area,
0: sì.
4: Un giocatore che ha un ottimo piede.
0: Non deve accadere che nel finale vada a tirare i calci d'angolo a Pagnano addirittura, perché questo è successo.
4: Questo dimostra la personalità
1: era stanchissimo.
4: Sì.
0: Questo ragazzo teniamocelo a caro, ma anche io direi anche di Giro, di D'Arcangelo.
4: Un giocatore di grande prospettiva che ha fatto vedere.
3: È bravissimo,
4: ma non ci dimentichiamo, ragazzi, che i giocatori non sono più i nostri, lo sapete, a meno che di qualche contratto biennale. Da questo punto di vista, credo che noi abbiamo solo Mongà, se non sbaglio, che è un 2009 di grandi prospettive.
3: Ma quel ragazzo che ha giocato con la rappresentativa,
4: è Mongà,
3: quello che sta dicendo. Ma questo, quanti anni c'ha questo?
4: È un 2009.
3: Quindi 17 anni, ma non può essere, ma ci sta in prima squadra.
4: Come, assolutamente,
0: no? Ma sì, si è aggregato alla prima squadra.
4: È aggregato alla prima
0: anche
4: squadra.
0: Quel giocatore di Juniores, no? Di Ruggero, no?
4: Certo, Falà.
0: Falà. Quindi mo, che succede? Ma voi parlate con la squadra, dite qualcosa, no? Niente, va là.
4: Certamente, certamente sì,
3: ci va. Fa disegnare di fumo come gli indiani, come non ci parlo? Ci
0: no,
3: parlo?
0: No, no, no,
4: assolutamente sì.
0: Ripresa,
4: io ho avuto il piacere di parlare con...
3: Ma tu ieri pomeriggio sei andato negli spogliatoi?
4: Sì.
3: Che è successo? Qualcosa?
4: Niente.
0: Perché è che qualcuno strillava però, ho sentito delle grida fuori.
4: Ah, certamente, c'era fosse un drone che... urlava perché aveva vinto allo stadio, ci mancherebbe, allo stadio.
3: Il Fossobrone,
0: No, perché sentire vaffa porco, quindi mi pare che si festeggia con queste parole, però è successo, vabbè. È arrivato però Esposito, ha detto che non è successo niente, che erano quelle del Fossobrone. Noi eravamo, dobbiamo prendere. Però festeggiare con un vaffa mi pare strano, comunque succede.
4: No, adesso non so se magari qualcuno di fronte a un festeggio.
0: Ricordiamo che quelli erano terrorizzati perché lo scorso anno il Fossobrone qui prese 3 gol, non ce lo scordiamo.
4: 3-0. Minuti però.
3: Ma è stata sempre una squadra arcigna.
0: È stata sempre a confine della zona playoff, sempre. Per tutti i campionati si alternava col Senigallia e poi siamo arrivati noi e ci alternavamo. Siccome si era detto che questa è la squadra che può fare meglio di l'anno scorso e noi abbiamo detto i playoff, queste due prestazioni non parebbero pensare questo, ma non ne dobbiamo tenere conto.
4: Allora, io per quanto riguarda la prestazione con l'Aquila non sono stato contento del risultato, sinceramente, perché siamo stati sfortunati nel momento in cui dovevamo andare sul 2-1 con il rinvio successivo. Un'occasione peraltro di Mazzei che è stata, cioè lì magari passa tra le gambe di un giocatore, andiamo sul 2-1, abbiamo preso sfortunatamente quel gol di Sparacello e poi dopo lì un po' siamo calati. Ieri non è il risultato che ci aspettavamo, ma insomma il tempo per recuperare da questo punto di vista c'è assolutamente. Che cosa facciamo? Cambiamo gli obiettivi?
0: No.
4: Al 6 di settembre
0: resta sempre di fare meglio l'anno scorso. L'anno scorso lo salvetto arrivato.
1: Lo faremo.
4: Ci mancava.
1: Io sono positivo.
4: Cambiamo obiettivo.
0: Ma guardi perché abbiamo mollato. Poi noi per le offre facevamo per le partite. In tutto non ci impegniamo tantissimo. Dopo quella lunga rincorsa, ricordiamo quando arrivò per Golitti eravamo terz'ultimi con la sconfitta di Ancona. Quindi li avevamo messi male là.
4: E bisognerebbe riconoscere anche i risultati che poi dopo sono stati. Poi dopo inizia la diatriba.
0: Come sta questa società? Come sta? Sta rimettendo con questo consiglio direttivo, questo CDA, insomma, è una novità. Il presidente l'altra sera ha lodato in trasmissione soprattutto il fatto di questo rinnovamento dirigenziale.
4: Allora, il presidente Alessandro l'ho sentito anche oggi pomeriggio, ovviamente non era la sua giornata migliore. Da questo punto di vista, però insomma la società penso che stia facendo, parlo diciamo bene all'interno del gruppo, ci siamo suddivisi i ruoli, è veramente impegnativo portare avanti un campionato di Serie D, non solo economicamente ma anche dal punto di vista dell'impegno. Io mi occupo di comunicazione insieme a Matteo Bianchini, a Jacopo Verona che si occupa del social media.
0: In
4: non ho detto manager, quindi no, mi sono fermato perché
0: scrive in inglese.
4: E poi anche un po' classe. Diciamo delle relazioni col gruppo squadra.
0: Come ti trovi? Un po' legato nel fatto di essere dirigente oppure mantenere la stessa libertà di espressione?
4: Assolutamente è impossibile mantenere la stessa libertà di espressione rispetto a prima, no? Ma sarei un ipocrita a dire il contrario e non fare gli interessi della società.
0: Bene, andiamo a fare la stessa dicendo, ma tu minuti lo volevi o no?
4: Sì.
0: Palladino ti bastava,
1: no, noi c'era il problema delle stanze di fallimento e tu potevi pure prendere minuti ma se dopo fallivi
0: ma lo prendemmo però
1: ma sì ma
4: siamo tu lo sai,
1: sì, ma tu lo sai che noi avevamo 1 miliardo di debiti quando vincemmo il campionato e dovevamo fare delle transazioni in cui ogni 3 mesi avevamo un'istanza di fallimento. Il giudice bonariamente dice vabbè pagatene una, purché pagate i creditori saranno accontentati. E io piangevo quando andavo a fare l'udienza perché no, diceva piano piano tempi c'era il giudice Fiore dell'Aquila, una persona molto squisita, là accontentavamo il creditore. Chiaramente quando esce un giornale acquistato minuti, no, come il Bomber, e si parlava di 40 milioni per 6 mesi, chiaramente i creditori, i giornali dicono: ma scusa, questo piange già i soldi e compra un giocatore 40 milioni per 6 mesi. Ma ci sarà qualche altro giocatore, quindi non lo volevo da questo punto di vista.
3: Quello andò a parlare con Torelli, con te parlo.
1: Sì, fu una delle carte determinanti. Quindi
0: chi fu determinante pure?
3: Giancarlo Agrotto.
0: No, quando tu tornassi dal mercato.
1: Brigato.
0: Allora, c'era questa consegna del silenzio che non mi dovevano dire nulla.
1: Sai perché c'era la società. Giustamente andammo al calciomercato, venne Giorgini, mi sembra che c'era la buonanima di Roberto Mastromauro,
0: sì, c'era lui.
1: Ed un altro, in quattro era.
0: Non parlò manco Roberto.
1: No, perché il giorno finiva il calciomercato di martedì, il giorno dopo c'era la riunione. Chiaramente dovevano essere messi, non è che tu prendono i giocatori due.
0: Ma l'avevi preso già, no? Perché
1: aspetta. Eravamo d'accordo perché Giorgini lo conosceva, però lo portammo con noi
0: tutti quanti mille volte.
1: Sì, sì, io ci fece un numero da
0: la speranza era: ma sei fermati, mo che scendi là all'autogrill, almeno dimmelo là. Non ci fu testo, ma io non mollavo.
3: Anche a noi ci dissero.
0: Avevo il giornale aperto che mi chiamava Roma, stavo un messaggero, e qua dobbiamo chiudere, mi aspetto un minuto. E da dove veniva Briate?
1: Alessandro.
0: Chi chiama? Andrea Coni, perso. Andrea, ma sei Alessandria, tu te ne intendi, no? Dice che deve vendere un centrocampista. Non so se. E questo è Briate,
1: Sì,
0: Briate, vabbè. Lui la mattina dopo andò al bar di Giancarlo, il Giulianova, acquista Briate, chi faceva sta il messaggero? Perché poi in effetti venisse
1: i dirigenti ci rimasero male,
0: rimproverati,
1: c'è qua uno ha parlato, poi eravamo io, Roberto, poi il dirigente chiaramente non è che lo puoi mettere sotto accusa, di Roberto alla fine
0: non ebbe dubbio, questo è Briate,
1: si prende la colpa in quel caso lì, e facevo da direttore, quindi si prende il
0: calcio di punizione di Briate, colpo di testa e pugni topo,
1: Sì. No, vabbè, fu un giocatore, ma anche quello fu
4: prima
1: una...
0: sì.
1: Ma fu una squadra
0: e il povero Masso Mauro che si mise per stare tranquillo dietro a Merletti dicendo che era il commissario di campo con la curva loro che stava dietro, saputo lo sbranato.
1: Ma non...
0: e poi purtroppo primo... ti ricordi che negli spogliatori così
3: venne
0: lì.
1: Sì, ma lì Masso Mauro. Anche quella fu una squadra, poi vincemmo il campionato. Non è che partimmo con fu corretta perché vedemmo che c'erano le possibilità,
0: però era per gli avversari di rilievo,
1: Frosinone, Caserma,
0: Frosinone,
3: Totò Caruso quando prendemmo a Mociano ci vedemmo
0: che bello, abbiamo visto quelli tempi d'oro,
3: ma che scherzo.
1: Totò Caruso?
0: Non avevi questi anni qua di cui parliamo?
3: Era piccolo.
4: No, ero piccolo, ma l'ho visto tutto quel campionato. Ci mancherebbe. Portiere Gianni Merletti, l'ultimo, quello che vincemmo con poi dopo.
0: Lodato, giocava con Under.
4: A proposito di portieri Under, di scelte di portieri.
0: Lui l'ha fatto.
3: E quando
0: ma giocò fece un bel campionato.
3: Si ricorda di portare la domenica con Van di Roberto, che ti facevano trovare dentro la macchina.
0: Per mangiare?
3: No, il centro.
0: Ah, per farmi arrabbiare.
4: Che era? 95?
1: Che cosa? Un altro aneddoto di Totò Caruso.
0: Ricordiamo queste cose che fanno bene alla salute.
1: Totò Caruso lo volle Giorgini perché ce l'ha avuto a Gubbio e quindi lo volle fortemente, non lo prendeva. Napoletano, quindi un po' istrione.
0: Se la verità, ma qua, qua ci mancava Giorgini, abbiamo più per completo.
3: Ma che se no?
0: Che lui fa? Sta di là, la missione quella dei VIP, quella prima del via. Ma.
1: Che fa? Non portò, lui era sposato, e non, la moglie lavorava, quindi non venne, quindi stava da scapolo. Non so, verso la settima, l'ottava partita andò male la cosa, ma si venne a sapere che aveva fatto un po' tardi la sera, e mi fermo qui. Allora dice, vabbè, ma la società, dice, ma gli mettiamo la multa, dico, della Giacini, dice, no, fermatevi, ci penso io, perché so come rimetterlo in riga. Dice, va bene, già la partita dopo dice due gol. Dice, Francesco, ma chi è? E guarda che la società ti può mettere la multa, te la so bloccata, ma io ti faccio peggio. Io chiamo tua moglie e tu lo sai che può succedere. No, mister, no, domenica spacco tutto, di quella la fece due gol. Cioè sapeva dove
0: andarlo.
1: Esatto, ai giocatori si tocca i soldi, vero? E la cosa lì Giorgini gli disse, io chiamo, perché lui era succube e aveva la moglie, aveva un carattere predominante nei confronti di Caruso, che poi vabbè, ci sono, no, delle
0: tradite,
1: esatto, allora, no, ma poi ci sta pure quella che non ha nessuna incidenza, non gliene frega niente. Invece questo,
0: abbiamo fatto un'oretta, avevamo promesso che un'oretta, allora la prossima trasmissione, se venite raccogliamo,
3: io e Giancarlo sarà difficile, vero? Non ci torniamo più noi qui,
2: perché io non mi pronuncio, non ci
3: pronunciamo, e se non dovessimo andare a vedere la partita,
0: però Berardi è fisso,
2: sì, perché non ci panetti, perché lo presidente è una brava persona,
3: quello che abbiamo sempre detto,
1: ma nessuno sta criticando,
3: e ci dispiace,
2: questo non mi pare che ne critichi,
1: no, ma diciamo
2: perché ci sarebbe tanto da dire, ma io non,
1: no, ma chi si mette avanti,
3: la crisi, a parte che è un amico fratello, poi una bravissima persona, è veramente una brava persona, però purtroppo quando
1: ma questo, ma che gioca lui? Lui più di metterci l'impegno, bisogna organizzare la favola.
4: Questo però è,
1: non ho capito,
4: in realtà è un messaggio.
0: Giancarlo, gli sarebbe tanto da dire, che solo lì che farebbe male anche al presidente, quindi non dico niente, insomma. Non è una cosa.
4: Bisogna scegliere
1: assolutamente, che fare?
3: Noi dalla società non abbiamo detto
0: assolutamente, ma non c'è da dire.
3: Abbiamo detto che è un bravissimo ragazzo, perché gioca lì, simpaticissimo. Un ragazzo con un cuore d'oro, però ogni tanto mi dispiace pensare che forse qualcuno ne approfitta della bontà di Cucitone.
0: Oggi lo
3: sentite, fa molto dispiacere.
4: No, ma cioè Alessandro è buonissimo, ma non lo fate fesso da questo punto di vista, nel senso che c'ha l'occhio lungo. Io penso, l'ultimo messaggio, perché questo è un messaggio positivo, prego, ci tengo a ribadirlo, dobbiamo essere tutti orgogliosi che la società è completamente giuliese da questo punto di vista, e sta lavorando, perché è una garanzia per il futuro, da questo punto di vista. Vediamo in giro che cosa succede nelle società dove arrivano fantomatici investitori da fuori, e quindi dobbiamo essere assolutamente contenti.
3: Guarda,
4: e dobbiamo essere contenti
3: del Taranto, ragazzi,
0: io non l'ho fatto,
4: dobbiamo essere contenti di Giuliesi per sempre, nel lavoro che sta facendo nel settore
0: giovanile. Questo Teramo lo vedete già fisso là, si piazza primo e non si schioda.
4: Teramo deve vincere il campionato, lo ha dichiarato, ha sicuramente una squadra all'altezza, noi faremo di tutto per affrontare al meglio i due derby, ma la pressione è tutta sulle loro spalle.
2: C'è un direttore sportivo che gioca da pallone, non faceva il segretario, ma faceva il giocatore di pallone, e quindi si ritiene.
4: Mourinho diceva che per essere un ottimo fantino non bisogna essere stati cavalli.
0: Vabbè,
3: si dice in giro che il presidente, che è un lungimirante, lo abbia avvicinato quando lui ancora non andava a Teramo, lo voleva prendere, portare a Giuliano, forse qualcuno, te lo dico,
4: io non lo so, veramente.
3: Guarda, lo posso dire, perché Ciccio è stato con noi quando noi facevamo i dirigenti, bravo ragazzo, persona
0: seria, seccato quel rigore di Ancona,
3: e lui ci sarebbe venuto, non ha detto, ma più a scalzo ci venivo. Il presidente mi ha contattato, poi qualcuno si è puntato, e io
1: questi sono, nelle società ci sono, nelle società ci sono,
4: parliamo dell'anno di eccellenza, se non sbaglio,
3: no,
4: due anni fa,
3: l'anno scorso, prima che andasse a terra,
0: l'anno scorso,
3: c'è uno che un anno è stato fermo, giusto? Tutte le domeniche è andato a vedere le partite e conosceva io Carpani,
2: come dovrebbe fare un direttore sportivo che ti rispetta,
3: che non
2: sapeva, ti per a dare la mano agli giocatori, al Borghi, e noi potremmo arrivare a te.
0: Ma allora, se Giancarlo fosse così, ne avrebbe sbagliato i giocatori.
3: Guarda, come preci, il giocatore che gli ha detto, io penso, scusami, correggimi se sbaglio, penso che questo sia il calciatore che abbia voluto lui.
4: In realtà è molto bravo da questo punto di vista il nostro direttore sportivo a fare da raccordo tra tutte le parti, e a Bagnale, che ci piace tanto, l'ha preso lui.
3: Sì, sì.
0: Ci piace tanto,
3: vabbè,
0: non è... ci piace tanto lo scorso, ci piace da solo, col castello.

0: al grande, io chiamo cugino.
1: Dimmi, caro.
0: Siamo rimasti in pochi, quindi voglio bene ancora di più. Ti voglio bene ancora di più che siamo
1: rimasti in pochi.
0: Grazie. Resistiamo, grazie, e naturalmente grazie al dirigente che ha imparato la vita, però non dormi come un tifoso, dirigente che appunto
1: questo lo vorrebbe che domani faccia domenica
2: assolutamente sì.
1: Problemi ci vanno ancora 5
2: assolutamente
1: giorni
2: assolutamente sì, il problema più grave
1: è il dirigente di voi, succede questo,
0: non hanno voluto manco anticipare, quindi.
3: No, aspetta, per chiudere una cosa sola con lui. Ci vediamo sempre al giardino. Lui ha detto, hai sempre detto questa cosa, quest'anno faremo molti punti fuori casa, perché abbiamo un bel centrocampo e speriamo.
1: Io sono seguito ad essere positivo.
0: Seguito ad essere scalato. Grazie, buona serata a tutti, grazie. Ci rivediamo, grazie. A lunedì prossimo.
3: Sono arrivati dei messaggi.
1: Non sapevo quello delle tortorici e cose.
2: No, con le tortorici io sono pure
0: no.
2: Ma sì.
4: Sai cosa voglio da te? Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Radio G, la radio della tua città.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Un momento. Mi siedo, prendo fiato e comincio. Se ci penso poi non mi viene più, non ti vedo più e non riesco a dire nulla. Lo dico a te, ti racconto. Ti racconto che è bello che sono nato io e poi sei nata tu e che ti ho trovata presto. Così avremo tempo, perché lo so, sarà un attimo. Ti racconto mio fratello, lo dovresti conoscere. Non è un tipo facile, ma, come si dice, non me lo sarei perso per niente al mondo. Ti racconto che se avessi un figlio, vorrei che cantasse guardando il cielo. Il cielo dove mio padre vola e sembra fatto apposta. E vorrei che vedessi mia madre quando tiene in braccio i bambini, che vedessi i suoi occhi con i miei. Credo che assomigli all'amore. Mi capisci? Dimmi quante volte vedi amore e stringimi la mano ogni volta. Ti racconto i baci, ma quelli li conosci. Ti racconto la musica,

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Ha passato il tempo, ci ha scavato dentro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. E chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione, se la confusione qua è generale.

chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre, ma almeno sii coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare.

Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

0: Prova, prova. Prova, prova. Prova, prova. Prova, prova. Prova. Si prova. Prova.
1: Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Lucia, ci sei?
1: Sì, ci sono. Si sente? Sì, però...
0: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
1: Prova. Non ci sento.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo?
1: Sì.
0: Passa dalla parte mia, così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema. Vai.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino. Adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo. La punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano, Loro sono le Orme, è una carriera più che quarantennale. Nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album, La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori dà un album molto, molto vecchio, del 75, che si chiama si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, non si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì,
2: si sente? Si alza.
3: Sì, il massimo. Adesso? Adesso? Però partiamo con il brano e poi prendiamo
2: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Ciao, ci sei?
1: Sì, ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sono, ci sei.
1: Sì, sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? The Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano, sei il mio angelo custode, nostro, ma non so.
1: Speriamo bene. Dunque, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70, purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Stratos e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia, e quindi Gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare, anche il brano.
0: Sì.
1: Gli Area non sono facili da trasmettere radiofonicamente, perché?
0: Perché?
1: Perché molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione, dall'album Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratos, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
0: avremo modo di studiarli più accuratamente.
1: Gioia e Rivoluzione.
0: Gioia e Rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Poi, ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, The Metro Stratus è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate sì. Pugni Chiusi, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e a una volta c'era Patrick Givas, poi uscì, entrò Arestavo.

0: Yalandes hanno avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è stata tuttora, è una figura, perché già Total ancora compongono, suonano, fanno concerti. Ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
1: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
0: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past appunto è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. È sicuramente, come dire, Living the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti, anche questo inizia anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
1: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto, sì, vedremo grazie. Cosa ha da dirti.

0: Colano.
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no?
0: Ecco.
1: Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana, e quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande, grande produzione di musica alternativa di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps,
0: sì.
1: Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo ad un altro santone invece della musica internazionale.
0: Qua veramente siamo,
1: un grandissimo
0: molto alti.
1: Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica, veramente ci vorrebbero ottimi di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: canzone del vento.
1: Il vento che insomma che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché insomma qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: fantastico, questa grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo, ho sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai micro, fuori onda. Lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non saranno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, il chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile,
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi. Loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, la famosissima vinili. Molti adesso vanno alla ricerca, sono collezionisti. Perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se ne beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant avevano una grande particolarità, come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, avevano una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista, però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Posso approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello era nel 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Marco Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se è all'ascolto, Tony Fidanza, l'Orchestra Contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi dei Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova quest'estate, all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo.
1: Non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire, speriamo di poterlo...
0: Sarebbe... Senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura...
1: Sì.
0: Ti devo fare una domanda, degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda, e mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no.
1: Sì.
0: Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabri Struffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche in un modo anche partecipato, poi insieme al consigliere Fabri vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo... come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso trovare su Facebook... Le mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo. Vabbè.
0: Glielo diamo alla fine. Su. Okay. Grazie, Luciano. Scusami, questo non c'entrava niente. No. Si parla sempre di musica,
1: sì,
0: però non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice,
0: ma quindi
1: anche
0: voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre. Va bene, ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa radioascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carol King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile. Noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che elemento rimasto nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro hanno spopolato soprattutto negli anni 80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne avremo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi rosa.
1: Facciamo sempre una parentesi
0: rosa. In ogni nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè, ti potrei
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: Ma hai deluso, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero, vabbè, non ci ha deluso, assolutamente. No, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto. Ma che diciamo? Che diciamo? Non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, adesso, dopo questa parentesi rosa, ecco. Finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic. Vai, giustamente, riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah.
1: Facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu, però. Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind, the eagle fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind, camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, più o meno, come tanti
0: CD,
1: album. Dicevo, Walking in the wind noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno, è quello dell'uomo come quello di volare. Esatto, quindi con questo brano invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come
0: sveglia, dovete utilizzarla,
1: vita, bisogna utilizzarla, perché
0: il più possibile
1: nell'arte, nella musica c'è bisogno della creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire, quindi, se avete un'idea tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento.
0: Idealmente, ecco, proprio.
1: Non ci possiamo nemmeno provare.
0: È belli in carne, tutti e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile,
1: quindi
0: anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi.
1: Brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo, ci lasceremo solo per oggi, ma diamo appuntamento. Ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci beccate sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava. Ecco,
0: ok.
1: Questo. Allora, veramente.
0: Grazie, Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Sogni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento
0: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: First play in it.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.